sta come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare, l'amore è avere armi senza

Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicino a te.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

donatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo onore.

quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di un

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto su cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200,

0: verso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, che si vedesse che non c'era. E abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure 50 d'età. E preso uno senza patente,
1: e preso uno senza patente.

0: E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Scusa se non l'ho fatto mai.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima, come se fosse un addio. Sei da solo in camera, ma è come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima.

bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono

0: veloce
1: e non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

Va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera, che mi sopporto a malapena. Lancio i vestiti a caso su una sera.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Come possenti guardiani di pietra, con le loro enormi pale innalzate al cielo, i mulini a vento olandesi svettano tra le piane verdeggianti ricamate dai corsi d'acqua. Monumenti spettacolari, simbolo dei Paesi Bassi, sono ancora oggi un'attrattiva unica nello Stato che ne ha di più al mondo, frutto di un geniale adattamento a condizioni ambientali molto particolari. Le loro funzioni si sono rivelate una risorsa preziosissima anche in ambito commerciale, facilitando la produzione di farine, olio, carta e altri prodotti. Oggi ne restano circa 500, alcuni ancora perfettamente operativi, un patrimonio tutto da conoscere grazie alle strutture rese visitabili. Uno dei mulini museo, il Nederwaard Molen 2, testimonia come vivevano il mugnaio con la sua famiglia sui quattro piani ricavati all'interno. In alto si trovano gli ingranaggi, sotto uno spazio per affumicare il pesce e in basso gli alloggi per i figli e i genitori.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 8 settembre. Alle ore 9.30 e 17.05, Orizzonti Magazine, Gigi Volpi e Gabriella Girola intervistano la dottoressa Marta Lombardini, specialista in gastroenterologia del Meditel di Saronno, sovrappeso e obesità. Alle ore 10.05 e 17.40, la settimana in 3 minuti. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, storie di cucina con Pinuccia e Sergio. Alle ore 11.30 e 18.25, scuola, società e cultura. Gianni Branca ospita Lucia Saccardo, presidente dell'Uni3. Alle ore 21, perché no, fatevene una ragione, con Gigi Volpi. Prima di chiudere, vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina. Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la casa di Marta apre ai ragazzi. Saronno, mancano 200 alberi. E sempre a Saronno, un altro incidente sulla tangenzialina. Uboldo, in chiesa, vestiti decorosi. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. A scuola di solidarietà con la casa di Marta. Con la ripartenza dopo la pausa estiva e l'inizio del nuovo anno scolastico, anche la Fondazione di Via Piave ripropone il progetto sociale Edu.ca, Educare alla Carità, con cui da alcuni anni la struttura si rivolge ai più giovani, offrendo loro occasioni concrete per conoscere il mondo della solidarietà e del volontariato. Alla base dell'iniziativa vi è in sostanza la convinzione che educare significa anche essere testimonianza di quel che si può fare in concreto per gli altri. Anche in città a tenere spesso banco sono state le problematiche legate ai giovani, dall'uso eccessivo dei social agli episodi di violenza e di

paesaggio. Ma fermarsi a ciò che nei ragazzi non funziona non cambia le cose. Forse la domanda che dovremmo farci come adulti è un'altra. Quali esperienze stiamo offrendo loro? Quali possibilità hanno di incontrare qualcosa capace di appassionarli, di integrarli e di far scoprire loro che esistono modi diversi di vivere e di guardare gli altri? Così spiegano l'origine del progetto i volontari che si sono impegnati per realizzarlo. Nel corso dell'anno i volontari di Casa di Marta entreranno quindi nelle scuole, sia in città che nel comprensorio, per raccontare ciò che vivono quotidianamente. Partiamo sempre dal concetto di povertà, ma soprattutto parliamo delle persone che stanno dietro ai bisogni. Raccontiamo cosa significa accogliere qualcuno alla mensa, distribuire un vestito, preparare un pacco alimentare, ascoltare una storia difficile, accompagnare una persona che attraversa un momento di fragilità. Non vogliamo fare lezioni sulla solidarietà, vogliamo insomma raccontare quella che è una concreta esperienza di volontariato, spiega Francesca Volonté, presidente della fondazione e promotrice del progetto Educare alla carità. In città mancano all'appello 200 alberi. Sono morti nel corso del tempo. L'obiettivo del comune ora non è solo quello di sostituirli, ma di garantire una manutenzione e cura del verde più efficace, che tenga conto soprattutto dei cambiamenti climatici. Ad iniziare dall'irrigazione, serve che sia più assidua durante l'estate. Intanto l'amministrazione comunale saronese ci ha messo più soldi. È stato il vice sindaco Mattia Cattaneo recentemente ad annunciare la decisione di stanziare ulteriori 140.000 euro per il verde pubblico. Sono stati inseriti in una recente variazione del bilancio. Si aggiungono ai 117.000 che erano già stati messi a disposizione di questo settore negli scorsi anni. Nel complesso, dunque, si tratta di una somma tutt'altro che trascurabile. È un ulteriore stanziamento finalizzato ad un'attività di ripristino del patrimonio arboreo e va ad integrare le risorse già precedentemente stanziate in bilancio. Cattaneo ne ha parlato anche in una recente riunione del Consiglio Comunale. Si ritiene che sia un elemento importante e direi che l'estate che stiamo vivendo ci dimostra ulteriormente come questa sia una strada assolutamente necessaria da perseguire da parte dell'amministrazione di Saronno, direi di tutte le amministrazioni comunali. Sul tema anche l'intervento dell'assessore comunale ai lavori pubblici Mauro Lattuada. Il discorso delle nuove piantumazioni è un fatto di per sé molto positivo, perché ci sono diverse piantumazioni da fare, ma soprattutto con l'agronomo comunale si sta cercando di fare un lavoro molto più preciso, magari piantumare un po' meno ma in modo più qualitativo, e soprattutto quando la pianta viene messa a dimora non limitarsi al solo ciclo vegetativo, cioè ad un anno, ma chiedere che per 3 anni siano garantite le bagnature, perché con questo caldo non servono più le bagnature che venivano fatte 2 o 3 anni fa, ma 10 bagnature a stagione. Bisogna capire che anche negli anni successivi, perché la pianta vegeti e soprattutto non muoia, occorrono bagnature più consistenti. Anche questo va nell'ottica di una conservazione e manutenzione del patrimonio arboreo, che speriamo possa essere di giovamento di tutti e migliorare la situazione. Troppo buia e pericolosa. L'incidente dell'altra sera è stato l'ennesimo campanello d'allarme. Stiamo parlando della zona al confine tra Saronno, in fondo a Via Roma, Ceriano Laghetto e Solaro. C'è una grande rotatoria nel punto denominato Via Lega Lombarda, oltre la quale ci si mette nella tangenziale est saronnese.
Alle 20 di venerdì un veicolo è uscito di strada, ci sono stati due feriti, uno dei quali in serie condizioni, e si è stati costretti a chiudere temporaneamente la via col traffico che si è riversato sulla periferia saronnese in via Miola, parallela alla tangenziale. Si sono subito formate delle code, un episodio che non rappresenta una novità purtroppo. In tangenziale ci sono già stati diversi incidenti, anche gravi. Stesso discorso a Rondò, che così com'è è piuttosto pericoloso. Al centro c'è un'altissima torre faro, quella per l'illuminazione pubblica, ma le luci non sono mai state accese e quindi di sera e notte da quelle parti c'è l'oscurità assoluta. Tutto in questo periodo viene complicato dalla circostanza che le sterpaglie sono cresciute a dismisura e impediscono una piena visuale a chi arriva. C'è poi una parte del guardrail ancora rotta. Tempo fa un'auto aveva tirato dritto e l'aveva centrato. Non è mai stato riparato ed è rimasto il nastro bianco-rosso. È un punto della viabilità dove una volta non passava quasi nessuno, ma adesso fa da raccordo fra la tangenzialina con la Saronno-Monza. Ci passano quindi molte auto e meriterebbe pertanto maggiori attenzioni. Questo è il commento di chi passa da quelle parti. È una zona che attende di essere riqualificata. Da anni si parla non solo di un miglioramento dell'illuminazione pubblica, ma anche di installare telecamere di sorveglianza per porre un freno al fenomeno dell'abbandono a bordo strada di rifiuti di ogni genere. Si invitano i fedeli a indossare in chiesa un abbigliamento rispettoso. È l'appello della parrocchia che, considerando il caldo torrido, ha voluto rimarcare l'importanza di entrare comunque in chiesa con abiti consoni e rispettosi del luogo sacro. Un invito di cui troppo spesso ci si dimentica. Ma Uboldo, benché questo comportamento sia limitato a pochi, è lo specchio di una cattiva abitudine diffusa ovunque.

0: le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi e a tutti quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonti. Oggi, 8 settembre, celebriamo con gioia la bella festa della Natività della Beata Vergine Maria. È festa anche del nostro Duomo di Milano, dedicato proprio a Maria Nascente. E quindi preghiamo volentieri per tutta la nostra Chiesa Ambrosiana. Le lodi della Vergine Maria a pagina 706, 706. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuti.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre.
0: Nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Maria conservava tutte queste parole, meditandole nel suo cuore. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria conservava tutte queste parole, meditandole nel suo cuore. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Donaci, o Padre, i tesori della tua misericordia. E poiché la divina maternità della Vergine ha segnato l'inizio della nostra salvezza, la festa della sua natività ci faccia crescere nella grazia e nella pace. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sediamo, lodi, pagina 708. Benedetta sei tu tra le donne, o Vergine Maria, e benedetto il frutto del tuo ventre.
1: La sapienza liberò un popolo santo e una stirpe senza macchia da una nazione di oppressori. Entrò nell'anima di un servo del Signore e si oppose con prodigi e con segni a terribili re. Diede ai santi la ricompensa delle loro pene, li guidò per una strada meravigliosa, divenne loro riparo di giorno e luce di stelle nella notte. Fece loro attraversare il Mar Rosso, guidandoli attraverso molte acque. Sommerse invece i loro nemici e li rigettò dal fondo dell'abisso. Per questo i giusti depredarono gli empi e celebrarono, Signore, il tuo nome santo e lodarono concordi la tua mano protettrice, perché la sapienza aveva aperto la bocca dei muti e aveva sciolto la lingua degli infanti. Essa fece riuscire le loro imprese per mezzo di un santo profeta. Attraversarono un deserto inospitale. Fissarono le tende in terreni impraticabili. Resistettero agli avversari, respinsero i nemici. Quando ebbero sete, ti invocarono e fu data loro acqua da una rupe scoscesa, rimedio contro la sete da una dura roccia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetta sei tu tra le donne, o Vergine Maria, e benedetto il frutto del tuo ventre. Antifona 2. Gioisci in eterno, Vergine Maria, che hai meritato in un dono così grande, generare il Creatore del cielo e della terra. Passiamo a pagina 13 per i salmi laudativi. Lodate il Signore dei cieli, lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte sue schiere.
1: Lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte fulgide stelle, lodatelo cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli.
0: Lodino tutti il nome del Signore, perché gli disse e furono creati, gli ha stabiliti per sempre, ha posto una legge che non passa.
1: Lodate il Signore dalla terra, mostri marini e voi tutti abissi, fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che obbedisce alla sua parola.
0: Monti e voi tutte colline, alberi da frutto e tutti voi cedri, voi fiere e tutte le bestie, rettili e uccelli alati.
1: I re della terra, i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini, lodino il nome del Signore.
0: Perché solo il suo nome è sublime, la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.
1: E canto di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo che egli ama.
0: Passiamo al Salmo 116, pagina 16. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si ritorna a pagina 709, antifona 2. Gioisci in eterno, Vergine Maria, che hai generato un dono così grande, generare il Creatore del cielo e della terra. Ci alziamo per il Salmo diretto. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Rab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. come inno, recitiamo il Gloria della Messa. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Acclamazioni. Al nostro Salvatore, Figlio di Dio e nato da donna, acclamiamo con gioia.
1: Gesù, fiore illibato della Beata Vergine Maria, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, che splendido di nuova luce sei venuto dal grembo di Maria, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Redentore, che fosti l'attesa e la speranza dell'antico popolo di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Signore, che hai reso gloriosa la verginità di colei che ti ha generato, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che dall'alto della croce hai affidato alla madre i tuoi fratelli, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, che hai associato la tua e nostra madre alla gloria pasquale, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Oggi è festa, ci sono due letture che ascoltiamo. Leggi la parola del Signore.
2: Benedicimi, Padre. Lettura del Cantico dei Cantici. Così dice la Sapienza. Essa è l'unica per sua madre, la preferita di colei che l'ha generata. La vedono le giovani e la dicono beata. Le regine e le concubine la coprano di lodi. Chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come un vessillo di guerra? Io sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza. In me ogni dono di via e verità, in me ogni speranza di vita e virtù. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti, perché il ricordo di me è più dolce del miele. Il possedermi vale più del favo del miele, e il mio ricordo perdura nei secoli. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ha posto in te la sorgente della vita.
3: Il Signore ha posto in te la sorgente della vita.
2: Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.
3: Il Signore ha posto in te la sorgente della vita.
2: Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui, l'Altissimo, la mantiene salda.
3: Il Signore ha posto in te la sorgente della vita.
2: Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
3: Il Signore ha posto in te la sorgente della vita.
1: Benedicimi, Padre.
3: Leggi nel nome del Signore.
1: Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ciò che era impossibile alla legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile, mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, Egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quelli infatti che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale. Quelli invece che vivono secondo lo Spirito tendono verso ciò che è spirituale. Ora la carne tende alla morte, mentre lo Spirito tende alla vita e alla pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Così fu generato il Signore Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo. Nel Vangelo non risulta nessunissimo riferimento alla nascita della Vergine Maria. Questa festa è stata introdotta dopo alcuni secoli, in parallelo proprio alla nascita di Gesù. E possiamo dire quindi che oggi, 8 settembre, celebrando la Natività di Maria, il Natale di Maria, inizia, possiamo dire, l'anno mariano, con tutte le belle feste che durante l'anno celebriamo in onore di Maria. Oggi la sua natività, il suo Natale, l'8 di dicembre la sua Immacolata Concezione, e poi, almeno nel rito romano, il 1 gennaio, la maternità, la divina maternità di Maria, Maria Madre di Dio. Poi a marzo l'Annunciazione della Vergine Maria, per arrivare alla festa solenne che abbiamo celebrato da poco, la sua gloriosa assunzione nella gloria. Ecco, dalla nascita alla sua gloriosa assunzione il 15 agosto. Sono tutte le belle feste liturgiche in onore della Madonna, più tante altre feste a carattere devozionale. Una parola riguardante la prima lettura e queste letture, brevissime. La prima lettura è presa dal libro del Cantico dei Cantici, che ne abbiamo già parlato, che è il libro della canzonissima che canta l'amore. Ecco, e qui è detto: chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole. Ecco, questa bambina che nasce, ecco, è l'aurora che annuncia l'avvento del sole che splenderà su tutto il mondo, Gesù stesso. Maria bambina è l'annuncio di questo sole, è l'aurora. Io sono la madre del bell'amore, cioè dell'amore vero, dell'amore puro, della conoscenza e della santa speranza. La Madonna è chiamata anche madre della speranza, che è madre di Gesù. Ecco, questa bambina, ecco, ha una grande missione nel disegno di Dio, addirittura di diventare la madre del figlio di Dio. Ecco la grandezza di Maria, madre, vergine e madre del figlio di Dio, cooperando così con il figlio Gesù all'opera della nostra redenzione. Ecco, il brano della lettera di Paolo ai Romani sottolinea questo mondo segnato dalla carne e il mondo dello spirito. Ecco, la parola carne, che qui è ripetuta tantissime volte, vuol dire è il mondo, non ha un significato, un riferimento sessuale. Ecco, la carne indica il mondo, è il mondo lontano da Dio, mentre c'è il mondo secondo lo spirito, che opera meraviglie, lo Spirito Santo, in chi lo accoglie, come appunto la nascita di questa bimba, di questa fanciulla, di questa bambina che oggi onoriamo, la Vergine Maria. E così, ecco, anche nel brano di Vangelo, che non parla assolutamente della nascita di Maria, ma della nascita di Gesù, si parla dello Spirito Santo. Giuseppe, non temere di prendere Maria con te, il bambino che è generato in lei viene dello Spirito Santo. Ecco, queste brevi sottolineature ci dicono che tutto è opera dello Spirito di Dio, tutto è opera dello Spirito di Dio, che compie veramente meraviglie. E lo Spirito Santo aiuti anche noi ad amare la Vergine Maria, a pregare la Vergine Maria e ancor più a imitare la Vergine Maria nella sua fede, nella sua obbedienza, nella sua umiltà, nella sua disponibilità al Figlio di Dio fino sul Calvario. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Dopo il Vangelo. Ecco, la Vergine darà alla luce un figlio che salverà il popolo dai suoi peccati.
1: Eleviamo le nostre invocazioni dicendo: ascoltaci, Padre buono.
2: Ascoltaci, Padre buono, affinché l'intercessione di Maria protegga il popolo cristiano che vede nel proprio vescovo e nel Duomo il segno dell'unità e della pace, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per i discepoli che amano Gesù ma sono incerti e paralizzati dal dubbio, affinché l'esempio e l'intercessione di Maria rinnovi l'assenso fedele alle promesse battesimali, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per i cristiani, guardando all'umile fedeltà di Maria, che accogliendo lo Spirito ha generato Gesù, Figlio di Dio e fratello nostro, imparino ad accogliere la parola che trasforma la vita, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti, e in particolare per Angelo, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. È tuo onore e vanto, Dio, che una creatura così splendida e pura sia nata nel mondo. Accogli benigno le preghiere e le lodi che ti eleva il tuo popolo, celebrando con gioia la natività della Vergine Santa. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Come professione di fede recitiamo il Credo Apostolico. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ci soccorra, o Dio, l'umanità del tuo unigenito. Egli, che nascendo non diminuì ma consacrò l'integrità della sua Vergine Madre, ci riscatti dal nostro debito di colpa e renda a te gradita la nostra offerta. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta esaltarti, o Padre di misericordia infinita. Noi celebriamo oggi il giorno felice in cui apparve nel mondo come splendida stella l'Immacolata e gloriosa Madre di Dio. Dopo la colpa della prima donna, finalmente ci fu dischiusa la sospirata porta della vita. E dal Figlio della Vergine Maria fummo chiamati dalle tenebre alla gioia dell'eterna luce. Per questo mistero di grazia si allietano gli angeli e adorano perennemente la gloria del tuo volto. All'inno della triplice lode, o Padre, unico immenso Dio con il Figlio e con lo Spirito Santo, si uniscono le nostre umili voci.
2: Santo.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, nella festa della sua Natività, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Allo spezzare del pane, ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli abiterà tra loro, ed essi saranno il suo popolo, e adoreranno il Dio con loro.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei cieli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare
1: alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò
1: salvata alla comunione. Beata la donna da cui Cristo è nato, quanto è gloriosa la Vergine che ha generato il Re del Cielo.

0: Preghiamo. Rinnovata da questi santi misteri, esulti, o Dio, la tua Chiesa, nel ricordo della Natività della Vergine Maria, speranza e aurora di salvezza al mondo intero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: In questa giornata di festa di Maria Bambina non possiamo non ricordare tutti i bambini maltrattati, abusati, rifiutati. Ecco, una preghiera per tutti questi bambini e per tutti i bambini. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen.
0: Facciamo gli auguri anche al nostro prevosto, perché oggi ricorda il suo secondo anniversario d'ingresso qui nella parrocchia di Saron. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie
1: eleison, Kyrie eleison.
0: Per le preghiere e i meriti della Beatissima Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie altrettanto.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu, sulla nuova tecnologia, sul DAB. Anzi, proprio a tal proposito vi vorrei comunicare che potremmo avere delle defiance in mattinata perché stanno risistemando dei problemi sulle antenne appunto di collegamento al metodo di nuova tecnologia che è il DAB, per cui se magari qualche volta scappa il segnale ma poi ritornerà. Abbiate pazienza, perché è un problema che risolveranno comunque in mattinata. Gigi Volpi al microfono perché questo buona giornata dell'8 settembre 2026, Matteo Serenelli alla regia che ringrazio di essere con noi. A questo punto io direi di iniziare con una canzone e poi passeremo al santo del giorno.

Il santo del giorno, 8 settembre, Natività della Vergine Maria. È questa la festa del Duomo dedicata a Maria nascente.

0: parte. Siamo creature chiamate a generare Dio nel mondo, una missione vissuta fin dall'inizio della propria esistenza da Maria, che è stata un ponte tra il Creatore e le creature. La festa di oggi, che celebra la Natività della Vergine Maria, è legata indissolubilmente al Natale. Nella letteratura dei padri, infatti, con la nascita di Maria, Dio si costruisce una casa in mezzo agli uomini, una dimora che poi lui stesso abiterà nell'incarnazione. La ricorrenza odierna è nata in Oriente ed è stata introdotta anche in Occidente da Papa Sergio I nel VII secolo. Oggi questa festa è un invito a curare la nostra vita e la nostra interiorità, perché è qui che si incontra Dio, una lezione mistica che i cristiani non devono mai dimenticare se non vogliono ridurre la fede a semplici e buone pratiche. Oggi ricordiamo anche Federico Ozanam, padre e intellettuale, amico dei poveri, ancora oggi esempio per chi pensa che la cultura alta non possa vivere se non è radicata nella vita degli uomini, specie di chi vive ai margini. Nato a Milano nel 1813, padre francese dell'esercito napoleonico, rientrato in patria, Federico studiò a Parigi, frequentò i circoli intellettuali cattolici animati da André-Marie Ampère ed Emmanuel Bailly. Nel 1833 fonda la Società di San Vincenzo, che ancora oggi in tutto il mondo lotta contro la povertà. Gli altri di oggi sono Sant'Adriano e Natalia, sposi e martiri.
1: E passiamo alla meteorologia, al tempo, cosa interessante per noi perché stiamo veramente soffrendo questa calura estiva terribile, ma finalmente le notizie ci dicono che da questa sera, questa notte, inizierà poi sempre più capiente domani, scenderà finalmente la pioggia con abbassamenti notevoli della temperatura, perché si scenderà addirittura di 10 gradi circa, per cui le massime arriveranno ai 22-25 gradi, che sono sempre temperature accettabili, ma se non altro migliori di quelle attuali. Farmacia di turno la troviamo a Uboldo, è la farmacia comunale in via 4 novembre numero 60. Dopo le vacanze, dopo il cinema sotto le stelle, riaprono le sale cinematografiche. La proposta del Silvio Pellico questa sera alle ore 20:45 è Odissea in lingua originale.
2: Parole e immagini.
0: Tra essere discepoli e maestri, ecco la terza dimensione, dopo Dio e dopo gli altri, la salvaguardia del creato. A volte i nostri figli sembrano distratti di fronte alla bellezza del creato, incapaci di risalire al creatore suprema bellezza. Un'improbabile sensibilità verde non potrà convincerli ad un sapiente uso delle cose. Una vita austera che si accontenti di poco, questa è la sfida per un futuro sostenibile. Soprattutto potremmo dire solo educando i figli allo stupore davanti alle bellezze del creato e al rispetto delle cose anche più umili, li renderemo consapevoli e responsabili. E li toglieremo dal branco dei voraci consumatori di tutto, del necessario e del superfluo. Abbiamo proposto in questi giorni tre prospettive di un non facile itinerario verso la felicità a cui tutte aspiriamo. Tre prospettive, non obblighi. Almeno spero possano essere utili per iniziare a capire che qualcosa nel nostro modo di vivere magari scricchiola, se i giovani sono irrequieti a tal punto da cercare continuamente ciò che libera dal mal di vivere, se sentono continuamente l'ansia di vivere e di essere all'altezza delle aspettative continue, se cercano fuori da sé il senso della vita, se sappiamo proporre loro solo cose per riempire il vuoto e non l'affetto.
1: Ecco, io partirei con i programmi della radio per poi nella seconda parte di Orizzonti Magazine darvi notizie invece sugli appuntamenti ed eventi del territorio. A seguire in Orizzonti Magazine alle 9:30 avremo in studio la dottoressa Marta Lombardini di Bianalisi Meditel. Lei è un'esperta gastroenterologa, appunto esperta in nutrizione, ci parlerà di sovrappeso e obesità. A seguire avremo la solita e ritornata trasmissione con La Settimana, questo notiziario che noi possiamo acquistare tutti i venerdì nelle edicole di Saronno, dove si parla di Saronno e non solo, per cui avremo Daniela Busnelli per le tre notizie flash. Dopodiché continuerò dandovi notizie appunto degli aggiornamenti e delle comunicazioni che arrivano dalla pastorale saronese e le comunicazioni che arrivano appunto dai vari comuni limitrofi. E a seguire ci sarà poi Pinuccio e Sergio con le storie di cucina. Nello spazio Società e Cultura avremo ospite Lucia Saccarda, presidente dell'Unitre di Saronno. E mi raccomando, questa sera alle ore 21 non potete mancare. Perché no? Fatevene una ragione. Il sottoscritto con Lorenzo Guzzetti, Franco Colombo e Chiara Giancotti e Andrea Rizzi. E siamo arrivati giusto al momento degli auguri, perché noi di Radio Orizzonti tutti i giorni, 365 giorni all'anno, ricordiamo chi oggi festeggia qualcosa di importante, per cui a loro va tutto il nostro affetto, la nostra solidarietà. Oggi particolarmente salutiamo e auguriamo a lei tantissime cose Giuliana Galli, che è una collaboratrice radio. Se ci stai ascoltando, Giuliana, ricordati che quando arrivi in radio devi arrivare con qualcosa in mano, ma questo te lo ricordiamo dopo. Auguroni ancora e a tutti soprattutto tanta serenità, tanta felicità, ma soprattutto tanta salute. Una bella canzone scelta dalla regia. Noi ci sentiamo dopo in Orizzonti Magazine con Bianalisi Medital.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chille Dolfini. La guerra in Ucraina, dopo 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia sotto attacco, colpita Saratov, dove ci sono vittime. Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli, compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, hanno detto. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo, così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il pontefice ha invitato a meditare sulla vita della Madonna, anche se la scrittura non offre dettagli. Ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto. Ascoltiamolo.
2: Vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima, per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio, il soffio del risorto, l'opera dello Spirito Santo. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo, e la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
1: Le elezioni in Sassonia-Anhalt non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 44% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese, ma contro di lui si lanciano i leader dell'AfD e molti vedono nelle sue politiche il motivo di un tale risultato. Lorena Sceri era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello, lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze, esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti e o di psicofarmaci quando ha ucciso l'ex compagno e poi si è gettato dal cavalcavia. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo l'1,69%. Walter Lavito la voleva proteggere Siegfried Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report, sperava in un riscatto sociale, per questo ha organizzato un attentato nei confronti del giornalista, lo dicono i legali del faccendiere riferendo delle dichiarazioni spontanee del loro assistito davanti ai giudici del riesame in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent
5: di ieri,
4: d'incu
5: e de domani,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciaremun Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine. Bianalisi, il tuo percorso di salute.
2: Ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati sul 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu, di Saronno, Gigi Volpi al microfono, Angelo Sivelli alla regia. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi la dottoressa Monica Bonucchi, responsabile marketing di Bianalisi Meditel, e la dottoressa Marta Lombardini, specialista in gastroenterologia ed esperta in nutrizione. Buongiorno, ben ritrovati a tutti ed è un piacere avervi in studio con me. Parleremo di un argomento che mi interessa notevolmente, non vi dico il perché, ma forse magari chi mi conosce lo può capire, perché stiamo parlando di sovrappeso e obesità, il percorso integrato di Bianalisi per prendersi cura della propria salute. Penso di aver introdotto in maniera giusta l'argomento della giornata, ma a questo punto penso che sia interessante ascoltare la voce della dottoressa Lombardini. Parliamo però a questo punto di realtà, di numeri. Quanto ormai sono diffusi oggi i sovrappesi e gli obesi, cioè in Italia, perché non dovremmo trattarli solo come un problema estetico, ma a questo punto penso un problema sanitario, di salute, giusto?
3: Sì, esatto. Grazie mille e grazie anche per aver focalizzato la domanda sui numeri. Questo perché in questo momento in Italia siamo di fronte a una vera e propria emergenza silenziosa, un'emergenza sanitaria, perché l'obesità e il sovrappeso, comunque il problema di peso, coinvolge circa un italiano su due. Quindi un dato molto importante, con circa 6 milioni di pazienti obesi in Italia. Sia un altro dato importante è il fatto che questa problematica sta emergendo anche tra i bambini. E, giustamente, come hai detto, non dobbiamo considerarlo solo un problema estetico, ma proprio un problema di salute.
2: Ecco, io volevo anche avere una risposta di questo genere, perché oggi come oggi, ormai lo si nota dai media o meno, ci sono sistemi per dimagrire o diete chiamate fai da te, ormai che spopolano, non voglio dire nomi per fare pubblicità niente a nessuno, però è veramente qualcosa che io considero pericoloso. Pericolosa perché comunque nessuno di noi è medico, esperto, no? In una patologia del genere, di conseguenza si arriva poi magari a perdere qualche chilo, ma poi a riprenderlo immediatamente. No? Qual è il suo pensiero, dottoressa?
3: No, certo, questo lo riscontriamo ancora adesso, di più si riscontrava in passato, però dobbiamo anche considerare la frustrazione di questi pazienti, perché fino a qualche anno fa non avevamo terapie dietologiche efficaci che potessero in qualche modo contrastare quello che effettivamente è una patologia, e quindi i pazienti, in preda un pochino allo sconforto e ai numerosi fallimenti, tentavano in modo disperato qualsiasi tipo di approccio, affidandosi a figure più o meno serie, a figure che avessero oppure no delle qualifiche per fare quello che effettivamente veniva proposto. Fortunatamente da alcuni anni questa tendenza tende appunto a essere un po' meno frequente, per quanto spesso in ambulatorio io continui a vedere pazienti che veramente mi raccontano la qualunque, il fatto di aver veramente provato qualsiasi tipo di trattamento disponibile sul mercato.
2: Ecco, ma questi pazienti cosa hanno riscontrato? Una negatività nel percorso che hanno intrapreso col fai da te, o perché magari dopo hanno ripreso immediatamente quei chili che
3: No.
2: Tra virgolette perso.
3: Grazie per aver focalizzato la domanda su il fatto che effettivamente, come la stessa OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbia definito l'obesità come una patologia cronica recidivante, per cui la ripresa, la recidiva della patologia è estremamente frequente, e quindi ahimè finora i pazienti erano veramente si trovavano veramente di fronte a fallimenti ripetuti proprio per le caratteristiche patologiche della patologia.
2: Perfetto, allora adesso andiamo sul concreto in questo senso che lei ci ha raccontato giustamente che non è, prima di tutto, non è una questione di estetica, ma è una questione di una patologica, per cui diventa una malattia, no? E dobbiamo curarla, perché comunque il sovrappeso e l'obesità porta poi a eccessi che vanno poi a ripercuotersi su altre patologie, altri sistemi. Ecco, come funziona invece proprio il percorso di sovrappeso e obesità proposto appunto da Bioanalisi Mediter, per cui parliamo di voi, ecco, per intenderci.
3: Certo, grazie. Sì, allora, il percorso che abbiamo elaborato io con altri colleghi ha innanzitutto la funzione, lo scopo di mettere al centro il paziente. È il paziente che viene valutato in 360 gradi, vengono appunto, perché l'obesità si associa a numerose patologie, vengono prese in considerazione tutte le criticità di cui il paziente è affetto per poter dare una risposta efficace. E come, scusi?
2: No, no, prego, prego.
3: Pertanto il percorso parte da una visita medica, di solito è una visita dietologica, io o un collega della struttura valutiamo il paziente, viene quindi fatta un'iniziale chiacchierata per raccogliere l'anamnesi, quindi identificare le principali criticità. Il paziente viene poi pesato se di suo piacere e se non ci sono problematiche inerenti alla difficoltà del pesarsi, perché alcuni pazienti hanno proprio per tanti tentativi sviluppato la paura nei confronti della bilancia. Abbiamo una bilancia che ha un impedenziometro, quindi una bilancia importante che permette di discriminare la massa magra e la massa grassa. Se il paziente non vuole, può non essere visto dal paziente il numero che viene registrato solo dal medico. Se il paziente ha già fatto degli esami del sangue o degli approfondimenti, vengono valutati in corso di visita. Se invece tutti questi accertamenti non sono stati fatti, allora possiamo proporre l'esecuzione di una serie di accertamenti. Nel percorso, ad esempio, viene proposto, il paziente potrà con prezzi calmierati eseguire, se necessari, degli esami del sangue, un'ecografia all'addome, se fosse necessaria una visita cardiologica o una visita dietologica, o se ci fossero delle criticità in termini psicologici, anche una valutazione psicoterapeutica. E dopodiché comunque viene elaborato il piano alimentare, eventualmente proposte terapie farmacologiche. Quindi non esiste un percorso unico, il percorso viene tagliato in modo sartoriale sulle esigenze del paziente. Penso che mettere al centro il paziente al giorno d'oggi sia la cosa più importante.
2: Ecco, la cosa che mi fa piacere è che voi avete una bilancia particolare, perché la mia mi dice basta tutte le mattine, di conseguenza cosa vuole che le dica? Verrò a pesarmi in bianalisi, a questo punto prenderò appuntamento con la dottoressa Bonucchi che magari mi fisserà un appuntamento. Ecco, senta, siamo arrivati allo stacco musicale, per cui ci dia il tempo di rilassare un attimino, cioè, mi rilasso anch'io, perché a questo punto mi sento in difetto, ascolto musica e dopo ci risentiamo per continuare questa bellissima chiacchierata con lei. Grazie, a dopo.
3: Grazie.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ecco, dopo aver ascoltato questo bellissimo brano scelto dalla regia, ritorniamo invece in diretta qui dallo studio di Sonono di Radio Zion Team Blu, sempre con la dottoressa Lombardini, esperta in nutrizione, ci sta parlando appunto di come combattere il problema di sovrappeso e di obesità. Ecco, ma chi può accedere a questo percorso che poc'anzi appunto lei ci raccontava?
2: Allora, le direi chiunque, o meglio, nel percorso in questo momento non trattiamo i bambini, per cui accede al percorso il paziente maggiorenne che abbia più di 18 anni e può poi continuare tutte le varie fasi dell'età, per cui fino all'ottantenne. Direi che può accedere chiunque abbia l'esigenza di affrontare il problema del peso, e quindi il percorso è in realtà aperto a tutti.
1: Perfetto, per cui vabbè, io che ho raggiunto, cioè, da poco la maggiore età, nel senso che ho superato i 18 anni l'altro ieri, cioè, c'è il regista che mi sta guardando male, ma ha ragione, però fa niente. Invece vabbè, oggi si parla male, cioè male, mi scusi, molto molto bene, non molto male, ma questo ce lo dirà lei, no? Appunto dei farmaci, no? Per la gestione appunto del peso, in quali casi si può usare, per cui valutare questo tipo di supporto, e chi decide se veramente è necessario, e soprattutto ci sono controindicazioni che il paziente deve sapere?
2: Sì, certo. Allora, di farmaci se ne è parlato tanto, ahimè se ne è parlato anche tanto e male, purtroppo, come la stessa SIO, che è la nostra società italiana di obesità, ha fatto presente. È importante parlare della terapia farmacologica in modo corretto. Al momento sono disponibili due terapie farmacologiche con due principi attivi simili ma diversi. La terapia è una terapia efficace e sicura. Allora, la decisione se fare terapia oppure no spetta esclusivamente al medico, in accordo ovviamente col paziente, ma il farmaco può essere acquistato solo con ricetta medica, per cui deve esserci una prescrizione specialistica. Qualsiasi medico può prescriverlo. E le caratteristiche del paziente che può accedere a questa tipologia di trattamento è il paziente che abbia un indice di massa corporea, che forse è un concetto un po' difficile, nel senso che l'indice di massa corporea è il famoso BMI, è il rapporto tra il peso e l'altezza, che è il numero che attualmente si utilizza per stabilire se un paziente è in sovrappeso oppure no. Il paziente è in sovrappeso e ha un indice di massa corporea superiore a 27, e dal 27 in poi può accedere alla terapia farmacologica.
1: Ecco, nelle forme. Prego, prego.
2: Sì? No,
1: anche perché mi stavo chiedendo, visto il ritorno dalle vacanze al mare o in montagna, qualcuno ha osato dirmi che io sono tornato col galleggiante incorporato, per cui vabbè, la solita ciambella, le maniglie dell'amore, le chiamano in tante maniere, no? Però sì. Vabbè, onestamente quei chili che ho rimesso, che ho messo, no? In più sono quei 4 chili circa o meno, no? Dovuti a un buon mangiare, questo non lo nego, e anche magari aperitivi o meno, ma questi chili in più adesso vengono considerati obesità o solamente un sovrappeso, cioè, per cui una patologia leggera? Mi aiuti, per piacere.
2: Dipende da caso a caso. Certamente che se un paziente aveva già una condizione di sovrappeso, obesità e ha messo 4 chili, rimane pur sempre un paziente obeso. Diverso invece se un paziente normo peso, quindi con un peso normale, ha preso quei 3-4 chili che possono essere presi durante le vacanze. La cosa importante però è da considerare che eventualmente iniziata la terapia farmacologica di per sé non è sufficiente. Lo stile di vita, quindi il movimento, che è estremamente importante, l'alimentazione adeguata, quindi seguire delle norme dietetico-comportamentale corretto, va di pari passo con la terapia farmacologica, per cui nel suo caso forse se l'aumento di peso è dovuto solo a delle abitudini scorrette, come inizio si va ad aggiustare queste abitudini scorrette. Se poi la correzione dello stile di vita non fosse necessario, la valutazione della terapia farmacologica è importante.
1: Ecco, ma mi tolga una curiosità, perché vabbè, ripeto, io sono uno dei famosi fai da te, okay? Per cui vabbè, mi vergogno, però è la realtà, ma lo voglio dichiarare e denunciare soprattutto perché magari può servire agli altri, no? Ma esiste una, cioè, una tabella che dice altezza tot, peso tot,
2: per sì, dire, sì, vabbè, è la famosa tabella del BMI che le dicevo, viene un valore standardizzato, quindi esiste una tabella sopra un certo valore, abbiamo il sottopeso, il normopeso, il sovrappeso e l'obesità. L'obesità a partire dal 30 e il sovrappeso viene a partire dal 25.1, ed è un rapporto tra il peso e l'altezza.
1: Per cui è una formula matematica in modo tale che uno possa, esatto, cioè, guardarsi allo specchio e dire vabbè, io sono nel range o non sono nel,
2: sì,
1: range.
2: Non è cui... soltanto quello però che dobbiamo considerare, dobbiamo considerare quello, perché il peso sicuramente è un valore importante, ma dobbiamo considerare anche una serie di condizioni eventualmente associate. Come lei stesso ha detto inizialmente, l'obesità, in alcune forme di sovrappeso ci possono essere delle patologie, quindi un prediabete, il colesterolo che non va bene, problematiche di natura articolari, ortopediche, sofferenza sulle ginocchia, oppure aver tentato tantissimi trattamenti dietologici. Insomma, ci sono tanti fattori da considerare.
1: Tiroide compresa?
2: Non ho capito.
1: Tiroide compresa?
2: Allora, la tiroide nella fase iniziale può in alcuni casi comportare un aumento di peso. Problematiche della tiroide alcune volte possono associarsi a modificazioni nel peso.
1: Ho capito. Ecco, senta, però adesso arriviamo a noi seguiamo la lettera e seguiremo la lettera, mi faccio portavoce di tutti quelli che sono in ascolto, no? Le indicazioni che lei giustamente ci ha dato, no? Ecco, ma una volta terminata la terapia, no? Come dobbiamo comportarci? Cioè, lucchetto al frigorifero? Cioè, ci dia delle indicazioni, perché la nostra paura, almeno la mia paura, è che il sacrificio lo si fa, e lo faccio volentieri, perché si sta bene non solo esteticamente, ma si sta bene anche perché la respirazione è migliore, si cammina più svelti, si è più leggeri, no? Ci si sente più giovani anche. Però la considerazione che voglio fare è questa. E dopo? Perché il problema è la ripresa, quando gli si riprendono, che lì allora si spacca il cervello, incomincia a essere, arrivi che sei demoralizzato, adesso non dico che vai in depressione, perché magari per me personalmente non è il caso, ma magari per qualcuno sì, per cui qual è il comportamento giusto dopo l'eventuale dieta, chiamiamola dieta, ecco.
2: No, certo. Allora, come inizialmente avevo detto, sappiamo appunto che per una serie di fattori genetici, sociali, fisiologici, il sovrappeso, ma soprattutto l'obesità, è una condizione recidivante, per cui l'organismo tende a opporsi al calo di peso e tende a riportare il peso al valore di partenza, proprio per dei meccanismi omeostatici che ci sono alla base del nostro organismo. Quindi capisco quello che lei mi sta dicendo, ed è infatti il motivo per cui tanti pazienti sviluppano una frustrazione, una difficoltà una paura nei confronti dei vari trattamenti dietologici, perché sanno in tutta la loro storia clinica di aver fatto delle diete, aver magari ottenuto un risultato o non aver neppure ottenuto il risultato o aver ripreso il peso. Questo è proprio per le caratteristiche stesse della patologia, che tende a ripresentarsi, e quindi da una parte dobbiamo agire sullo stile di vita, cioè non dobbiamo dire chiudo il frigorifero, dobbiamo sviluppare una consapevolezza consapevolezza personale interiore che ci porta a avere un'alimentazione sana, capire come consumare i pasti, cosa mangiare durante i pasti e uno stile di vita sano che presuppone il movimento, quindi non andare una volta ogni tanto a fare una camminata, ma fare in modo costruttivo, in modo sistematico, progressivo il movimento. Accanto a questo, la terapia che può essere una terapia psicologica nel momento in cui ci fossero episodi di fame emotiva, fame nervosa, quindi un comportamento alimentare sbagliato, anche lì bisogna andare ad agire, o la terapia farmacologica. Gli studi clinici attuali, le nostre principali organizzazioni ci dicono di non sospendere le terapie farmacologiche nei pazienti, ma trovare la dose minima efficace in grado tale di mantenere il peso raggiunto, per cui dobbiamo considerare l'obesità come una vera e propria patologia, una patologia estremamente complessa che richiede effettivamente un trattamento in cronico, quantomeno controlli periodici, continui rapporti con il proprio medico specialista che segue il paziente, una costante controllo clinico per evitare la ripresa del peso.
1: Perfetto, dottoressa, noi abbiamo un grosso nemico, a parte il mio personale che è il frigor, no? Ma comunque soprattutto quello che c'è all'interno del frigorifero, perché l'elettrodomestico non mi tocca, è il tempo, perché stiamo per ultimare veramente questa interessante conversazione con lei. Chiedevo alla dottoressa Monica Bonucchi se aveva qualche aggiunta di domanda.
3: No, di domande no, perché la dottoressa è stata super esaustiva. Niente, volevo solamente appunto ricordare ai radioascoltatori, appunto, come ci ha spiegato la dottoressa Lombardini, che appunto se c'è una cosa importante da ricordare è che quando appunto si soffre di condizioni come sovrappeso, obesità, non è necessario affidarsi al fai da te, ma serve sicuramente un percorso, serve ascolto e soprattutto una presa in carico personalizzata. Il percorso sovrappeso obesità proposto da Bianasi è come è possibile accedere? E allora, per iniziare è sufficiente prenotare una prima visita dietologica, si può appunto telefonare per prenotare la visita presso Meditel telefonando allo 02 96 28 21, oppure prenotare online sul sito di Meditel o recandosi direttamente agli sportelli dell'accettazione.
1: Dottoressa, io personalmente la ringrazio, lei è stata veramente esaustiva, come diceva appunto la dottoressa Bonucchi, e che dire, io farò del mio massimo e soprattutto spero che chi ha più necessità del mio sovrappeso si rechi in Meditel appunto per avere a questo punto questo conforto e questa vicinanza di specialisti che la possono indicare e dare poi il risultato giusto e non ricadere poi nel solito fai da te. Grazie ancora, grazie alla dottoressa Bonucchi,
3: grazie mille,
1: grazie alla regia e mi raccomando ai nostri radioascoltatori sempre su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.

0: 8.000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci nella capitale ucraina, colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia è sotto attacco, colpita Saratov, ci sono vittime. Trump riceve gli inviati da un resoconto che lascia intravedere spiragli, compiuti progressi sostanziali, passi avanti anche nella programmazione di colloqui trilaterali, hanno detto. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo. Così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre è legato, il pontefice ha invitato a meditare sulla vita di Maria. Ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice: non lascio, ma il vecchio continente si interroga sull'avanzata dell'AfD e sulla leadership di Merz. Al via ieri il nuovo anno scolastico, i primi a tornare in classe sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Entro il 17 settembre, quando il calendario dei rientri sarà chiuso dalla Puglia, torneranno sui banchi quasi 8 milioni di studenti.
2: Traule roventi, caro libri e la carenza di insegnanti, è partito il nuovo anno scolastico in Italia con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma è suonata la prima campanella per oltre 85.000 bambini e ragazzi. Il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati, con la CGIL che parla di lavoro precario, mentre per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori calcolano circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. Lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze, esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci quando ha gettato la donna, gettandosi poi a sua volta dal cavalcavia. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,73% a quota 80. 3 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
2: E ben ritrovati sempre sugli 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu sulla tecnologia DAB. Dopo vi darò appunto un annuncio su questa nuova tecnologia, perché potremmo avere dei problemi in mattinata e anche nel primo pomeriggio. Abbiamo al telefono Daniela Busnelli della settimana dopo le meritate vacanze, no? Perché ci racconterà le tre notizie flash del notiziario della settimana che possiamo trovare nelle edicole saronese, non solo, il venerdì. Ben ritrovata Daniela e buon proseguimento di lavoro, soprattutto. Le notizie flash.
3: Grazie, grazie a voi. Anche per questo rientro dopo le vacanze ho scelto tre belle notizie. La prima arriva dal nuoto. La Rarinantes Saron infatti ha partecipato ad un appuntamento sportivo internazionale dedicato ai master e si è portata a casa una bellissima medaglia d'argento, un record societario e una valanga di soddisfazioni.
2: Ah, bellissimo. La seconda notizia?
3: La seconda notizia riguarda invece un saronnese e la sua impresa, anche in questo caso un'impresa sportiva e anche avventurosa, già in spalla ha percorso 250 chilometri del celeberrimo sentiero dei Pirenei.
2: Ah, perfetto, per cui a piedi logicamente 250 chilometri, non in macchina. E la terza notizia?
3: La terza, lasciamo un attimo lo sport e passiamo alla cultura. Abbiamo dato un resoconto del grande successo del Festival Animatica dedicato ai corti. Anche in questo caso lasciamo poi ovviamente ai nostri lettori scoprire tutti i dettagli del caso.
2: Ottimo consiglio, è lo stesso che avrei dato io, anzi lo do, mi raccomando, il venerdì andiamo in edicola, acquistiamo la settimana perché possiamo a questo punto andare a scoprire tutto quello che ci propone questo bellissimo notiziario. Grazie ancora, l'appuntamento con la settimana è a martedì prossimo, buon fine
3: settimana.
2: Grazie
3: a voi.
2: E noi invece continuiamo con gli appuntamenti ed eventi. Ecco, volevo dare un comunicato ricordando ai nostri radioascoltatori, che voi sapete che ormai la tecnologia DAB, che ci permette di essere di essere ascoltati in quasi tutta la Lombardia e anche parte del Piemonte. Oggi, questa mattina, i tecnici stanno provvedendo ad installare un sistema radiante che aumenterà la qualità del segnale e questo porterà via del tempo, specialmente in mattinata, mentre poi nel pomeriggio seguirà un altro collegamento. Questo potrà comportare che magari in alcuni momenti della mattinata o del pomeriggio il segnale scomparirà, ma non preoccupatevi perché ritorneremo in diretta e daremo spazio alle nostre trasmissioni. Un attimo di pazienza, ma logicamente senza questi ripetitori, queste antenne, non si va a migliorare il segnale. E a questo punto iniziamo a parlare invece degli avvenimenti ed eventi. Il circolo culturale Il Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storie e passioni, una mostra dedicata al mito del biscione dell'Alfa Romeo. L'apertura al pubblico sarà appunto oggi, 8 settembre, presso l'ufficio postale di Via Varese 130 Saronno, mentre l'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10:30. Ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale. Tanti sono gli appuntamenti e gli eventi della comunità pastorale Crocifisso Risorto, festa degli

Alle 19 presso il piazzale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, sotto Portichetto, ci sarà il mercatino delle candele profumate. Usciamo da Sanona, andiamo a Lomazzo. Sabato 12 settembre alle ore 20 presso l'area festa di Via Cavour 2 ci sarà una cena medievale. Un'altra notizia prima di passare uno stacco musicale: a Saronno, comunità pastorale sempre crocifisso risorto di Saronno, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, martedì 15 settembre, Madonna della Consolazione, alle ore 17:20 Santo Rosario delle Lacrime di Maria, alle 18 Santa Messa della Beata Vergine Maria Addolorata, al termine benedizione personale.

0: porti un posto e segna di sti nomi.
1: Ritorniamo in diretta dopo questa bellissima canzone scelta dalla regia, e parliamo un po', prima di proseguire con gli appuntamenti ed eventi della radio, soprattutto con un evento particolare che è Saranno Famosi. Ecco, noi avremo un evento importante appunto sabato 12 settembre presso la Villa Gianetti in via Roma, e sarà un'occasione appunto per incontrarvi e offrire a tutti gli ospiti, i giurati conduttori, suggerimenti, e spiegarvi come sarà il meccanismo appunto della manifestazione, che avrà luogo con le semifinali partendo dal 19 settembre presso l'oratorio di San Giovanni Battista, la Cassina Ferrara, alle ore 20:45. Seguirà poi il 25 settembre alle ore 20:45 presso l'oratorio della Sacra Famiglia al Prealpi, e il sabato 26 settembre l'oratorio della Regina Pace, sempre saranno alle ore 20:45. Poi vi daremo anche l'elenco degli sponsor, perché è doveroso salutarli e ringraziarli. Il programma sarà il seguente: appunto stiamo parlando del 12 settembre alla Villa Gianetti a Saronno, alle ore 14:45

5. Accoglienza dei partecipanti con la registrazione video e foto individuali o di gruppo per i social. Alle 15.15 Musica Lab con i conduttori del contest, istruzioni per l'uso. Consigli musicali, Mainard Lorusso di Albero Musicale, Damiana di Stanza della Musica, Stefano Meloncelli di Snow Lab e l'avvocato Binaschi sul mondo dei diritti musicali. È veramente un incontro interessante perché noi ascoltiamo musica, ma c'è anche un mondo in parallelo che ci spiega come bisogna essere preparati, cosa bisogna fare, no? Alle ore 16.30 Lidia, Miriam, Mario e Edo racconteranno la loro esperienza del contest 2025. Alle 17 saranno la foto di gruppo del salone dell'ingresso interno della stampa e alle 17.10 conferenza stampa di presentazione della manifestazione, appunto con la presenza del sindaco, dell'assessore alla cultura e alle politiche giovanili. Per cui mi raccomando, vi voglio vedere, perché sarò presente, ma vi voglio vedere presente in punto in sala Bovindo alla Villa Gianetti sabato 12 settembre a partire dalle 14.45. Volevo proprio per terminare appunto sul discorso di Sono Famosi ringraziare i graditi sponsor, partendo dalla Sono Servizi, che è una main sponsor, Clerici Auto, Amici di Sono Famosi 26, l'Albero Musicale, le Stanze della Musica, la Pasticceria Nord, il patrocinio del Comune di Sono, che ringraziamo, il Teatro Giuditta Pasta, no, la Fondazione Oratori Milanesi e la Proloco di Saronno, in più Muzza Massimo con la nuova realtà Villa Muzza in Piazza Donatori del Sangue. Io direi di mandare uno stacco musicale, così magari riesco a dare un attimo di respiro alla mia voce, poi ritorneremo con gli appuntamenti ed eventi.

E diamo lettura agli ultimi due o tre appuntamenti ed eventi appunto della comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Vi ricordo che sabato 19 settembre la novena alla Madonna dei Nodi, 17:15, fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi, e Santo Rosario alle 18, Santa Messa con la supplica alla Madonna che consegna dei propri nodi. Lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi, alle 17:15 Santo Rosario, consacrazione a Santa Maria, e alle ore 18 Santa Messa al termine nel chiostro Il Falò dei Nodi. Passiamo a Casa di Marta. Sabato 26 settembre dalle ore 9 alle ore 11 presso Casa di Marta ci sarà la raccolta degli indumenti abbigliamento uomo sportivo. Un appuntamento dal decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì dalle ore 21 alle ore 22:30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, piazza Conciliazione, ci sarà un corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Io direi che appuntamenti ed eventi ne abbiamo dati a sufficienza. Mi raccomando, vi ricordo ancora sabato 12 presso la Sala Bovindo in via Roma, Villa Gianetti, no, la presentazione appunto del contest Saranno Famosi 2026. Vi aspetto numerosi. Ciao e grazie a tutti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Storie di cucina.
2: Eccoci qua, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno carissimi.
3: Buongiorno.
2: Oggi è giù di morale. È giù
3: no,
2: di morale.
3: Sono un po' preoccupato.
2: Sei preoccupato perché? Per me?
3: No, ma sopra il tetto di casa mia, di casa nostra, no? Del condominiolino.
2: Cosa è successo?
3: Sono arrivati i piccioni, non so, 200 piccioni. Una
2: ma
3: cosa,
2: dai.
3: Una cosa
2: ma da lucidale. Dove sono arrivati?
3: Ma che ne so io.
2: Ma tutti assieme c'è
3: non
2: il c'ero, consumo.
3: Ma tutti, sì. Vedi che stanno facendo un disastro.
2: E certo, i piccioni fanno disastri mica da ridere.
3: Non puoi aprire la cosa, come si chiama?
2: Lucernario.
3: No, quelli che hanno sulla mansarda, che hanno i lucernari, è una cosa un disastro.
2: Sì.
3: No, le tende.
2: Ah, perché si attaccano sulle tende?
3: No.
2: Ah, le tende quelle esterne.
3: Le tende esterne?
2: Eh sì, perché si sporcano.
3: Davanti.
2: E beh, è un problema anche quello. Sembra una sciocchezza, ma è un problema anche quello. E poi non si sa come risolverlo, penso, perché non so adesso come si può trattare gli animali. Bisogna anche seguire delle regole.
3: No, bisognerebbe mandare lì la. Come si chiama quella lì degli animali? Lì.
2: Non dire niente, va bene. Allora parliamo
3: perché,
2: d'altro.
3: Perché
2: dai.
3: Guarda che se tu vai lì, lo so, o gli spari o fai qualcosa così.
2: Ah, sì, no, sto dicendo.
3: Sei in galera.
2: Ci sono delle regole per appunto risolvere questi problemi.
3: Ho capito, però guarda che
2: sentire,
3: porta anche malattie il piccione.
2: Ma certo. Una volta mangiavano mica anche il piccione, lo mangiavano il brodo.
3: Beh, ma
2: di
3: sono quelli? Sono quelli di allevamento, dai, sì,
2: no, quelli selvatici in
3: ma
2: giro.
3: Va. Dai.
2: Va bene, allora detto questo.
3: Ci sono anche piccioni.
2: Viaggiatori. Va bene. Allora, diciamo che vi ricordiamo, ma l'avrete già in giro, ci sono le locandine e tutto, che la Radio Orizzonti ha organizzato già l'anno scorso il concorso Canoro Saronno Famosi, no? Che era andato
3: bello,
2: molto bene, bravi,
3: bello,
2: eccetera.
3: Bello, bello.
2: Quest'anno ha avuto una, diciamo, una partecipazione ancora maggiore di ragazzi, di complessi, di cantanti singoli, eccetera. Per cui quest'anno, come l'anno scorso, ci saranno le semifinali nei vari oratori durante la festa dell'oratorio, no? Quindi abbiamo all'oratorio San Giovanni Battista la Cassina Ferrara sabato 19 settembre, sempre alle 20:45, per cui magari se voi andate lì, perché di solito ci sono anche c'è anche da mangiare, eccetera,
3: sì, sì.
2: No, intanto che siete lì sentite questi ragazzi,
3: sì,
2: che
3: sì, un bel panin con la salamella e te guarda
2: bel panin con la salamella e ti siedi davanti,
3: esatto, due
2: ai ragazzi che suonano e che cantano. Ci sarà, penso, una giuria, perché dicono semifinale, vuol dire che poi al teatro Giuditta Pasta a ottobre, sì, mi sembra, sì, al 12 ottobre forse, non lo so,
3: comunque
2: ci sarà la finale di questa roba, per cui già negli oratori verrà fatta una scrematura,
3: una selezione.
2: Allora abbiamo detto al San Giovanni Battista il 19 di settembre, all'oratorio della Sacra Famiglia venerdì 25 settembre, non sempre sabato ma venerdì 25 settembre, mentre all'oratorio di Regina Pacis sabato 26 settembre. Ecco perché hanno dovuto dividersi per le date, perché le date sono quelle, per cui al venerdì alla Sacra Famiglia,
3: sì,
2: e al sabato alla Regina Pacis.
3: Via Legnani?
2: Via Legnani no, non c'è la selezione.
3: Ah, non,
2: no,
3: c'è,
2: non c'è la selezione, c'è solo, si parte da lì.
3: Sì.
2: Ecco, quindi io direi che dobbiamo comunque partecipare un po' tutti per sostenere questi ragazzi, perché visto che insomma è un concorso, la maggior parte, perché c'è anche la sezione degli over 40, mi sembra così, e per cui non so, può darsi che io non conosco i partecipanti, però ci potrebbe essere qualcuno che ha la mia età, che canta bene. La mia età, anche fino agli 800 si può andare, per cui
3: che canta la bella la Valfosso.
2: La bella la Valfosso è bella anche quella, sai. Allora magari in due o tre facciamo il corretto. No, io no, comunque va bene. Allora diciamo che dobbiamo sostenere questa iniziativa innanzitutto perché è una bella iniziativa, perché la gente ci ha lavorato tutto l'anno per poterla fare, perché è molto impegnativa, no? E quindi direi che, insomma, chi ha organizzato merita il premio almeno di essere lì presenti. Quindi facciamo un bel appello alla città di Saronno, agli amici di Radio Orizzonti e soprattutto ai collaboratori, no, di Radio Orizzonti, di essere presenti almeno a queste semifinali.
3: Comunque credete che è veramente bello.
2: Sì, beh, ma poi mi piace, perché io penso sempre che i giovani che in quel momento stanno cantando lì, stanno presentando queste performance così, e non sono da altre parti magari dove è meno, capito?
3: No, quindi
2: è bello, e poi tutta la serata si incontrano i ragazzi, si conoscono, magari nascono anche delle collaborazioni,
3: amicizie,
2: certo,
3: tante
2: amicizie,
3: cose.
2: E collaborazione, per cui tante diciamo cose, che dobbiamo sostenere questi ragazzi.
3: Da andare a sentire e vedere, ecco. perché merita
2: questa cosa, specialmente
3: sia questi qua che ci sono le selezioni e poi la finale che è qualcosa
2: a
3: Giuditta Pasta,
2: certo,
3: che è qualcosa di fenomenale, di bellissimo.
2: Poi magari durante la finale, adesso io
3: veramente
2: non lo so, però magari
3: bello.
2: Ci sono delle sorprese, non so, ci sarà qualcuno magari più
3: sì,
2: già
3: vabbè,
2: più avanti.
3: Comunque sia,
2: vabbè, comunque,
3: guardate, è una cosa veramente bella.
2: Facciamo l'appello e mi raccomando,
3: partecipate.
2: Va bene, dopo
3: allora
2: dice...
3: io sai che dopo di questi qua ti do degli spaghetti con i piselli.
2: I piselli?
3: Perché sono buoni.
2: Pensa che
3: sono anche con i piselli, anche le tagliatelle.
2: Panna, prosciutto e piselli, di solito facciamo quello.
3: Di solito le panna, prosciutto e piselli, che quella è la mia preferita.
2: Esatto. Io c'ho
3: ma anche per i ragazzi
2: tra l'altro, guarda, neanche farlo apposta, avevo preparato una ricetta di fusilli col salmone e i piselli
3: pensate,
2: ecco, vedi,
3: invece questi qua no, per quattro persone un 350 grammi di spaghetti sono abbastanza, poi i piselli freschi o altrimenti che quelli surgelati, che sono buoni, va bene così, freschi ce ne vuole un 700 grammi di piselli. O poi ci vuole la pancetta, 70-80 grammi di pancetta, che lo fai in un pezzo solo. Una cipollina, appena appena, la costa di sedano bianco, quello volete più. Una carotina, un piccolo mazzetto di prezzemolo, 3 cucchiai d'olio, sale e pepe. Allora, si vanno a sgranare i piselli, si lavano naturalmente, si tratta fine il sedano, la carota, il prezzemolo, la cipolla insieme alla pancetta, si fa rosolare nell'olio a poco fuoco, non troppo, fuoco dolce, insomma, in modo che la cipolla, quando sarà ben dorata, si va a unire i piselli,
2: non gremada,
3: esatto, un po' di sale, un po' di pepe, e lì ci si mette tanta acqua proprio a filo, in modo da coprirli tutti, in modo che vanno a cuocere, si porta in ebollizione, si lascia cuocere a fuoco basso fin quando i piselli avranno assorbito quasi il liquido di cottura. A questo punto andate a cuocere gli spaghetti al dente in acqua bollente, leggermente salate, le scolate e poi dopo mescolate insieme i piselli ed è veramente buono. Invece un'altra è sempre con i piselli, che si possono fare anche le tagliatelle, che è molto buona.
2: Sì.
3: Quello ogni tanto io la faccio perché è buona, anziché farli così con la pancetta, solamente un sugo, proprio pomodoro, basilico, e con i piselli. O io faccio un trito di scalogno o cipolla, appena appena, olio extravergine di oliva, si fa rosolare per bene il tutto, si uniscono i piselli, si dà una scottatina appena appena agli piselli, poi si mette dentro il pomodoro, una fogliolina di basilico, il sale quanto basta o magari un bel pezzettino di dado, quello che è, si va a finire la cottura. Una volta che i piselli sono cotti, si fanno cuocere le tagliatelle all'uovo, ma non quelle non all'uovo, perché è meglio l'uovo, sono un po' più, un po' ruvide, che almeno tengono un po' il sugo.
2: Sì.
3: Esatto. Poi li vai a mescolare e poi li servi in tavola. Guardate che è veramente buono, è diciamo che è un piattino... veloce da fare.
2: Certo.
3: Se tu vai al mercato, per esempio, torni indietro, in un attimo lo fai.
2: In un attimo lo facciamo.
3: Senza
2: anche,
3: tanti...
2: anche questo qui che avevo visto era con i fusilli, vabbè, la pasta fusilli e poi dei filetti di salmone, i sì. piselli, vabbè, la panna e il pecorino grattugiato. Cioè si sgranano i piselli sempre che abbiamo i piselli freschi, siccome i piselli freschi adesso è difficile trovarli, utilizziamo gli
3: altri. Quelli surgelati sono buonissimi.
2: Piselli. Poi si porta a bollore l'acqua, no? E si immergono i fusilli, si cuociono per 8 minuti. In un'ampia invece padella con il filo d'olio si cuociono i filetti di salmone, quindi i filetti di salmone quello fresco,
3: sì,
2: non
3: sì,
2: quelli,
3: no, quello non fresco.
2: Affumicato
3: no.
2: No? E quindi 5 minuti per lato e poi si, con la spatola sfaldarli, no? Proprio sì, renderli sì, un sì, po' sì. Non dico poltiglia perché non vengono, però sfaldarli un po', poi si uniscono i piselli, i fusilli con un po' di acqua di cottura e la panna e poi così si va a mantecare bene sul fuoco per 3 minuti, poi si aggiungono i piselli e si mescola bene. Anche questo qui è velocissimo,
3: sì.
2: Perché cioè,
3: sono certo. quelle ricettine, sono veloci sì. da fare sono,
2: e poi anche se
3: rendono.
2: Per dire li fai che hai una persona, che hai delle persone a casa, non sono i soliti spaghetti magari di corsa col pomodoro che perché hai fatto il sugo, no? Ecco, per cui panna e piselli, insomma, si possono fare benissimo queste cose. Va bene, abbiamo
3: adesso,
2: mangiato le tagliatelle.
3: Che, adesso, per esempio, che ci sono anche i funghi, no?
2: Sì.
3: Adesso li trovi i funghi.
2: Li trovo al supermercato. Li trovo dove? Li trovo. Io mica vado a fare i funghi. Ma adesso ci sono i funghi nei boschi, poi. Con,
3: sì.
2: questa, con questo tempo
3: ma
2: così caldo.
3: Ma in Valtellina ne hanno trovati un mare.
2: Sì.
3: Un mare di funghi. C'era sul giornale che hanno trovato tantissimi funghi. Hanno dato anche tante multe perché vanno a raccogliere senza permessi.
2: Ecco, perché...
3: Perché anche raccogliere i funghi bisogna avere...
2: Il
3: cioè,
2: patentino.
3: A parte il permesso, che bisogna fare il permesso, va bene. Però anche quando vai a prendere i funghi, tanti prendono i funghi e tirano su così e basta, invece vanno puliti le spore per lasciarle giù, perché domani vengono su ancora i funghi.
2: Certo.
3: Invece no, ci sono tanti che vanno tanto per andare, tirano su i van, fanno disastri.
2: Allora, se io per esempio volessi andare, un'ipotesi, a cogliere dei funghi, io non li conosco, non li colgo sicuramente.
3: Devi fare il permesso.
2: A chi devo chiedere il permesso?
3: In comune.
2: Nel comune dove devo andare?
3: Nel comune dove devi andare, si va là,
2: c'è l'ufficio. È una storia, cioè se decido di andare domenica prossima a cogliere i funghi non posso allora.
3: Ma mica vero, ma adesso con internet fai tutto.
2: Tutto chi c'ha l'internet però. Ecco, allora siamo sempre qui.
3: O altrimenti non lo so, ci saranno anche i vigili, ci sarà il coso dei vigili dove chiedere e dove fare. Uno che deve andare si promunisce prima.
2: Si preoccupa prima, dici.
3: Si preoccupa prima.
2: E mentre una volta vedi decidevi, ciao, stamattina
3: andiamo
2: dai, che andiamo a funghi.
3: Però vedi, anche lì purtroppo la gente va a fare disastri e dopo
2: certo, sì. E dopo vanno di mezzo tutti, anche quelli che lavorano bene, nel
3: esatto.
2: senso che chi è esperto ecco. che lo fa e niente.
3: È come prima andavi a raccogliere le castagne a Piano Gentile e tutto il resto,
2: sì.
3: no? Adesso
2: non si può.
3: Non è che non si può, si può sì. Però se tu metti là la macchina
2: ti bucano le gomme.
3: Ti bucano le gomme.
2: Sì, quello l'ho già sentito, ma non solo a Piano Gentile.
3: Sì, no, ma
2: anche
3: per
2: in altri
3: dire
2: posti,
3: a Piano
2: sì.
3: Gentile perché mi veniva in Piano Gentile.
2: Sì, perché di solito noi si andava qui.
3: Ecco, esatto. No? Se sbisogni gomme.
2: Ecco.
3: E perché? Perché sono entrati a far disastri.
2: E certo, e dopo.
3: Poi lasciano in giro tutto, ma si mangiano il panino, lasciano in giro la carta, lasciano in giro la borsetta.
2: Di plastica. Attaccata sugli alberi.
3: Sì.
2: Se quello lo so.
3: Cioè, c'è proprio questo degrado qui, che proprio questo degrado non va bene.
2: E non va bene perché poi vanno di mezzo anche chi invece quando va a fare le cose le fa bene.
3: Tu prendi la macchina. E vai per andare all'Ocean, per dire, tanto
2: sì,
3: per,
2: sì.
3: per fare un che puoi dirle più neanche a quel libro. E vai lì nei boschi dove per andare a Cerro, che cosa? Tu passa di lì, tu vedi borsette, pezzi di carta, piatti,
2: i water. Sì, tutto lasciano.
3: C'era lì un mezzo divano.
2: Sì, quello sì, sì, mi
3: ricordo. Un divano, una poltrona.
2: Sì, l'ho vista anch'io la poltrona.
3: Ma santa pazienza, ma ci sono le discariche.
2: Esatto, ma la fatica che fai per andare lì nel bosco, vai in discarica e sei a posto. No. Ma guarda che li troviamo anche in giro da noi, se c'è un minimo di giardinetto, sì, eccetera, sì, ti lasciano lì tutto, televisori e tutto.
3: Ma anche dove ci sono i cassoni dove devi mettere dentro la roba così, no? Adesso uno l'hanno preso, c'era le telecamere a Uboldo, l'hanno preso. Scusa, nel momento che tu porti lì la roba dentro nel cassone, mettila dentro nel cassone.
2: Invece la lasciano fuori.
3: La lasciano fuori.
2: E allora l'hanno visto.
3: E dopo che
2: l'hanno visto con la telecamera.
3: Quello che l'ha visto con la telecamera, la suona. Hanno fatto bene.
2: Certo. E per sì, vabbè.
3: Perché tu vai lì dove c'è il cassone? In terra.
2: Sì,
3: ma cavolo, li metti lì dentro.
2: Come qui, scusate, qui da noi dove c'era il cassone, qui alla Giovanna d'Arco,
3: adesso l'hanno tirato via, no?
2: L'hanno tirato via appunto perché c'era un degrado. E c'è tanto di cartello di non lasciare i sacchetti, perché tanto adesso non c'è più il cassonetto.
3: No, ma ci sono quelli che li lasciano ancora.
2: E invece lasciano lì i sacchetti, ogni tanto sì, c'è lì il sacchetto. E quindi... Tu puoi mettere tutti i cartelli come nei condomini, no? Tu metti fuori tutti i cartelli.
3: Sì,
2: che
3: ho capito,
2: vuoi.
3: Ma quello lì che lascia lì quella roba lì, o che è analfabeta, le buono da leggi.
2: No, se no se ne frega. E se ne frega, dice, sono comodo, perché non devo lasciare qui il sacchetto che devo andare in giro a cercare poi dove lasciarlo. Lo lascio lì, ecco, basta. Perché se ne fregano. Non hanno amore per il bene comune, ok?
3: No,
2: Sergio,
3: no.
2: dai
3: cioè,
2: una
3: ti do dei petti di pollo
2: su,
3: con
2: su.
3: Gli spinaci, dai. Sì. Prendiamo 4 petti di pollo. Cioè, sì. Poi mezzo chilo, 800 grammi di spinaci lessati e passati al passaverdure. Un cucchiaio di succo di limone, 2 cucchiai di brodo, anche di dado, non è un problema, il parmigiano grattugiato, un po' di burro, ci vorrebbe della salsa ma lasciamo perdere, facciamo sale e pepe.
2: Okay.
3: Si va a lavare, asciugare i petti di pollo, si fa cuocere in 70 grammi quasi di burro o olio extravergine in un tegame, si va a unire la carne, dopo pochi minuti andiamo a rigirarlo con la paletta, naturalmente si spruzza con qualche goccia di succo di limone, 2 cucchiai di brodo, si lascia cuocere lentamente per un 15 minuti, andiamo a regolare di sale e di pepe, intanto andiamo a condire la purea di spinaci. La purea di spinaci va condita con un po' di burro, il parmigiano reggiano, è sistemato su un fondo di una pirofila rettangolare e ci mettiamo sopra i petti di pollo. Poi dopo si va a mettere, si ricopre così, il parmigiano reggiano, un po' di burro rimasto a fiocchetti, si passa il recipiente al forno caldo, si lascia gratinare sopra, serviti in tavola proprio nello stesso recipiente se vogliamo, o altrimenti un piatto, vedete voi come fare. Comunque è veramente buono, perché la purea di spinaci è proprio la purea,
2: certo, è buono, sai,
3: e poi diventi come braccio di ferro.
2: Poi gli spinaci fanno anche bene, tra l'altro, ecco.
3: Un'altra buona ricetta per fare i petti di pollo.
2: Sì.
3: È molto buona anche quella lì, sempre magari con un fiocchetto di burro o un po' di olio extravergine d'oliva. Si passano i petti di pollo nella farina, si fa prima soffriggere bene il burro o l'olio come volete voi, si passa i petti di pollo nella farina.
2: Sì. Poi?
3: E poi dopo, una volta che hai girato da una parte e dall'altra, gli metti il cognac. Una spruzzata di cognac sopra.
2: Di cognac?
3: Cognac.
2: E non ce l'ho.
3: Di brandy.
2: Di brandy.
3: Di brandy sopra, sì. Lascia evaporare il tutto e poi lo servi. Questo va servito con un purea di patate ed è molto buono perché dà un buon sapore, non senti più quell'odore del pollo che magari tante volte dà fastidio.
2: Una volta avevamo fatto, avevi data la ricetta e l'avevo anche fatta, di impanare il petto di pollo con i crack pestati.
3: Sì,
2: sì, i crack, sì.
3: salati.
2: Il crack normale, però ridotti a, non polverina, così. E sono buoni perché restano,
3: perché rimangono
2: belli croccanti.
3: Esatto, rimane bello croccante.
2: Venuto in mente che l'altra sera abbiamo fatto le orecchiette semplicissime con pomodorini. Aspetta, fammi pensare. Pomodorini.
3: Eh sì, perché è passato tanto tempo.
2: No, vabbè. No, e ricotta salata grattugiata e capperi.
3: Ecco.
2: Solo semplici così. Veramente buona. È una ricetta che mi ha dato una mia amica che era al mare, giù in Sicilia, non so, così. Ma sai che l'ho provata, è veramente buona. Ricotta salata, bella, sì, dura, sì. Così. E ha fatto una bella mantecata con i pomodorini che avevo rotto a metà pezzetti prima, li ho lasciati nel colino di modo che hanno lasciato giù un po' della sua acquetta, e poi i capperi sottosale che ho lasciato lì nell'acqua un po' a dissalare un po'. Ma sai che era veramente buono? Ecco, ci voleva forse anche un'acciughina.
3: Ecco, cosa forse dici? Sì.
2: Ci voleva un'acciughina, però siccome i capperi erano già salati, no? Qualche cappero meno e qualche acciughina. Senti.
3: Invece sai che bello, l'avevo già dato un po' di anni fa, perché ormai sono passati tanti anni. Vuoi dare una... Vuoi mettere...
2: Mancano solo 8 minuti. No, direi che dai la ricetta e poi terminiamo
3: la
2: con
3: cosa.
2: La canzone. Terminiamo dopo.
3: Che avevo fatto, sono gli stracci che io avevo già dato,
2: sì,
3: però adesso
2: sì.
3: Sono veramente buoni. Siccome adesso ci sono proprio i funghi, i porcini.
2: Quello sì, è buono.
3: Quello sono buoni. Avevo detto l'altra volta che per pulire bene i funghi, i porcini, per tagliarli e metterli sul foglio di... giornale.
2: Di giornale, così vengono fuori tutti gli animaletti,
3: tutti i vermetti
2: che ci sono
3: vengono
2: dentro.
3: Fuori tutti.
2: Sì.
3: Una volta fatto questi funghi belli freschi, la prima cosa sono da fare le crepes.
2: Sì, quello sì. Ma magari sai, le crepes, se tu lo sai, le puoi preparare qualche sera che sei lì a far
3: niente,
2: fai le crepes e le surgeli.
3: Esatto.
2: Di modo che poi ce le hai sempre a disposizione.
3: Va bene, prima cosa fare le crepes. Poi si tagliano losanghe come maltagliati, no? Una roba così.
2: Sì, sì.
3: Andiamo a preparare il sughetto. Si tiene un cosino di panna a parte. I funghi sono praticamente vanno tagliati e poi vanno trifolati i funghi.
2: Quindi
3: praticamente olio extravergine di oliva, un non nulla di
2: aglio, cipolla.
3: Ma non neanche, io non lo metto neanche di cipolla, perché proprio metto lo scaloglio, non lo metto neanche, però se uno vuol mettere si può mettere l'aglio e prezzemolo. E aglio già si va a tritare il prezzemolo con l'aglio, ma una fesina d'aglio, perché ci va,
2: certo.
3: Una fesina si mette dentro quando si fa rosolare un po' la cipolla con l'olio. Si mette dentro una fesina d'aglio schiacciata che poi si toglie, una volta che ha preso il colore si toglie. Dopodiché ci mettiamo dentro i funghi, lasciamo cuocere per bene. Una volta che i funghi sono cotti, gli si mette un po' di prezzemolo. Quando amalgamato per bene tutto, bisogna mettere dentro un po' di panna da cucina.
2: Mm-hmm.
3: Si va a mescolare, non deve asciugare,
2: certo, di solito non si fa bollire troppo
3: le crespelle
2: panna.
3: Sono già cotte,
2: certo,
3: quindi dovete avere l'accortezza di tenere un po' di brodo, un po' di acqua anche calda in modo salato, un po' di brodo da mettere dentro per non farlo
2: asciugare
3: troppo,
2: sì.
3: In modo che resta bello morbido. Una volta fatto questo si tagliano questi le crespelle e poi si fanno saltare.
2: Sì.
3: Credetemi che
2: questo è un piatto da signori, voglio dire, se
3: fantastico.
2: Poi avete gente fate una bellissima figura,
3: è
2: certo,
3: un piatto fantastico,
2: sì. Un po' diverso
3: perché...
2: dal solito, perché va bene,
3: esatto,
2: c'è la pasta ma sono le crespelle.
3: Arriva
2: Natale, sì.
3: No, arriva Natale. E sempre, ormai siamo già a Natale.
2: Ormai siamo già a Natale,
3: però sì. Però arriva ottobre. Se
2: cominciamo a mangiare le cose, ormai no, perché in questo periodo abbiamo mangiato tutto freddo. Poi
3: se ho il ritiro di soliti signori che ci sono, li farò.
2: Ecco, bravo, fai quello.
3: Li farò quello come primo.
2: Come primo, e anche è un piatto completo, è ora che mangiano tutta quella roba lì, figurati. Va bene, io direi che la nostra mezz'ora, non abbiamo neanche messo una canzone, la mettiamo adesso come finale di cosa. E nei prossimi 20 minuti parleremo un po' di pane. Un po' di pane. Pane. La storia un po' del pane a Betlemme parleremo anche, perché è molto importante.
3: È quello insipido?
2: No, non so, leggeremo questo articolo.
3: Il pane che usano loro non è mica insipido come quello toscano?
2: Sì,
3: no.
2: Sì, loro di solito fanno quello lì insipido come quello toscano, però non so, leggiamo un po' la storia di questo, perché c'è il forno salesiano a Betlemme, ecco, che sta
3: perché
2: aiutando.
3: So che la Pinuccia ogni tanto lo compra, me lo fa prendere,
2: sì,
3: per i bambini,
2: sì, il pane azimo.
3: Esatto.
2: Va bene,
3: ecco, non mi veniva,
2: ecco, vedi, adesso ti è
3: brava.
2: Venuto. Salutiamo i nostri radioascoltatori e ci troviamo qui dopo.
3: Vabbè, dai, se ti avete detto di me,
2: va bene, ciao ciao.
3: Ciao
2: a tutti,
3: ciao.

0: in blu 2000 news.
1: Buongiorno da Pierachile Dolfini. La guerra in Ucraina, dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici e la periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia è sotto attacco, colpita Saratov, dove ci sono vittime. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo, così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il pontefice ha invitato a meditare sulla vita di Maria, anche se la scrittura non offre dettagli, ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land medio orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice non lascio, ma il vecchio continente si interroga sulla leadership di Merz. Folla ieri a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90, in Bosnia Erzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic.
2: Una grande folla ha accompagnato al cimitero il feretro di Ratko Mladic e almeno un migliaio ha assistito al suo funerale. Quello che è conosciuto con il soprannome di macellaio della Bosnia e condannato per genocidio per il massacro di Srebrenica del 1995 è invece riconosciuto per i nazionalisti serbi come un eroe. La scelta di una cerimonia pubblica con tutti gli onori di Stato non lascia indifferente la comunità internazionale, in particolare in Europa, che deve considerare l'ingresso della Serbia nell'Unione. La cerimonia religiosa si è tenuta presso la chiesa belgradese di San Luca Apostolo. Erano presenti persone di tutte le età, tra questi numerosi ex combattenti e 3 ministri del governo serbo, quello della giustizia, della cultura e dei trasporti. Il presidente serbo Vucic non era lì per altri impegni improrogabili. Mladic è morto il 27 agosto nel carcere dell'Aia nei Paesi Bassi, dove scontava la pena dell'ergastolo inflittagli dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Nuovo furto d'arte, questa volta a Cannes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. 4 opere di Renoir sono state rubate nella notte da 2 ladri nel museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore delle opere trafugate è di circa 9 milioni di euro. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,79%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Orizzonte in blu, la radio più vicino a te.

0: Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Gli speciali di Storie di Cucina.

eccoci qua. Abbiamo questi piccoli minuti, 20 minuti per parlare di pane. Di pane, perché comunque fa parte del cibo quotidiano, perché tutti i giorni compriamo il pane. Adesso poi però si usa anche un po' surgelarlo. C'è gente che fa la spesa settimanale, lo surgela e poi lo toglie. Però il pane, diciamo che dicevano, il pane è vita. Bene, allora, la parola italiana pane deriva dal latino panis, che risale a una radice indoeuropea o ariana, pa. Ecco, la radice è pa. La radice pa significa nutrire o alimentare, da cui deriva anche la parola pasto, però, per cui fa parte sempre del cibo, del mangiare. In sanscrito la stessa radice è legata al concetto del bere anche, e che gli studiosi collegano questo al latte materno, che è un alimento pure lui, il primo alimento liquido dell'essere umano, esatto, e quindi attribuendo al pane la stessa importanza vitale ed essenziale. Poi altre interpretazioni collegano la radice pa al significato di proteggere o sostenere. È lo stesso principio etimologico che troviamo nella parola padre, per esempio, colui che protegge e nutre la famiglia. Ecco, guardate quante cose. La radice pa è una vocale e una consonante, quanti significati ha. Per cui poi c'è questa evoluzione storica, perché dal vocabolo indoeuropeo si passa al termine latino di panis, che nel corso dei secoli questa parola si è conservata quasi inalterata nelle lingue romanze, come l'italiano pane, lo spagnolo pan e il francese pain. No? Quindi mantenendo intatto il valore simbolico di cibo fondamentale per l'umanità. Tutto questo preambolo l'ho pensato, vabbè, per dare un'idea di che cos'è il pane, no? In se stesso. Poi vabbè, ci sono mille storie, mille leggende sul pane, però mi ha diciamo colpito un articolo sul pane, la fame di Betlemme. Perché c'è un forno a Betlemme. Adesso leggiamo un attimo questo articolo che ho trovato, perché la fame di Betlemme, perché la guerra eterna israeliana, vabbè, ha svuotato proprio di pellegrini la città è vuota, è messo sotto pressione gli abitanti. La resistenza del forno salesiano dà una speranza a queste persone. Io sono stata in Terra Santa anni fa ed era bello vedere tutti questi negozi. Vabbè, Betlemme è già una città povera in se stessa, però vedere questi negozi di articoli di legno, le corone del rosario, la gente in giro che ti vendeva tutta questa roba qui, però c'era movimento, i negozi erano aperti, belli e tutto. Adesso è tutto chiuso e quindi diventa davvero difficoltoso capire come queste persone sopravvivono. Allora, leggiamo un po' questa storia di questo pane di Betlemme, chiamiamolo così. Il profumo è inconfondibile. Ha una nota più intensa e decisa rispetto all'aroma classico. Forse perché non si aggiunge lo zucchero, ma solo farina, sale, acqua e lievito. Questo ce lo spiega questa persona, Ibrahim, mentre tiene in mano l'hammam ancora caldo, cioè questo pane ancora caldo. La crosta è dorata ed è schiacciata all'estremità, ma si allarga man mano che si procede verso il centro. La sagoma è quasi di un uccello con le ali dispiegate, da qui il nome piccione. Hammam in arabo si chiama, il piccione in arabo si chiama hammam, ed è una specialità appunto del forno di Betlemme. Lo chiamano tutti così, seppure non sia l'unico dell'enclave in Cisgiordania. Quello situato all'incrocio tra Plaza Madab

quei posti lì, a continuare ad essere in vita e nutrimento per i suoi figli perennemente affamati, donne e uomini di differenti fedi, quindi cristiani, cattolici, greco-ortodossi, greco-cattolici, armeni, siro-ortodossi e siro-cattolici, copti e luterani. Ecco, sentite quante fedi ci sono lì a Betlemme. Allora, ormai questi sono meno del 40% dei 30.000 abitanti e islamici il resto, quindi il 40% sono di queste religioni e il resto sono islamici, uniti proprio dalla voglia di esistenza, perché tutti vogliono vivere e tutti insomma hanno bisogno di questo pane. Il turismo è il pane di Betlemme, però fisico innanzitutto. Il 70% della sua economia dipende dai viaggiatori. Senza di loro, ogni giorno la città perde, pensate, in media 2 milioni e mezzo di dollari. Mamma mia. La disoccupazione è schizzata al 31%. La povertà è aumentata a livelli allarmanti. Alcuni non riescono nemmeno a comprare il cibo e medicine essenziali. Il direttore, questo lo dice proprio il direttore Anton Asfar, direttore della Caritas di Gerusalemme. Al precipitare di queste condizioni materiali si somma l'agonia spirituale, particolarmente dura per i cristiani. La missione dei cristiani di Terra Santa è accogliere i pellegrini. Quando non ce ne sono, perdiamo il senso della nostra presenza. Questa scrittrice Stephanie Saldana, che è una scrittrice nata nella texana San Antonio, quindi americana, ma residente da oltre 2 decenni in Terra Santa, vive lì. Aggiunge questa scrittrice: anche gli islamici soffrono. Siamo una sola famiglia che condivide da troppo tempo il patimento. Senza più pane, la casa si svuota a ritmo inesorabile. Nel giro di 2 anni e mezzo, 200 famiglie cristiane hanno lasciato Betlemme. Però anche altrettanti musulmani sono partiti, secondo le fonti locali, no? Gli studenti che hanno una possibilità se ne vanno. Questo lo dice invece il manager dell'Università di Betlemme, che è gestita dai Lasalliani, una delle migliori della Cisgiordania. Quindi nella Cisgiordania c'è questa università che è una delle migliori. Il fratello del rettore dice: è partito per l'America. E io sto a volte e immagino di fare altrettanto. Quindi è tutta gente che, quando vede che proprio la speranza si esaurisce, e pensa di partire. Quindi la scrittrice cattolica sta a volte immaginando di fare altrettanto. E poi guarda la sua casa a 2 passi dalla natività e penso che non tutto sia perduto. Ecco, quindi un filo di speranza rimane sempre. Nel forno dei salesiani Ibrahim continua a impastare e a dar forma agli hamam al ritmo di oltre 2.000 al giorno, che poi vengono distribuiti. E pensate, siamo nella casa del pane. Il nostro sfamerà 111 famiglie vulnerabili e 8 istituzioni che assistono orfani, anziani e disabili, conclude il panettiere. Nella cultura araba il pane è aish, lo stesso termine impiegato per indicare la vita. Per questo non possiamo fermarci. Quindi diciamo che dobbiamo anche sostenere queste realtà. E parlava appunto di orfanotrofi. Noi che abbiamo visitato questi posti, sia l'ospedale che l'orfanotrofio a Betlemme, diciamo che ci ha lasciato nel cuore proprio veramente una grande tristezza partire da Betlemme e lasciare lì questa gente che proprio ha fame di pane, e grazie ai salesiani queste famiglie possono venire nutrite tutti i giorni.

Bene, abbiamo parlato appunto di pane, del pane di Betlemme, e invece adesso, dai, i minuti che ci rimangono, facciamo delle cose un po' così, dai. Allora, come fai a usare la spugnetta per i piatti, per esempio? No, che siamo abituati sempre a lavare i piatti, vabbè, abbiamo anche la lavastoviglie, però diciamo che le cose correnti magari. E tra gli errori più comuni, pensate, emersi dalle risposte da questo questionario Mangia Sicuro dell'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito del progetto Sicurezza Alimentare Casalinga, figura l'utilizzo della spugnetta per lavare i piatti. Il consiglio degli esperti per abbassare il più possibile la carica batterica è questa. Allora, le spugnette per i piatti vanno pulite a ogni utilizzo, disinfettate o lasciate in acqua bollente per 5 minuti almeno una volta alla settimana e cambiare una volta al mese la spugna. Ecco, e noi invece magari non è che la disinfettiamo sempre la spugna, eh? Comunque vanno pulite ad ogni utilizzo. E come la pulisco però? Come la pulisco? La lavo col sapone, non so, sì. Perché disinfettate o lasciarla in acqua bollente per 5 minuti una volta alla settimana. E poi però una volta al mese, vabbè, quello si fa, no? Perché comunque la spugnetta si sciupa. Quindi è un consiglio, bisogna sempre disinfettare. Infatti avevo già letto che le spugne sono proprio portatrici di batteri, sempre. E quindi bisogna sempre cercare di tenerle molto pulite. E poi come si fa a mangiare i legumi senza gonfiarci? Come si fa? Vediamo un po' cosa ci consigliano. I fagioli, i ceci e le lenticchie sono alimenti consigliati nella dieta mediterranea, ma ad alcune persone, specie se soffrono di intestino irritabile, danno disturbi. Quindi gonfiori addominali e produzione di gas in primis. Per ridurre questi effetti collaterali è importante lasciare i legumi in ammollo per almeno 8 ore, aggiungendo all'acqua un po' di bicarbonato o di, qui mi dice alga kombu, diventa già un po' più complessa la cosa. In casa abbiamo sempre il bicarbonato, usiamo il bicarbonato. Che questo è il bicarbonato, aiuta a rompere le bucce, ovvero le parti responsabili dei problemi intestinali. La cottura deve essere prolungata e a fuoco lento per rompere le fibre più dure, mentre il sale va aggiunto soltanto alla fine per evitare di indurire le bucce. Mentre invece poi al supermercato sappiamo che ci sono già i legumi decorticati per chi, diciamo, ha dei problemi, perché le bucce sono quelle che causano appunto questi problemi, no? Ci sono questi legumi già decorticati che non vanno nemmeno messi in ammollo, perché io li ho usati e non si mettono in ammollo e cuociono veramente velocemente. Per cui se sapete che avete questi problemi, forse magari è un bene utilizzare appunto questi legumi decorticati. Va bene, siamo arrivati al termine anche di questi minuti. Vi ho raccontato qualcosa magari che vi ha fatto piacere, spero di avervi fatto compagnia col Sergio nella parte di cucina e io qui in questi 20 minuti. Ci ritroviamo qui martedì prossimo. Buona settimana a tutti con i programmi di Radio Orizzonti in Blu. Ciao!

conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente sono

per queste grandi distanze. Se vado al porto lo chiedo alle barche che prendono il sole ma restano bianche. Probabilmente le ha dipinte una donna.

Come possenti guardiani di pietra, con le loro enormi pale innalzate al cielo, i mulini a vento olandesi svettano tra le piane verdeggianti ricamate dai corsi d'acqua. Monumenti spettacolari, simbolo dei Paesi Bassi, sono ancora oggi un'attrattiva unica nello Stato che ne ha di più al mondo, frutto di un geniale adattamento a condizioni ambientali molto particolari. Le loro funzioni si sono rivelate una risorsa preziosissima anche in ambito commerciale, facilitando la produzione di farine, olio, carta e altri prodotti. Oggi ne restano circa 500, alcuni ancora perfettamente operativi, un patrimonio tutto da conoscere grazie alle strutture rese visitabili. Uno dei mulini museo, il Nederwaard Molen 2, testimonia come vivevano il mugnaio con la sua famiglia sui quattro piani ricavati all'interno. In alto si trovano gli ingranaggi, sotto uno spazio per affumicare il pesce e in basso gli alloggi per i figli e i genitori.

0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni, Matteo alla regia. Oggi abbiamo, come già annunciato, l'Uni3, abbiamo ospite la presidente Lucia Saccardo. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: E poi la direttrice dei corsi Cristina Telazia.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno altrettanto. Ecco, siamo qui come un po' tutti gli anni, no? Ci incontriamo per presentare il nuovo corso accademico che ormai, mi avete detto prima, è già preparato, ma insomma che sta per partire, tra un po' partirà.
1: Certo, sì.
0: Quando partirà?
1: Allora, partirà ad ottobre.
0: La presidente.
2: Il 5 ottobre partire più o meno.
1: Il 5 ottobre. Il 1 ottobre faremo la presentazione ufficiale a cui sono invitati tutti i soci iscritti, ma anche coloro che sono non soci e che vogliono e sono interessati, magari curiosi. Saremo al Prealpi il pomeriggio
2: alle 16.30,
1: ecco, quindi magari chi non si è mai accostato all'Uni3 ed è curioso e vuole cominciare a vedere com'è l'atmosfera e che cosa proporre, può venire anche al Prealpi il 1 ottobre. Ecco. Le iscrizioni invece inizieranno lunedì 14. Le prime due settimane di settembre sono dedicate alla prenotazione per iscriversi, per cui c'è stato già nella giornata del 2 e il 3 settembre una novità assoluta per noi con le iscrizioni online. Per il primo anno, avendo una nuova procedura informatica, siamo riusciti a sperimentare queste iscrizioni online, tutto compreso, cioè iscrizione al corso, anche il pagamento della quota associativa, che è di 90 euro anche quest'anno come lo scorso anno, e ha avuto un buon risultato. E noi avevamo dei timori sicuramente, abbiamo limitato l'iscrizione soprattutto ai corsi più richiesti, che sono quelli, i laboratori di attività motoria. Abbiamo riservato una quota del 20% per non penalizzare eventuali altri iscritti.
0: Certo.
1: che non sono in grado magari subito di fare l'iscrizione online, per cui hanno aderito un 300 soci si sono iscritti online, quindi è stata sinceramente una grossa impresa, di questo dobbiamo ringraziare chi ha dato veramente tutta se stessa, che è la nostra direttrice di segreteria, che è la Maria Luisa Ascani, che è coadiuvata da un ex insegnante dello Zappa, che è appunto di informatica, Farnedi, giusto?
2: Sandra Farnedi,
1: sono riusciti a portare avanti questa sperimentazione che ormai probabilmente si consoliderà.
0: Certo,
1: nel corso degli anni le ringraziamo veramente pubblicamente, perché hanno superato anche le nostre titubanze.
2: Si hanno fatto un lavoro magnifico.
1: E hanno dovuto lavorare veramente giorno e notte anche adesso. E invece questa settimana si chiude stasera alle ore 18 la possibilità di prenotarsi per l'iscrizione, quindi avere giorno e orario in cui presentarsi poi in sede dal lunedì. Si chiudono questa possibilità di fare online la prenotazione.
0: Certo.
1: Da giovedì e venerdì 11 settembre invece c'è la possibilità di chiamare telefonicamente e farsi dare lo stesso giorno e orario per poter poi accedere all'iscrizione formale in sede. Ecco. Anche questo bisogna avere un po' di pazienza, perché chiaramente magari la linea telefonica è sovraccarica,
0: certo,
1: comunque insomma ogni anno cerchiamo di fare sicuramente del nostro meglio e di migliorare le eventuali carenze o errori, più che altro sono difetti, ecco, diciamo così, difetti che si sono magari rilevati gli anni precedenti. Direi che lo scorso anno, rispetto per esempio a 2 anni fa, sicuramente le iscrizioni sono andate via molto più lisce.
2: Sì, decisamente.
1: Non c'è stato, tranne, anche perché il numero programmato iniziale poi si è rivelato in realtà anche inferiore a quelle che erano le capacità dei soci volontari. Tendo a sottolineare che tutti i soci sono volontari,
0: certo,
1: e quindi si prestano, soprattutto in queste settimane di iscrizione, a star lì ore, ecco, a stare ore in segreteria a prendere le iscrizioni, il numero dei corsi, eccetera, eccetera. Per cui insomma chiediamo a tutti pazienza e anche gratitudine,
0: certo,
1: comunque.
0: Sicuramente con le iscrizioni online alleggerisce molto anche il lavoro di segreteria, no?
1: Se alleggerirà.
0: Il
1: numero diciamo che è limitato.
0: È stato limitato.
1: Effettivamente 300 su magari 1.700 che abbiamo, effettivamente
0: certo,
1: è una percentuale.
0: Però siamo partiti.
1: Ecco, questo è importante.
2: L'anno prossimo pensiamo già comunque di aumentare il numero di o perlomeno la percentuale di iscrizione al corso. Quest'anno, come diceva Lucia, è il 20%, proprio perché avevamo paura di come si può dire, chiudere troppo in fretta i corsi, perché ci sono dei corsi che sono molto richiesti e quindi perdere la possibilità chi invece prenota telefonicamente o online il numero di avere questa possibilità. Però dato che abbiamo visto che insomma non ci sono stati neanche grossi problemi di accesso tramite la prenotazione online, che era quello che ci un attimino così ci faceva un po' paura, quindi possiamo decisamente pensare di aumentare. Questo perché avendo 1.700 iscritti l'anno scorso, speriamo di averne di più quest'anno, certo, però 1.700, cerchiamo di distribuire con più modalità di iscrizione l'accesso. In questo modo evitiamo le code, evitiamo anche il disturbo, insomma, di essere lì ad aspettare tutto per fare del nostro meglio per accontentare i nostri soci, ecco.
0: Certo. Sì, è interessante insomma questa cosa, no? La possibilità di iscriversi, magari si potrebbe anche iscriversi soltanto all'Uni3 e poi successivamente scegliere i corsi, quindi fare online
1: perché
0: due cose diverse?
1: Beh, online
0: oppure
1: l'iscrizione, effettivamente i soci si iscrivono per l'anno. Ogni anno,
0: perfetto,
1: all'Uni3, che è una PS.
0: Dopodiché sceglieranno i corsi.
1: Il fatto di scegliere o non scegliere i corsi, certo, è funzionale
0: a
1: quello che è anche il proprio tempo libero e desiderio di approfondire o determinati argomenti o di seguire determinati laboratori. Teniamo presente che soprattutto per i laboratori, siccome quasi sempre hanno il numero chiuso, facciamo non so un esempio, non solo quelli per l'attività motoria, ma non so la cucina, laboratori di cucina, è chiaro che possono aderire,
2: quindi
1: 10
2: persone non possono fare il corso
1: persone.
2: Quindi quando uno si iscrive è il caso che si iscriva direttamente anche al corso. Noi però abbiamo corsi che cominciano anche a gennaio, quindi abbiamo le nostre iscrizioni, diciamo,
0: certo,
2: che il clou,
0: certo,
2: cioè il clou è questo, perché i corsi cominciano a ottobre, però poi abbiamo le persone che si iscrivono anche a gennaio, proprio perché abbiamo dei corsi a gennaio, quindi la speranza è che ci sia ancora posto, perché ci sono persone che si iscrivono adesso anche ai corsi di gennaio. Però Uni3 ci si può iscrivere quando si vuole, insomma.
1: Sì,
2: noi abbiamo i corsi, qualcuno che si iscrive anche a marzo, per dire, perché abbiamo dei corsi che cominciano a marzo. Però se uno vuole essere sicuro di avere il posto, conviene che scelga già, la scelta la faccia al momento dell'iscrizione, adesso a settembre. Poi la possibilità di iscriversi o di girare, uno può anche decidere di togliersi da un corso perché aveva delle aspettative diverse e iscriversi a un altro,
0: cambiare
2: anche strada facendo, non è un problema, ci mancherebbe altro.
1: Tendo a sottolineare che è indispensabile, ecco, l'avere una mail propria, perché per qualsiasi cosa, anche chi si iscrive diciamo in segreteria con la telefonata senza utilizzare, certo. Però è indispensabile avere un indirizzo di posta elettronica che sia valido
0: per qualsiasi cosa.
1: E poi la cosa migliore è saper consultare appunto tramite Google quello che è il sito dell'Unitre Saronno, ecco, che quindi è
2: unitre.it.
1: Ecco,
2: sì, telefono e indirizzo email sono fondamentali, perché noi gli avvisi, anche soltanto per dire che una lezione è sospesa per un problema del docente, noi avvisiamo tramite o email o telefono, quindi, o cellulare, quindi è importante avere queste due.
0: Ecco, poi parliamo dei corsi.
2: Sì.
0: Quanti sono quest'anno?
2: Allora, i corsi sono 183, ne abbiamo uno in più dell'anno scorso, ma perché qualche docente ci ha lasciato, ahimè, e qualcuno ha deciso di prendere un anno sabbatico, perché comunque è molto impegnativo fare un corso. Io lo vorrei sottolineare, perché chi prepara i corsi veramente mette sul tavolo tante ore di preparazione, per cui qualcuno non ci riesce. Infatti quest'anno ci sono dei corsi che sono mensili, proprio per mancanza di disponibilità da parte del docente, perché abbiamo tanti docenti che sono pensionati, ma abbiamo anche tanti docenti che sono ancora lavoratori, quindi bisogna rispettare anche i loro tempi. Abbiamo anche un corso mensile, che sono soltanto tre incontri, i corsi mensili, e poi un corso a tre incontri, tre spot, proprio perché sono docenti che meritano la nostra attenzione e quindi ci teniamo ad averli con noi, perché sono dei professionisti, quindi ci adeguiamo anche alle loro proposte. Per cui qualcuno ha deciso di smettere la nostra collaborazione, però in compenso abbiamo sempre tantissime richieste di corsi nuovi. Già quest'anno ho un bel pacchettino di corsi da analizzare, per cui c'è sempre un rinnovo continuo, che è bello secondo me, quindi non fossilizzarsi sempre sui nostri corsi. Noi cerchiamo di scegliere i corsi integrando alle mancanze, insomma, quindi la scelta va su corsi che sono nuovi, su corsi un po' diversi. Poi magari penso all'attività motoria, se ci si viene riproposto un altro corso di yoga, che sono soltanto due, noi lo accettiamo più che volentieri, perché c'è tanta richiesta per quanto riguarda.
0: E lì avete una palestra per poter?
2: Noi non abbiamo una palestra, ci agganciamo al Palesbo, dove facciamo la maggior parte delle nostre palestre. Poi c'è la palestra danzarte che ha Prealpi, e poi la palestra della Casa del Partigiano. Sono queste palestre a cui noi da anni ormai collaboriamo. Esatto, sì.
0: Facciamo un breve stacco musicale, poi continuiamo.

0: Bene, riprendiamo la nostra intervista, a Lucia Saccardo e Cristina Telazzi di Unitre. Stavamo parlando dei corsi e Cristina Telazzi ci stava appunto raccontando quelli che sono il numero dei corsi, quali saranno le novità introdotte e così generalmente, insomma, i vari temi che, certo, si tratteranno nell'anno.
1: Allora, premessa, ci sono tanti docenti che sono ormai da noi tanti anni, ma tutti gli anni cambiano la tematica, magari è sempre storia, però cambiano proprio, oppure sempre filosofia, però cambiano la tematica, quindi già questo è un rinnovo non indifferente. I corsi veramente nuovi, diciamo così, che non avevamo, c'è questo avvocato che farà questo percorso sul processo, da come nasce dalla denuncia fino ad arrivare al processo e alla condanna, che potrebbe essere interessante capire come avviene questo iter. Poi ci sarà un corso di erboristeria, un corso sulla Divina Commedia che io adoro, per cui la trovo veramente interessante, che non l'abbiamo mai avuto. Le psicologie, sono ben tre i corsi quest'anno che sono molto molto gettonati, i corsi di psicologia, quindi saranno tre, non più due. Abbiamo un viaggio nella fisica del Novecento che può sembrare difficile, però se leggete appunto le tematiche all'interno della guida dei corsi deve essere anche questo molto interessante, molto illuminante su tante cose. Abbiamo dei corsi di un corso in più di yoga, come dicevo prima, quindi ci sarà più possibilità di iscriversi. Abbiamo un corso di informatica che riguarda Canva, che è questo sito che permette di fare le locandine o i biglietti anche di compleanno, insomma ci si può giocare sopra, che è anche questo molto interessante. Un corso che parla di educazione pratica allo smartphone, che secondo me anche questo avrà decisamente delle ottime richieste. Un altro, un corso in più di maglia, di corso di maglia, ne avevamo già uno, però era serale, quindi forse la sera aveva creato qualche difficoltà, questo invece sarà diurno. E abbiamo integrato con un ulteriore corso di spagnolo, quello che ne avevamo uno solo, adesso invece sono due. Quindi queste sono le novità proprio specifiche, però ripeto, tanti docenti hanno cambiato la tematica del loro corso. Penso all'informatica, dove ci sono dei corsi che sono Excel, che c'è un corso di mattina e di sera. È importante anche, soprattutto per l'informatica o per le lingue, sapere che ci sono anche dei corsi di sera, serali, perché sono corsi professionali, nel senso che se uno vuole imparare, impara, e quindi se si impegna impara, per cui il fatto che ci sia anche di sera può permettere a delle persone che sono ancora dei lavoratori di poter usufruire anche dei nostri corsi.
2: Sì, vengono utilizzate a volte anche come aggiornamento, ecco, sì, ci chiedono magari la certificazione perché hanno bisogno di dimostrare che si seguono dei percorsi di aggiornamento, pur non avendo nessuna, noi non è che abbiamo una qualifica particolare, però se è sufficiente quello di mostrare che uno si impegna per approfondire determinati argomenti, volentieri noi certifichiamo.
0: Mi viene da fare una domanda, visto che sta parlando di certificazioni e quant'altro, sull'intelligenza artificiale.
1: Sì,
0: è previsto qualche, visto
1: sì,
0: che
1: sì, sì, no, ci sono già due corsi, no, due corsi, uno che ormai è attivo da due anni, se ricordo bene, almeno due anni, forse questo è il terzo. Yeah. E nei corsi di informatica c'è sempre, in ogni corso c'è sempre un accenno all'intelligenza artificiale, per cui sì, ma c'è un corso specifico che parla dell'intelligenza artificiale, per cui, e tra l'altro è un corso che teniamo al Prealpi, perché 220 posti, abbiamo 220 iscritti, per cui vuol dire che interessa parecchio, parecchio.
0: Certo. Di grande attualità.
1: Esatto, insomma, poi volevo segnalare anche i corsi che abbiamo in convenzione con la Saronno Servizi, che sono tre corsi di ginnastica che si svolgono al Palexpo, e poi i corsi di nuoto, che sono nuoto base, intermedio e avanzato, e un corso di acqua gym. Con Saronno Servizi ormai sono anni che collaboriamo, adesso i corsi di nuoto vedo che sono molto richiesti, infatti quest'anno ce n'è uno in più. che è l'intermedio, quindi anche questo è importante, cioè, sottolinearlo, questa collaborazione che va benissimo.
0: Certo. Quali sono i corsi che sono più gettonati? Così,
1: allora, storia piace tantissimo, i corsi di storia e di architettura piacciono tantissimo. Proprio sono veramente sono quelli che vanno moltissimo, però devo dire che abbiamo quest'anno dovremmo avere pressappoco 7 corsi fuori dalla sede, perché noi in sede abbiamo aule che hanno come disponibilità al massimo 50 posti, qualcuno anche di meno, 30, e abbiamo 8 corsi che dobbiamo, per ragioni di numeri di iscritti, usufruire delle sale cinematografiche che sono il Prealpi e il Silvio Pellico. Per cui i corsi di storia sono quelli che comunque sono più richiesti, però anche economia vedo che hanno una certa richiesta. Poi abbiamo dei corsi un po' particolari, come ad esempio musical, parecchio richiesta, anche se il corso è a numero chiuso.
2: Molti corsi a numero chiuso, consideriamo, per cui sono gettonati, però è chiaro che il numero
0: più
2: è
0: di tanto
2: che
0: non si può.
1: E i corsi delle attività motorie sono sempre stracolmi, proprio perché parte che sono fatti bene, non so, penso danze popolari, che è un bel corso, proprio bello, ma penso anche le ginnastiche dolci, il Doin, il Zinan Qigong, il Tai Chi, insomma sono Nordic Walking. Abbiamo 5 corsi di Nordic Walking che sono svolti nei vari parchi da 2 docenti. Anche questi sono sempre molto molto come si può dire, pieni, insomma, però comunque anche questi sono dei corsi ridotti, dei numeri ridotti di iscrizione, per più di 15 non si può andare a fare una passeggiata con un certo, cioè fatta bene in un parco, quindi però le attività motorie sono decisamente le più quelle sempre costantemente richieste.
2: Sì, per cui bisogna iscriversi appena possibile. Ecco, l'iscrizione è proprio
1: però ad esempio anche i corsi di cucina, piuttosto che adesso abbiamo il corso 2 corsi di chitarra, che anche quello siamo partiti adagio perché avevamo paura che non fosse seguito. Invece ce n'è un ulteriore, piuttosto che il cortometraggio, recitazione, burraco, che anche quello è richiestissimo, acquarello, anche questo ormai è un must da anni, sempre 3 corsi, sempre strapieni, anzi a volte la docente ne inserisce qualcuno in più malgrado la disponibilità dei tavoli sia quella. Per cui abbiamo dei corsi che sono proprio molto richiesti, per questo cerchiamo di distribuire le iscrizioni per permettere un po' a tutti di poter avere la possibilità di essere iscritti.
0: Bene, stavamo dicendo ancora prima fuori onda che ci sono anche delle convenzioni particolari per chi avesse la tessera Unitre.
1: Sì, esatto, ecco. Sì. Chi ha il libretto, sono sempre in fondo al libretto, le ultime pagine della guida dei corsi, altrimenti le trovate tranquillamente sul sito nell'area convenzioni. Sì, sono interessanti perché abbiamo librerie, abbiamo ottici, abbiamo gli amici della lirica, abbiamo le sale cinematografiche, abbiamo delle erboristerie, insomma dovete guardare perché sono tante e sono anche interessanti. Penso alla privata assistenza, insomma, che ci fa uno sconto sul servizio, per cui anche queste sono da tenere presenti. Ci vuole mi raccomando, dovete presentarvi con la tessera Unitre, ovviamente quella di quest'anno, e vedo che insomma anche qui sono richieste, soprattutto le librerie vedo che hanno un accesso non indifferente con i nostri soci.
0: Questo
2: ricordo che noi facciamo parte poi di un'associazione nazionale che appunto è l'Unitre
0: nazionale,
2: ecco, di cui noi siamo, vantiamo di essere una delle sedi col maggior numero di iscritti. Ecco, se non siamo i secondi siamo i terzi, ecco, questo sì, in tutta Italia.
0: Ma poi, anche perché la popolazione, l'età media della popolazione di Saronno sta salendo, insomma,
2: un po' perché effettivamente siamo un punto di riferimento,
0: bravi,
2: non
0: quindi,
2: solo per i saronnesi, ecco, abbiamo molti iscritti anche dal circondario, addirittura da Milano,
1: da Milano,
2: da Milano, perché sede di Milano, magari ne hanno più di una, però magari diciamo che non hanno un numero di corsi così allettanti, e quindi ecco. Poi un'altra cosa, una novità che interessa poco dal punto di vista giuridico: noi abbiamo assunto la personalità giuridica, quindi siamo appunto dal punto di vista anche così delle garanzie, della tutela di tutti i soci, abbiamo fatto un passo avanti, ecco, siamo riusciti ad averla alla fine dell'anno scorso, nel dicembre del 2025, quindi questo comporta certamente anche una gestione, sia per quanto riguarda un discorso di bilancio, sia per quanto riguarda un discorso di organizzazione del direttivo, più impegnativo, però tutelante per tutti. Tutti i soci sono assicurati, e quindi diciamo che cerchiamo di fare del nostro meglio, ecco, sotto certo. Tutti i punti di vista.
0: Ecco, ricordiamo le date più importanti, abbiamo ancora un minuto.
1: Sì. Allora, oggi alle 18 termina la possibilità di prenotare il numero online, il numero e la data, scusate, dell'iscrizione online. Invece da giovedì 10 fino a venerdì 11 è possibile telefonare presso la sede, i numeri di telefono sono scritti sul nostro sito, e quindi anche in questo caso prenotare il numero e la data per potersi iscrivere, e le iscrizioni cominceranno il 14. Sottolineo che questa prenotazione del numero online o telefonica non dà precedenza da nessuna parte, cioè il 14 verranno iscritti in modo parallelo le due cose, quindi ci saranno, faccio un'ipotesi, 30 alla mattina che sono prenotazioni online e 30 sempre alla mattina in prenotazioni telefoniche, quindi non è che chi si è prenotato online ha una precedenza sulle telefoniche, saranno gestite in modo esattamente uguale, e mi sembrava giusto dirlo.
0: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora ringraziamo Lucia Saccardo e Cristina Telazzi di essere state esaurienti anche nel raccontarci tutto quello che Unitre fa, insomma diamo un appello ai nostri radioascoltatori, insomma tenete conto che davvero potete trovare tante cose di grande interesse.
1: Quindi
0: e un bel ambiente.
1: Vi aspettiamo.
0: Bene, grazie a entrambi, grazie ai nostri ascoltatori, buona giornata a tutti.
2: Buona giornata, grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, anche la Russia sotto attacco colpita Saratov. Il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia: gli inviati americani hanno escluso un ingresso di Kiev nella NATO. Noi vogliamo continuare il dialogo. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese, l'Europa, e dice: non lascio, ma il vecchio continente si interroga sull'avanzata dell'AfD e sulla leadership di Merz. Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia, un dato che emerge da un'indagine promossa dal CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
2: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master, e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e della scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Il valore del capitale umano perso è stimato in quasi 160 miliardi di euro nel periodo sempre 2011-2024. Franco Rossi, Lina allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,41%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Pater La Vitola voleva proteggere Sigfrido Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report, sperava in un riscatto sociale, per questo ha organizzato un attentato nei confronti del giornalista, lo dicono i legali del faccendiere riferendo le dichiarazioni spontanee del loro assistito davanti ai giudici del riesame che si sono riservati sulla concessione dei domiciliari. Nuovo furto d'arte, questa volta Can sur Mer, sulla Costa Azzurra. 4 opere di Renoir sono state rubate nella notte da 2 ladri nel Museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata però abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore delle opere trafugate è di circa 9 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il partigiano Aurelio Legnani ha compiuto 100 anni. Origio, tagliati i rami, invadono l'autostrada. Gerenzano, nella spazzatura si cercano indizi. Solaro, McDonald's, Caritas e Comune donano 80 pasti caldi. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Applausi, commozione, fiori, pergamene strette di mano. Saronno ha festeggiato il partigiano Aurelio Legnani, detto Gatto, che giovedì 3 settembre ha compiuto 100 anni. Un primo momento di festa, seguito poi da quello con familiari e amici, si è tenuto nella sede di Via Maestri del Lavoro, organizzato da Ampi e dalla cooperativa Casa del Partigiano, del quale il saronnese è stato uno dei soci fondatori. Aurelio Legnani è stato partigiano della 180esima Brigata Garibaldi. Del giovane di allora sono stati sottolineati il valore e il coraggio, e poi fino a oggi l'impegno a portare avanti i valori della Costituzione, non solo in occasione del 25 aprile, ma incontrando i giovani nelle scuole, portando la propria testimonianza. La sindaca Ilaria Pagani, presente insieme ad alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale, gli ha donato il libro dedicato alla città, con una dedica che esprime gratitudine per la testimonianza di coraggio e libertà che la sua vita rappresenta per Saronno, per noi e per le nuove generazioni. Grazie. Origio. Al via il taglio della vegetazione forestale nella fascia di pertinenza dell'autostrada A8 in direzione Milano. Esegue i lavori Autostrade per l'Italia per garantire le condizioni di sicurezza della viabilità nel rispetto delle norme forestali regionali. La legna sarà lasciata sul posto a disposizione dei proprietari dei mappali catastali interessati dall'intervento. La raccomandazione a coloro che hanno terreni di rimpetto alla A8 e che hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada. Vige l'obbligo di tagliare i rami delle piante che si protendono sulla carreggiata o che nascondono la segnalettica dalla distanza e dall'angolazione necessarie. I proprietari confinanti devono occuparsi delle manutenzione della loro vegetazione, si legge in una nota. Qualora per effetto di intemperio o per qualsiasi altra causa vengono a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Un richiamo che, spiegano dal Comune, mira a prevenire situazioni di pericolo e a garantire un controllo costante delle aree verdi che costeggiano l'autostrada, soprattutto nei periodi di maggiore instabilità meteorologica. Gerenzano. Con lo spirito di iniziativa che da sempre la caratterizza, la consigliera comunale Elisa Molteni ha deciso di fare un sopralluogo nell'area di via Bettolino, tartassata dagli scarichi abusivi. Prendendo a cuore l'esasperazione dei cittadini che da tempo lamentano il degrado, ha rovistato tre rifiuti alla ricerca di indizi che possano portare ai responsabili. Iniziativa la sua che fa da seguito ai ripetuti abbandoni, ogni qualvolta i rifiuti vengono smantellati dal comune. Ecco che gli incivili tornano a scaricare. Ho fatto un sopralluogo dopo le continue segnalazioni dei residenti, racconta. Essendo emersi elementi utili per individuare i responsabili, ho ritenuto doveroso informare il sindaco Stefania Castagnoli, inviando foto e dettagli per avviare gli accertamenti necessari. Sul posto Molteni ha trovato sacchi, imballaggi, bottiglie, scarti alimentari e anche supporti riconducibili a schede telefoniche, tutte da esaminare. Preoccupa la presenza di rifiuti alimentari che può attirare animali e peggiorare le condizioni igieniche dell'aria. Fermo restando per il meccanismo, non può continuare a essere segnalazioni, rimozioni,

0: persone più fragili attraverso la donazione di pasti caldi. A 6 anni dal lancio del progetto, l'iniziativa continua a rappresentare un importante strumento di sostegno sociale, coinvolgendo centinaia di associazioni caritative locali, grazie anche alla collaborazione con Fondazione Banco Alimentare ETS e Comunità di Sant'Egidio. Nell'ambito dell'edizione 2026, il ristorante McDonald's di Solaro, gestito dalla licenziataria Anna Facciano, ha aderito all'iniziativa contribuendo alla donazione di pasti caldi destinati alle persone e alle famiglie assistite da Caritas Solaro, realtà da anni impegnata sul territorio nel supporto e oltre 80 nuclei familiari che vivono situazioni di fragilità economica e sociale. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale e alla disponibilità della sindaca Nilde Moretti, confermando l'importanza del dialogo tra imprese, istituzioni e associazioni del territorio. Ringraziamo Anna Falciano e McDonald's per l'iniziativa. Siamo al fianco di Caritas da anni per il supporto alle persone in difficoltà del paese. Rimane una delle nostre prerogative. Solaro è una comunità che non vuole lasciare indietro nessuno, le parole della sindaca. Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina la settimana. IGE alla lettura, con Matteo alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333-8016-200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333-8016-200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron e del Saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è Oboldo, la comunale, via 4 novembre 60, telefono 02 967 81176. Cinema Silvio Pellico, Odissea in lingua originale, genere avventura, alle 20:45. Gli appuntamenti saranno: il Circolo Culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra Storia e Passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10:30.

0: L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale in via Varese 130. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, festa degli oratori, fino al 13 settembre festa dell'oratorio di Via Legnani. Dal 14 al 20 la festa è la parrocchia San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara, mentre dal 21 al 27 settembre la festa dell'oratorio sarà Sacra Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis. Ancora la comunità pastorale. Venerdì 11 settembre alle ore 21 presso l'oratorio di Via Legnani, concerto della folk rock band Minagramma. Sabato 12 settembre alle 20:45 sempre all'oratorio di Via Legnani, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie. Il tema: chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina? Dal 19 settembre al 17 ottobre presso la Casa di Marta l'associazione AVUS organizza un corso di base di preparazione al volontariato sociosanitario. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e mercoledì dalle 20:30 alle 22:30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Informazioni sul sito AVUS o al numero telefonico 02 960 19 71. Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20 presso Area Feste via Cavour 2, la cena medievale. Rovello Porro, sabato 12 settembre alle ore 21 in piazza Porro ci sarà il concerto tributo ai Beatles. L'ingresso è libero. In caso di maltempo l'appuntamento musicale sarà trasferito al Teatro San Giuseppe. Caronno Pertusella. Fino al 12 settembre nell'agorà del municipio di Piazza Aldo Moro si potranno visitare le due mostre organizzate dalla Proloco, Volti della Resistenza Femminile e Segni di Forza dell'artista Giuso Cappello, ingresso libero negli orari di apertura degli uffici. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 9 settembre. Alle ore 9.30, alle 17.05, sipario in FM Viaggio del Mondo dei Musical, Grease, con Federica. Alle 10.05 e 17.40, aggiornamenti e notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. 10.30 e 19.10, conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle 11.05 in replica 19.40, non solo cultura, Yaya Barzani intervista Anna Maria Foli con L'arte di riposare e Arnaldo Casali con Francesco al cinema. 11.30 e 18.25 eccellenze in tavola a cura di Carla e Niva. Alla sera alle 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni e alle 22 Bastardi senza gloria con Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale e festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: in blu 2000 news.
1: Torna la guerra, ma forse la pace. Dopo la tregua riprendono gli attacchi incrociati di Mosca e Kiev. La Russia avverte pronti al dialogo. Zelensky non esclude colloqui entro settembre. Germogli di speranza, lasciamo crescere la pace in noi, dice Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il giorno dopo il cancelliere tedesco Merz fa sapere che non lascerà la guida del paese dopo la vittoria con il 43% dei consensi dell'estrema destra della AfD in Sassonia-Anhalt, la preoccupazione dell'Europa. Ore contate, da domani dovrebbe attenuarsi l'ondata di caldo, la sesta di quest'estate 2026, temperature in discesa, ma resta il grande problema della siccità che ha colpito i fiumi. Buongiorno da Pier Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci, morti e feriti su entrambi i fronti, ma ci sono anche spiragli di dialogo. Il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia escluso un ingresso di Kiev nella NATO. Noi vogliamo continuare con i colloqui e Zelensky non esclude incontri entro settembre. Marco Burini.
2: La scorsa notte è arrivato l'ennesimo bombardamento su Kiev e altre regioni con droni e missili. Almeno 2 morti e 7 feriti. L'altro giorno nella capitale ucraina c'erano gli uomini di Trump, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, che appena prima erano stati a Mosca. E per riguardo a loro Putin aveva interrotto per un momento il martellamento che non smette da giorni, settimane. Un attacco dopo l'altro contro edifici residenziali non lo avvicina alla vittoria. Non è altro che terrore insensato, accusa il ministro degli esteri ucraino Sibia, per il quale i missili balistici di Putin parlano più forte delle sue parole sulla diplomazia. Mentre da Mosca il ministro degli esteri Lavrov tiene a far sapere che Witkoff e Kushner hanno ribadito la posizione di Trump, che esclude l'Ucraina dalla NATO e riconosce la realtà sul terreno, cioè le conquiste nei territori orientali. Marco Burini, Nina Lo Studio.
1: Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo. Nuovo accorato appello di Papa Leone ieri nella messa al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il pontefice dal Borgo Laziale ha invitato a meditare sulla vita della Madonna. Ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto. Ascoltiamolo.
3: Vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio, il soffio del risorto, l'opera dello Spirito Santo. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo e la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
1: Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice oggi il cancelliere tedesco Merkel dopo la vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice non lascio, ma il vecchio continente si interroga sull'avanzata dell'AfD e sulla leadership di Merz. Pierluigi Vito.
4: Alla porta di Brandeburgo, a Berlino, una folla si è radunata sotto un unico slogan: bandire la AfD. All'indomani della vittoria in Sassonia-Anhalt, la formazione di estrema destra fa sempre più paura. Il cancelliere Merz prende atto del risultato delle urne, ma parla di un momento di svolta che avrà conseguenze e implicazioni internazionali. Anche le chiese cristiane, la cattolica e quelle evangeliche, in una nota congiunta, invocando il rispetto dei valori costituzionali, hanno espresso preoccupazione per le possibili conseguenze su cultura, volontariato, servizi sociali, organizzazioni caritative dopo l'affermazione della AfD. La sponda più forte contro l'ondata dell'estrema destra pare essere ancora quella spagnola. Il premier Pedro Sanchez parla di una minaccia che sta guadagnando terreno nel mondo, ragione per cui forti coalizioni progressiste sono quanto mai necessarie. Pierluigi Vito, Linea allo Studio.
1: Il risultato delle elezioni in Sassonia-Anhalt anima anche il dibattito politico italiano. Intanto domani approda in aula del Senato la legge elettorale. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Pier Achille, nessun commento ufficiale. La Presidente del Consiglio Meloni mantiene il silenzio sul voto tedesco e la vittoria di Alternative für Deutschland. Si tratterebbe di un piccolo land e non ci sarebbe alcun nesso tra la situazione tedesca e quella italiana, le motivazioni del basso profilo intrapreso da Palazzo Chigi. Successo del partito di estrema destra che tuttavia di fatto spacca il governo, all'entusiasmo di Salvini risponde la preoccupazione di italiani, mentre ad esultare più di tutti il generale Vannacci. Per le opposizioni invece il risultato del voto tedesco è un campanello d'allarme per la tenuta democratica dell'Europa. Riprende intanto l'attività parlamentare dopo la pausa estiva, occhi puntati soprattutto sul Senato, dove domani approda in aula la riforma della legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza inserirà di nuovo le preferenze già bocciate alla Camera. Resta anche il nodo del ballottaggio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, in linea allo studio.
1: Walter Lavitola voleva proteggere Sigfrido Ranucci da un attentato, per questo ha organizzato un attentato nei confronti dell'ex conduttore di Report, lo dicono i legali del faccendiere, riferendo le dichiarazioni spontanee del loro assistito davanti ai giudici del riesame, che si sono riservati sulla concessione all'uomo dei domiciliari. Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia, un dato che emerge da un'indagine promossa dalla CNEL. Franco Rossi.
6: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master, e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e della scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Il valore del capitale umano perso è stimato in quasi 160 miliardi di euro nel periodo sempre 2011-2024. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,29%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il caldo ha le ore contate. L'ondata di calore che negli ultimi giorni ha tenuto l'Italia ancora nella morsa dell'afa dovrebbe lasciare spazio da domani a una perturbazione che farà abbassare le temperature, ma l'estate da record 2026 è caratterizzata anche dalla siccità. Federico Plotti.
7: Ormai ci siamo, questa lunga e torrida estate alle ore contate. Secondo gli esperti, la bolla sahariana che sta imperversando da settimane sul nostro paese è destinata ad esaurirsi proprio in queste ore per lasciare spazio a una perturbazione proveniente dall'Atlantico. I primi effetti si vedranno già nella serata di oggi, con la pioggia anche intensa che arriverà al nord a ridosso dei rilievi montuosi. Poi da domani e nei giorni successivi gradualmente sarà interessata tutta la penisola con piogge temporali che abbasseranno le temperature massime anche di 8-9 gradi e finalmente interromperanno un'estate da record non solo per il caldo ma anche per la siccità che ha flagellato soprattutto il nord, con fiumi e laghi ai minimi storici. L'attesa ondata di maltempo porterà certamente un po' di sollievo ai territori assetati e prosciugati dal grande caldo. Una manna anche per l'agricoltura quest'estate in seria sofferenza. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto dell'autostrada Strada del Sole a Barberino del Mugello, lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze. Esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci quando ha ucciso la donna e si è gettato dal ponte. Oggi la Chiesa celebra la festa della Natività di Maria. La diocesi di Milano apre il suo nuovo anno pastorale in Duomo, dedicato proprio a Maria Nascente, e anche Cuba si stringe attorno alla Madonna e prega la Vergine de Regla. Cristiana Caricato.
8: La Virgen avanza oscillante per le strade, circondata dai fedeli, prima di immergersi nelle acque della Baia dell'Avana. La processione sfila quasi al tramonto per la città di Regla. Preghiere e lamenti si elevano da una folla orante. Si chiede aiuto per i propri cari, per gli emigrati, le cui rimesse sono essenziali, per l'isola stritolata dall'embargo statunitense, per un paese in ginocchio e ormai al collasso economico, non solo per il blocco imposto nel lontano 1962, ma anche per le conseguenze dell'ultima manovra del governo Trump, che ha imposto lo stop alle forniture di petrolio 7 mesi fa. Cuba sta morendo lentamente per asfissia. Il 94% dei cubani vive in condizioni di estrema povertà e 8 persone su 10 nell'ultimo anno hanno dovuto rinunciare ad uno dei pasti quotidiani per la mancanza di cibo. Ecco allora che l'unica risorsa è rivolgersi al cielo e alla Madre di Dio, mescolando tradizioni cattoliche e afro-cubane. Maria e Yemayá, la dea del mare e della maternità, per esorcizzare lo spettro della fame. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Nuovo furto d'arte, questa volta a Cannes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. 4 opere di Renoir sono state rubate nella notte da 2 ladri nel museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore delle opere trafugate sarebbe di circa 9 milioni di euro. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di una buona giornata.

Leggenda dell'amore eterno è una storia bella, sai, la favola eterna che non si avvera mai.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il conflitto in Ucraina torna a mietere vittime dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin. Durante gli incontri con gli inviati diplomatici di Trump, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Morti e feriti su entrambi i fronti. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov afferma: escluso un ingresso di Kiev nella NATO, noi vogliamo continuare il dialogo.
2: La scorsa notte è arrivato l'ennesimo bombardamento su Kiev e altre regioni con droni e missili. Almeno 2 morti e 7 feriti. L'altro giorno nella capitale ucraina c'erano gli uomini di Trump, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, che appena prima erano stati a Mosca. E per riguardo a loro Putin aveva interrotto per un momento il martellamento che non smette da giorni, settimane. Un attacco dopo l'altro contro edifici residenziali non lo avvicina alla vittoria. Non è altro che terrore insensato, accusa il ministro degli esteri ucraino, Sibia, per il quale i missili balistici di Putin parlano più forte delle sue parole sulla diplomazia. Mentre da Mosca il ministro degli esteri Lavrov tiene a far sapere che Witkoff e Kushner hanno ribadito la posizione di Trump, che esclude l'Ucraina dalla NATO e riconosce la realtà sul terreno, cioè le conquiste nei territori orientali. Marco Burrini di Nano Studio.
1: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, pari a 116,5 milioni di euro, per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno. È quanto ha annunciato oggi il Ministero della Difesa di Londra, mobilitati nell'ambito di un contributo a un programma NATO dedicato al sostegno di Kiev. Questi mezzi, tra cui intercettori, munizioni di grosso calibro e droni, secondo il governo britannico aiuteranno l'Ucraina a difendersi dai barbari attacchi russi quest'inverno. Francia, 2 dei 4 quadri rubati stamattina al museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, nel sud del paese transalpino, sono stati recuperati dopo essere stati abbandonati dai ladri in fuga nei giardini del museo. Lo ha annunciato il sindaco della città, Brian Masson. Le sirene del museo e della polizia hanno spinto i ladri, ha dichiarato, a affrettarsi a rubare soltanto 4 delle 12 opere presenti al museo Renoir. E c'è attesa e apprensione per le condizioni di salute di Emma Bonino, da ieri sera ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari dell'ospedale che la seguono, in contatto col medico personale della Bonino, Claudio Santini, hanno riferito stamane che le condizioni della leader radicale di Più Europa, per quanto delicate, rimangono stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, secondo il primo bollettino sullo stato di salute di Emma Bonino, diffuso dopo la prima notte di ricovero appunto all'ospedale Santo Spirito di Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Oh, e facciamo bene a guardare l'orologio, perché in effetti abbiamo iniziato il nostro appuntamento proprio in questo momento. Si comincia grazie al nostro Sabino D'Alessandro in regia, ci accompagna anche oggi. Queste sono le due ore delle parole dell'estate in questo martedì 8 settembre 2026. Benvenuti, ben ritrovati, il vostro pomeriggio in musica, anche con tutte le curiosità che ruotano attorno a questo mondo estivo meraviglioso di 40 gradi e oltre in molte regioni ancora del nostro paese. Però da domani le cose potrebbero cambiare, anche con un rapido cambiamento anche dal punto di vista climatico. Lo avete sentito, in arrivo le prime piogge soprattutto al nord. Intanto ricordiamo i nostri contatti: pioggia, vento, sole, che sia. Raccontateci anche il meteo della vostra zona, già che ci siamo. Diretta @radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Va da sé, scaricate anche l'app Play 2000 per seguirci in ogni luogo e anche riscoprire i nostri contenuti in podcast anche dal sito play2000.it. iniziamo con il grande Pino Daniele. Questo è Tempo di cambiare, ci riporta al 2001.

Altro classicone questo di Bob Marley, Get Up, Stand Up, tutti insieme anche per scoprire quali sono i live di questa giornata dell'8 settembre nella nostra classica pagina dei concerti del giorno. Allora iniziamo con il Festival Teneramente, che propone questa sera Biagio Antonacci a Gardone Riviera in provincia di Brescia, all'anfiteatro del Vittoriale. A Uta Cagliari, Area Grande 20, Andrea Parodi per il live di Francesco Renga, mentre Gianni Morandi sarà a Campobasso all'Area 20 Nuovo Romagnoli. Parco Musica Milano propone i Negramaro e a Segrate, ovviamente Milano, Parco della Musica in via Enzo Iannacci. E poi il ritorno di Noemi sul palco a Siderno in provincia di Reggio Calabria, in piazza Porto Salvo. Ci sono anche i Ragazzi del Volo, Caserta, alla Reggia, in piazza Carlo di Borbone, mentre invece Ermal Meta, Luogo Santo per lui a Olbia Tempio, in piazza Incoronazione. E se vogliamo ritornare tutti piccini, possiamo divertirci con le canzoni di Cristina D'Avena, ad esempio a Milano, al Parco City Life. Benji e Fede saranno protagonisti a Tottea, in provincia di Teramo, in piazza San Marco. Di loro abbiamo parlato anche in arrivo un nuovo album, decisamente più maturo rispetto al passato. Poi abbiamo Fred De Palma a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria, mentre invece in questa giornata vi attende anche l'appuntamento con i Pooh, che replicano anche domani a Caserta alla Reggia, quindi grandissimo scenario davvero. Andando a curiosare anche nella giornata del 9, teneramente ancora, il Festival a Gardone Riviera proporrà il live di Biagio Antonacci. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni in merito, e per un po' di ritmo ed energia ci affidiamo agli Strokes, ne abbiamo bisogno per svegliarci, vero Sabino? Questa è Lolly in the Future.

parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.

vi portiamo in giro per il nostro bel paese. Sapete che all'interno delle parole parliamo anche di eventi, di festival, di cultura, non solo di musica. E le piazze del pensiero, un luogo, anzi più luoghi che ci affascinano per questo festival che è itinerante un po' in tutto il nostro bel paese. Abbiamo iniziato parlando del festival della Menta Sarzana in provincia di La Spezia, passando per Mantova col festival Letteratura, e oggi invece parliamo di un'altra piazza importante, quella di Pordenone, perché dal 16 al 20 settembre ci sarà la Festa del Libro e della Libertà, manifestazione che quest'anno giunge all'edizione numero 27 e affronta le grandi trasformazioni tecnologiche e di identità dell'essere umano, con oltre 650 protagonisti, centinaia di eventi davvero, ben 45 sedi di incontro diffuse tra Pordenone e l'intero Friuli Venezia Giulia. È un festival che rappresenta quest'anno il primo grande banco di prova per il territorio in vista di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Il tema centrale di quest'anno, libertà, ovvero la libertà di espressione e di pensiero, con un focus geopolitico concentrato sui diritti negati e sulle voci censurate nei paesi autoritari. L'inaugurazione ospita lo scrittore Salman Rushdie, quindi grande ospite davvero, e il sito internet è www.pordenonelegge.it. Andrei a fare una capatina anche a Modena, perché insomma Carpi e Sassuolo insieme dal 18 al 20 settembre propongono invece il Festival Filosofia, weekend molto intenso con quasi 200 appuntamenti a ingresso gratuito tra lezioni magistrali, spettacoli e cene filosofiche. La 26esima edizione ruota attorno alla parola chiave caos. Ormai ogni festival ha un tema conduttore, una parola chiave, concetto in questo caso millenario, da non intendere soltanto come puro disordine, ma come una realtà complessa, instabile e generativa. Anche in questo caso ci saranno discussioni, percorsi con autori, studiosi italiani e internazionali, e nelle piazze principali della città si terranno queste lezioni tenute dai più importanti filosofi contemporanei. Anche in questo caso un bel sito internet, www.festivalfilosofia.it. Ritorneremo ancora a parlare delle piazze del pensiero in questo festival itinerante del nostro paese, naturalmente domani all'interno delle parole. Intanto recuperiamo questa bella canzone di Paola Turci, si intitola Saluto l'inverno.

novità sul 2000 Sky Newman con Man of the House. Salutiamo Monica dalla Sicilia che in effetti conferma le alte temperature ancora dell'isola, centro-sud ovviamente notevolmente più alte rispetto al resto d'Italia, però lo diciamo da domani, anzi da stasera, prime piogge al nord che dovrebbero rinfrescare in qualche modo, ce l'auguriamo, ma anche se promettono questo rinfrescamento da secoli ormai non ci crediamo forse più. Ci sono i Travis che arrivano dal 2001, questa è Sing.

Noi siamo quelli original delle parole dell'estate. Doc di In Blu 2000 garantisce il nostro Sabino D'Alessandro e garantisce anche la spunta blu virtuale. Noi ce l'abbiamo, ma attenzione anche di quelle spunte importanti che servono su Instagram per discernere tra un profilo fake, fasullo, comunque creato con l'intelligenza artificiale, e uno reale, perché Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando anche con questa novità, una speciale etichetta, i profili che sono creati ormai consuetudine con l'intelligenza artificiale. Su questa etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI o AI, fate un po' voi, quindi profilo generato dall'intelligenza artificiale, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili, quindi praticamente c'è un algoritmo particolare che riconosce i profili quelli creati dal punto di vista dell'intelligenza artificiale dagli altri reali, e quindi quelli un po' così creati con l'AI saranno meno visibili rispetto agli altri. Del resto lo diciamo spesso, no? È spiacevole pensare magari di comunicare con qualcuno su un social e poi scoprire che in realtà non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone, e lo diciamo sempre più spesso, soprattutto i minori, per far subito differenziare tra un profilo reale e uno creato con l'intelligenza artificiale. Poi gli account generati con questo sistema potranno aggiungere l'etichetta oppure contestare la decisione nella sezione stato dell'account. Cioè, metti che magari Instagram pensa che il tuo profilo sia finto, creato con l'intelligenza artificiale, in realtà sei tu veramente, puoi insomma contestare la decisione della stessa Instagram. Anche all'intelligenza artificiale viene richiesto di comportarsi in maniera etica, è giusto che sia così anche per tutelare la privacy, comunque anche chi va a navigare in rete, tutti noi ci mettiamo dentro il calderone ovviamente quando visitiamo siti, profili che insomma hanno poco a che fare con la realtà e molto invece con l'intelligenza artificiale. 14:36 di questo martedì pomeriggio insieme, vi ricordo anche nella prossima ora le anticipazioni delle classifiche dell'estate, quelle che vanno in onda nel weekend, ma subito ritorniamo a un classico di Ron, Una città per cantare.

Suki Waterhouse con Nothing Hill. Salutiamo Dario che ci scrive invece da Milano, non da Nothing Hill per l'appunto, ma scrive appunto di aver avuto una disavventura sui social, anzi più di una, beh, quante volte è capitato a tutti noi di scrivere magari quello che credeva un suo amico, ma in realtà era un profilo fake perché questa persona si era impossessata proprio dell'identità addirittura del suo amico, con tanto di foto, profilo, che sembrava lui effettivamente, poi invece si è scoperto di no. Quindi attenzione anche ai profili, quelli finti con le foto rubate ad altri, è un'altra questione di lungo corso, ecco, che andrebbe analizzata ampiamente. Noi analizzeremo invece il rapporto tra la natura col design, la tecnologia, anche in questo caso una spruzzata di intelligenza artificiale, e la musica, perché ci sono tante belle iniziative in quelle di Forlì che vi racconteremo nella seconda ora delle Parole dell'Estate. Rimanete con noi, anche perché insomma i fratelli Gallagher sono in giro ancora, credo anche a Venezia, e quindi Whatever, la loro canzone.

0: Classiconi come se piovesse, e infatti pioverà tra poche ore. 1969, Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Certo, in alcune zone del nord, non in tutta Italia pioverà, sia ben inteso. Julie Bresh, una bella novità in arrivo, questa si intitola Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Chiesa, in un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte, desidero incoraggiarvi a andare avanti senza perdere la speranza. Così si è espresso Papa Leone XIV nel videomessaggio, pronunciato in parte in inglese, in parte in francese, in occasione della prima giornata della gioventù dell'Africa occidentale ad Accra, in Ghana, dal 7 all'11 settembre. Nel suo discorso il pontefice ha esortato i ragazzi a essere costruttori di ponti tra popoli, culture e religioni e testimoni di pace in un mondo, ha spiegato, afflitto da guerre e conflitti di ogni genere. Il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è stimato in 27 milioni di euro. È il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese, che ha lanciato una raccolta fondi per finanziare appunto il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Questa somma copre tutte le spese necessarie per l'organizzazione del viaggio apostolico, dichiara la Chiesa francese, inclusi l'accoglienza dei partecipanti, il supporto logistico e la preparazione delle varie sedi a Parigi, Lourdes e Metz. Più che una fuga di cervelli, dall'Italia si registra ormai una vera emorragia di forze giovani e preparate. Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia. Il dato emerge da un'indagine promossa dal CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
2: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master, e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e della scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Franco Rossi, Lina allo studio.
1: Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa a Firenze dal compagno che l'ha gettata giù da un viadotto autostradale. Il sindaco Mario Pede ha proclamato il lutto cittadino per domani in occasione dei funerali della donna, in programma alle 17 nella chiesa di Maria Regina. Secondo i riscontri dell'autopsia eseguita ieri sul cadavere della donna, Lorena Isceri era ancora viva quando l'ex fidanzato Federico Vella l'ha buttata giù dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello, gettandosi poi anche lui nel vuoto e suicidandosi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate.
1: Le classifiche dell'estate che insomma saranno con voi a partire da sabato prossimo, ovviamente ogni sabato e domenica dalle 14 alle 15 e naturalmente anche con tutte le anticipazioni all'interno del nostro contenitore del pomeriggio delle parole dell'estate, ogni giorno un'anticipazione differente e oggi è la classifica quella aggiornata dei nostri più programmati di Blu 2000, ci sono delle novità, delle nuove entrate sono due, la prima l'ascolteremo alla numero 16, quindi andiamo con ordine, vi raccontiamo la posizione, anzi le posizioni dalla numero 20 alla numero 11, poi nel weekend la top 10 tutta da scoprire. Numero 20 abbiamo in discesa Bruno Mars con Oh My Soul, alla 19 scende anche Harry Styles con Dance No More. Troviamo in discesa alla 18 anche Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Alla numero 17, lo devo dire come lo cantano loro, per me cioè è più forte di me, non ne posso far meno. Irrecuperabile, ecco, lo cantano più o meno così. Trigno ed Ermal Meta che scendono questa settimana alla numero 17. La new entry, la prima, la incontriamo appunto alla 16, come detto prima, un artista molto interessante di cui parleremo tra poco con varie curiosità anche sul suo debutto musicale. Lui è Noah Kahan, questo è Orbiter.

Nella nuova chart di Blue 2000, dei più programmati della settimana, c'è anche Noah Kahan, New Entry con Orbiter, che ci ha conquistati al numero 16 e ci conquista già da parecchio, soprattutto col suo ultimo lavoro The Great Divide, che è uscito lo scorso aprile, primo singolo estratto dall'album, appunto la traccia omonima che dà il titolo all'intero progetto, e questo è il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato. Come nuova entrata al numero 16, Noah Kahan, che come tutti i bambini prodigio ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni all'età di 8 anni e ha iniziato anche a caricare queste canzoni sulle piattaforme come YouTube, si è fatto notare durante l'adolescenza e poi, dopo aver abbandonato la carriera universitaria per concentrarsi sulla musica, nel 2016 ha firmato il suo primo contratto discografico importante, da lì la corsa verso il grande successo. Dopo la nuova entrata alla 16, alla 15 troviamo in posizione stabile Merck & Cremont con Serena Brancali, The Colors con la loro Partenope. Alla numero 14 scendono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 13 in discesa anche Morning Dew Dawn, la nuova di Beyoncé, mentre al numero 12 sale, quindi un'altra artista sicuramente degna di nota per altro stile e genere musicale rispetto differente rispetto a Noah Kahan. Ovviamente parliamo di Olivia Dean, che ha avuto un anno meraviglioso tra i vari riconoscimenti a livello mondiale, anche naturalmente la presenza nella classifica di Billboard 200 americana, ma anche nella Billboard 800, contribuendo a portare Olivia Dean ai vertici della scena internazionale, e poi il Grammy Award come rivelazione dell'anno. Insomma, li ha ottenuti tutti i premi e le grandi soddisfazioni quest'anno Olivia Dean, che sale questa settimana con il nuovo singolo Baby Steps alla numero 12 in salita. Questa è l'anticipazione che ascoltiamo. 2026 veramente straordinario, e Baby Steps si conferma anche in poco tempo un altro tassello ricco di sensibilità ed emozioni, relazioni e sentimenti, che ha reso il suo album The Heart of Loving uno degli album più apprezzati negli ultimi anni. Lei è Olivia Dean, in salita alla 12, Baby Steps.

Si chiudono così anche per oggi le anticipazioni delle classifiche dell'estate che andranno in onda nel weekend, sempre qui su Blu 2000. C'era Olivia Dean in salita con Baby Steps alla numero 12, mentre alla 11 rimane stabile questa settimana ex

È entrata Ligabue con qualcosa per te, di cui è uscito anche il video proprio nelle ultime ore. Questo è quanto, la top 10 della chart di Blue 2000 la scopriremo sabato e domenica prossima a partire dalle 14. Lui è Lionel Richie.

0: Che bella vita.
1: Uno dei nuovi duetti di questo periodo, Ariete con Angelina Mango, Che bella vita. E noi parliamo invece di natura a questo punto, con design, intelligenza artificiale, quella non può mancare, ma anche la musica. Ce ne andiamo nella zona di Forlì, perché il Parco delle Foreste Casentinesi lancia questo progetto che si chiama Parco con due C, non con una sola, che è un po' un acronimo che adesso scopriremo. La sede fisica di questo centro sarà a Santa Sofia, ma le attività verranno condotte in modo virtuale e digitale per favorire un respiro internazionale a questa iniziativa, per mettere in rete esperti, ricercatori, professionisti che arrivano capaci anche di proporre modalità comunicative sperimentali. È un centro studi per innovare quindi la comunicazione delle aree protette in questo Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che ha dato l'avvio a questo progetto Parco, che è l'acronimo inglese di Protected Areas Research, e che sarà dedicato alla ricerca e alla sperimentazione di nuovi strumenti e linguaggi per la divulgazione di natura, ecosistemi e biodiversità. Quindi hanno una sede fisica, sì, in questo centro sarà Santa Sofia come detto, ma le attività verranno condotte assolutamente in modo virtuale. Parco sarà strutturato come un vero e proprio laboratorio senza costi fissi, senza amministratori e senza dipendenti, che potrà di volta in volta aggregare le competenze e la professionalità diversificate in funzione poi dei vari progetti che verranno sviluppati. La volontà è di prevedere una formula agile e aperta per favorire la crescita di nuove collaborazioni, generare occasioni di confronto tra le varie aree protette del nostro paese e il mondo della ricerca e le realtà più avanzate della comunicazione. Una cosa molto interessante, credo innovativa al punto giusto, tanto da meritarsi l'originalità. Non ho mai sentito di una cosa del genere, quindi a Forlì si aprono le nuove frontiere anche dello studio della natura, non in una sede fisica ma virtuale.

0: vede il nostro Sabino D'Alessandro in regia abbastanza coinvolto da questo ritorno di LP, la canzone Don't Stop qui su In Blu 2000 nel nostro pomeriggio. Tra poco novità musicale della settimana nel disco In Blu, subito Roberto Vecchioni.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

Over, la canzone di Leon Bridges, protagonista del disco Blue 2000. Lui insomma è un cantautore americano affiliato alla Columbia Records. Nel corso della sua carriera ha pubblicato finora 3 album. Il suo esordio è molto differente dall'ultimo lavoro che stiamo ascoltando, su un terreno decisamente più soul pop contemporaneo. Il nostro disco in Blue 2000 per tutta questa settimana. Allora, siamo spesso andati in giro per il nostro bel paese a segnalarvi location, luoghi anche belli da visitare, magari da mettere in agenda per ormai l'estate del 2027, perché tanti sì sono partiti, però il grosso diciamo è ritornato diciamo ai posti di combattimento normali. Ci sono alcuni scatti e video che sono diventati virali negli ultimi tempi sui social, e sono quelli di quest'isola che appare e poi scompare in un luogo canadese, quindi ha un certo fascino questa cosa, è anche un po' misteriosa. È un isolotto fantasma lungo 140 metri e largo 70, che sembra quasi vivo perché si muove, compare, poi scompare, nessun effetto ottico, intelligenza artificiale o effetti speciali, ma è un fenomeno naturale che succede nel lago Wealdstone, un bacino artificiale di 1800 km quadrati situato nella British Columbia in Canada. Allora, l'isola galleggiante è anche florida, cioè c'è molta vegetazione, si sposta continuamente nel bacino, per cui appare in un posto, scompare e riappare in un altro punto del lago. È stata avvistata la prima volta ad agosto di quest'anno, le sue immagini sui social sono diventate virali, e neanche a dirlo, agli inizi tra gli appassionati di navigazione, poi ai vari residenti della zona, fino a diventare un fenomeno virale. Per capire bene di cosa si trattasse, un'azienda ha avviato una verifica tramite immagini satellitari catturate da Copernicus, la missione dell'Agenzia Spaziale Europea con la Commissione Europea. L'indagine ha confermato che un lembo di terra emersa era scomparso e poi ricomparso a ovest a un centinaio di chilometri dalla diga realizzata alla fine degli anni 60. Grazie poi a varie foto analizzate si è visto che l'isola scomparsa era poi riapparsa in un'altra zona, ma com'è possibile questo fenomeno, ci chiediamo noi, a meno che non ci sia un mago che la faccia sparire e ricomparire. In realtà non è la prima volta che accade, è un fenomeno che succede nei laghi artificiali del Nord America, dell'Africa e anche di altre parti del mondo. Il motivo sarebbe dovuto all'innalzamento appunto delle acque, che fa sollevare appezzamenti di terreno costiero, quindi magari tu vedi un appezzamento di testiero da una parte di zona costiera, mentre poi quando viene sommerso riemerge in un'altra parte, in un'altra zona, e ti sembra che sia in un altro punto ovviamente della zona. Il bacino del lago Wilson quest'anno ha raggiunto la sua massima capacità dopo 14 anni e ha costretto ad aprire la diga per far defluire le acque a valle. Quando l'acqua sale tanto, solleva intere zolle boscose, quindi le fa galleggiare come una sorta di zattera, e da qui la nascita della microisola galleggiante che poi scompare. Nei prossimi giorni ci sarà anche una spedizione subacquea per scoprire cosa c'era questo isolotto mobile, definito fantasma, ma decisamente misterioso e affascinante, molto bello. Questo è quanto per quanto riguarda questo isolotto meraviglioso che vi abbiamo segnalato. Adesso c'è la nuova di Olivia Rodrigo.

Vedi che le scopriamo tutte le similitudini, io e Sabino. Olivia Rodrigo con Stupid Song, che sembra un po' una sua precedente canzone dal titolo Vampire, insomma somiglia parecchio. Brava comunque Olivia Rodrigo, ti vediamo bene a prescindere. 15:43 di questo martedì 8 settembre continuano le parole dell'estate, c'è un classicone che arriva dritto dagli anni 70, questa è Walk on the Wild Side di Lou Reed.

Sorprendimi. Sei tu, dico a te, sorprendimi. Stadio sul Blu 2000. No, ci sorprende la nostra amica Giulia. Vedi che ci scrivono i nostri amici che sono provetti cuochi, ma anche quelli non provetti, quelli anche di una certa levatura e professionalità. Sta preparando, caro Sabino, tu che ti interessi anche di cucina, gnocchi di patate per questa sera. Boh, è facile da fare. Tu dici, robetto da poco, il nostro Sabino come sminuisce la nostra amica Giulia, che ci teneva a farcelo sapere. Giulia, buon pranzo, buona cena a questo punto con i tuoi gnocchi di patate che saranno sicuramente buonissimi.

Fiamma in Consoli, che di recente ha festeggiato il suo compleanno in bianco e nero. Siamo ritornati al 2000 e stiamo per chiudere il nostro appuntamento, almeno nella prima parte delle parole dell'estate. Come sapete, tra poco la seconda affidata a Marco Parce. Grazie a mister Sabino D'Alessandro in regia, e chiudiamo con una grande hit dell'estate del 2001, questa di Kylie Minogue. Vi auguro buon pomeriggio e ci risentiamo domani alle 14.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Radio Orizzonte in Blu. La radio più vicina a te.
0: In Blu 2000, news.
6: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, il coinvolgimento dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Germania e Francia nei negoziati con la delegazione statunitense guidata da Steve Witkoff e Jared Kushner a Kiev potrebbe in realtà complicare il processo negoziale anziché facilitarlo, poiché gli europei stanno facendo tutto il possibile per impedire la fine del conflitto. Lo ha denunciato ancora una volta oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Potrebbe complicare il processo negoziale, ha spiegato Peskov ai giornalisti, perché a differenza degli americani, gli europei stanno effettivamente facendo tutto il possibile per impedire la fine di questa guerra. L'estate sta finendo, non è il ritornello di un celebre tormentone estivo, ma la constatazione di un deciso mutamento delle condizioni meteo che fin da stasera porterà per alcuni giorni sull'Italia piogge e temperature decisamente più basse.
7: Secondo gli esperti, la bolla sahariana che sta imperversando da settimane sul nostro paese è destinata ad esaurirsi proprio in queste ore per lasciare spazio a una perturbazione proveniente dall'Atlantico. I primi effetti si vedranno già nella serata di oggi, con la pioggia anche intensa che arriverà al nord a ridosso dei rilievi montuosi. Poi da domani e nei giorni successivi gradualmente sarà interessata tutta la penisola con piogge temporali che abbasseranno le temperature massime anche di 8-9 gradi e finalmente interromperanno un'estate da record non solo per il caldo ma anche per la siccità che ha flagellato soprattutto il nord con fiumi e laghi ai minimi storici. L'attesa ondata di maltempo porterà certamente un po' di sollievo ai territori assetati e prosciugati dal grande caldo. Una manna anche per l'agricoltura quest'estate in seria sofferenza. Federico Plotti, linea allo studio.
6: Incidente mortale nel parcheggio di un supermercato in Lunigiana nel primo pomeriggio di oggi, è avvenuto intorno alle 14 all'interno dell'area di sosta della Conad ad Aulla. Vittima un anziano di 89 anni investito da un camion che stava trasportando della merce per rifornire il supermercato. Sul posto, allertati da alcuni testimoni, sono rapidamente intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo investito dall'autocarro. E si è appena concluso l'ultimo grande controesodo estivo e le strade italiane si confermano confermano sempre più pericolose. 40 i morti in incidenti che si sono verificati nell'ultimo weekend, secondo l'ASAPS, l'associazione Amici della Polizia Stradale. E da inizio anno i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane sono 280, l'8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Partite le scuole ieri a Bolzano e piano piano nei prossimi giorni anche il resto d'Italia tornerà, come dire, alla normalità in questo senso. Ma guardiamo ad oggi, a quegli anniversari da appassionati che ci piacciono tanto, a me e a Francesco Filippi in regia almeno, perché per esempio oggi nel 1966 il mondo guardava al cielo, ma per motivi molto diversi, perché da una parte c'era la Race for the Space, no? La corsa allo spazio in cui americani e sovietici si fronteggiavano a colpi di tonnellate di metallo, di propellente, insomma, per capire chi avrebbe piantato per primo una bandiera sulla Luna. E in quel clima da guerra fredda, le stelle erano, come dire, l'arena dove si combatteva per il potere geopolitico. Ma proprio l'8 settembre di 60 anni fa, la fantascienza ha preso tutta quella spinta verso l'ignoto e ha fatto una cosa molto più rivoluzionaria, se vogliamo. Ha guardato indietro verso la Terra, con il primissimo episodio di Star Trek che andava in onda proprio oggi. Cioè, mentre la NASA cercava di spedire in orbita un equipaggio ben preciso, no? Selezionatissimo, cioè, sulla plancia dell'astronave Enterprise, che era un po' la casa, insomma, dove si svolgevano tutte le azioni di questa nuova serie TV, c'era qualcosa che all'epoca sembrava più incredibile di un motore per viaggiare nelle galassie, ed era la diversità. Un capitano americano, uno alieno, il primo ufficiale, c'era uno scienziato russo in piena guerra fredda, un pilota giapponese e una donna di colore alle comunicazioni, l'ufficiale Uhura, interpretata da Nichelle Nichols, no? E a proposito di Uhura, è vera la storia del bacio? Sì. 1968, il capitano Kirk e Uhura si baciano nel primo bacio interrazziale della televisione americana, proprio, cioè la rete dell'epoca voleva tagliarlo, la paura era dei boicottaggi soprattutto dei paesi del sud, però il messaggio era lanciato ormai, con tutto il sostegno di Martin Luther King, che aveva apprezzato particolarmente la narrazione degli afroamericani che per la prima volta venivano raccontati, in sue parole, come avrebbero dovuto essere, ovvero persone colte e autorevoli nello spazio. E l'impatto poi non si è fermato soltanto al piccolo schermo, perché negli anni 70 Nichelle Nichols si era tolta un paio di sassolini dalle scarpe parlando della NASA senza troppi giri di parole, no? Lei accusava che le selezioni per gli astronauti sembravano un club per solo uomini bianchi, cioè la NASA, anziché offendersi, l'aveva ingaggiata per una campagna di reclutamento vera e propria. E il risultato è che, grazie a lei, nel programma Space Shuttle, per esempio, sono entrate le prime donne e le prime persone di colore, cioè pionieri dello spazio a tutti gli effetti. Ecco cosa faceva la fantascienza di allora: non si limitava a immaginare il futuro, lo costruiva, cioè lo raccontava e poi lo rendeva reale. Oggi la fantascienza sembra quasi rimasta senza lavoro, perché se ci pensiamo un attimo, abbiamo l'intelligenza artificiale che genera immagini, testi, forse anche voci, in tempo reale, i computer quantistici, turisti privati in orbita, compreso anche il capitano Kirk, lui in persona, che dopo aver recitato nello spazio per il ruolo forse più importante della sua vita, William Shatner, no? È andato a vedere da vicino com'era davvero. Ma a parte pensieri romantici, il fatto è che quel futuro lontano è diventato il nostro feed di tutti i giorni. Il ruolo della fantascienza oggi è cambiato sicuramente, forse è ancora più cruciale, cioè non deve più spiegarci le macchine del futuro, no? I gadget ce li vende già un algoritmo, per capirci, anche se, per dire, le macchine volanti, ecco, che sognavamo tutti noi da bambini, pare che servirà ancora un po'. La fantascienza serve a ricordarci chi vogliamo essere mentre usiamo quei gadget, perché puoi pure costruire la nave spaziale più veloce della galassia o l'intelligenza artificiale più potente del mondo, ma la vera domanda è sempre quella lì, dal 1966: chi è che è seduto sulla plancia di comando? Poi noi di risposte non ne abbiamo, ma di domande, come sempre, quante ne volete. Le parole dell'estate, siamo pronti a partire.

0: Ariana Grande nel pomeriggio di In Blu 2000. Siamo ancora in modalità leggera da estate, no? Recuperando gli ospiti della scorsa stagione che ci erano sembrati più interessanti per qualche motivo. E di motivi, per parlare di scuola, per dire, ce ne sono sempre tanti. Non soltanto l'elogio di quelli che si impegnano, di quelli che riescono magari con facilità, insomma, o quelli da massimo rendimento, minimo sforzo, che pure è una filosofia di vita, o quell'altra categoria di ragazzi che galleggiano, insomma, è intelligente ma non si applica, non so se l'avete mai sentito. E c'è questo libro che è uscito l'8 giugno scorso per Edizioni Beat e diciamo che dal titolo non passa inosservato: Elogio della bocciatura, sottotitolo Perché la tua grande paura può diventare la tua più grande opportunità, di Federico Mello, che ha scritto una storia autobiografica proprio. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Beh, sicuramente parte dalla mia esperienza e ho raccontato anche la mia bocciatura di tanti anni fa, ormai devo dire, ormai sono passati più di 30 anni. In più ho sentito tanti ragazzi bocciati e ragazze negli scorsi anni, professori, presidi, psicologi, educatori, e ho fatto questo libricino che la mia ambizione è che lo leggono proprio i ragazzi che purtroppo saranno bocciati in questi giorni. Ora, a dirglielo qualche giorno prima sembrava un po' di portargli sfortuna in qualche modo. Invece ci sono, voglio dire, nella vita capita questo tipo di evento e magari ci si può trovare, insomma, con un po' di difficoltà in famiglia, a scuola, insomma. Quindi la mia idea, e ho cercato anche di scriverlo, proprio pensato per un tipo di lettore del genere, è una parola di conforto e di speranza in un momento complicato. Ecco, questo è l'obiettivo di questo libro.
0: Dedicato ai ragazzi e alle ragazze o anche ai genitori di questi ragazzi? Perché pure questo, allora, della famiglia è un tasto dolente.
2: Secondo me la cosa interessante è che questo tema della bocciatura si porta dietro tanti temi: il tema del fallimento, del rapporto con gli altri, dei propri desideri, anche di riflettere su condizioni oggettive che magari non riguardano il singolo ragazzo, possono essere le difficoltà in famiglia, possono essere un momento complicato, certo, possono essere venire da un quartiere difficile, possono essere magari una scuola che non è riuscita a stimolare

0: magari un padre, una madre, uno zio, un nonno, comunque un libro così te lo può comprare, magari al ragazzo, alla ragazza, questo è d'aiuto. Ecco, questo è un po', okay, come l'ho pensato io.
1: La mission, insomma, no. L'idea è che un ragazzo che viene bocciato è un ragazzo che alla fine non è stato visto da nessuno, no? Non è sempre una questione di pigrizia o di non studiare. Prima citavamo diverse, insomma, problematiche, diversi temi, diverse cause profonde, ma di chi è davvero la colpa quando è un sistema scolastico proprio che non riesce a vedere più i propri studenti?
0: Beh, allora, questa è, insomma, la questione fondamentale, principale. Ovvio che un ragazzo e una ragazza che vengono bocciati non si sono impegnati, non hanno studiato, certo, eccetera eccetera, però noi dobbiamo anche tenere a fuoco, come dire, il fatto che parliamo di ragazzi minorenni in formazione a scuola, dove la responsabilità educativa è di noi adulti. Noi adulti, che vuol dire scuola, che vuol dire famiglia, che vuol dire società in senso lato. Quindi io penso che, tranne dei casi disperati, dei casi anche se, voglio dire, non mi piace neanche parlare di casi disperati, però ci sono dei casi che, non so, per esempio qualcuno che si assenta troppe volte, o qualcuno che ha anche magari comportamenti aggressivi, che insomma ci sono dei casi oggettivamente, però molte volte magari, appunto, si è sbagliato a scuola, il professore non è riuscito a stimolare lo studente, non ha trovato una chiave per parlargli, certo, non è riuscito a individuare un argomento che gli potesse interessare, il talento che gli potesse interessare. Può capitare anche che la famiglia non ha visto lo studente. Nelle esperienze che ho trovato, che racconto nel libro, ci sono tanti casi. Faccio un esempio classico: una ragazza brava a disegnare, magari anche geniale, e la famiglia che si impunta per mandarla allo scientifico, per esempio, certo, al classico, o magari chi è portato per la cucina e dice no, devi fare il liceo, no? Sembra insomma, una cosa, dice vabbè, tanto cosa cambia, ma in realtà una bocciatura può avere una causa del genere, come può avere una causa di insegnanti che ci sono. Ovviamente non sono tutti così, abbiamo degli insegnanti splendidi, però abbiamo anche insegnanti che a volte hanno un po' i paraocchi, e quindi magari le intelligenze un po' diverse, quelle motorie, quelle creative, come se la scuola sia solo un po' scrivere in italiano e fare i calcoli, no? E tutte le cose che esondano, data questa paletti rigidi, ci sono insegnanti bravi che riescono a stimolare e a valorizzare anche quelle competenze, e quelli invece che fanno più fatica in questo senso.
1: Fammi dire, tra l'altro, e lo dico con la mia esperienza di genitore, ci è voluto il Covid perché arrivassero in tutte le scuole le lavagne interattive, unico sprazzo di tecnologia in un sistema che non possiamo certo definire tecnologico, la scuola di oggi, all'avanguardia, no? Moderno, dove devi essere appunto fortunato a trovare anche l'insegnante virtuoso. Questo forse delle due velocità, vita reale di oggi e scuola che ferma all'Ottocento, potrebbe anche essere uno dei temi.
0: Assolutamente, la tecnologia, poi lo sappiamo, è un'arma a doppio taglio, e c'è il tema dei cellulari che finalmente si sta affrontando, c'è il tema anche degli strumenti come il registro elettronico, che non è detto che poi abbia questo impatto così positivo. Nella generazione dei ragazzi e delle ragazze che vanno a scuola oggi c'è molto forte il tema dell'ansia, no? L'ansia di essere giudicati, l'ansia di essere esposti, e secondo me in questo strumenti come il registro elettronico un po' responsabilizzano i ragazzi. Tu prendi un'insufficienza e manco ti sei immaginato come dirlo a casa, che già è arrivata una notifica alla mamma e papà. Cioè, questo magari è un ragazzo di 17 anni, no? È chiaro che sembra quasi una cosa che passa sopra la tua testa, come se la scuola e la famiglia ti stanno valutando e tu dove sei, no? In questa equazione. Quindi, come dire, la tecnologia sì, ma con un fine. Ma sul fatto che la scuola sia rimasta a modelli un po' antichi, io sono d'accordo. Pensiamo per esempio al discorso dei voti, no? Io nel libro ho intervistato questo docente, si chiama Enzo Arte, che per vari anni a scuola a Roma, in un liceo, il liceo Morgagni di Roma, ha messo su una sezione senza voti, dove erano

0: necessario per gli insegnanti fare giudizi articolati, molto lavoro con i ragazzi a scuola. Ci sono altri esperimenti simili in Italia, ma questa per esempio è un'innovazione molto importante, perché il voto in sé è davvero uno strumento antico per affrontare una questione come l'educazione e la formazione. Un
1: certo.
0: Voto dice poco e niente dell'impegno, da dove si è partiti, dove si è arrivati, qual è la classe sociale, mentre un giudizio più articolato, più elaborato, impone anche al docente di sforzarsi di più e di dire molto di più allo studente, alla famiglia, eccetera, eccetera, no? Queste per esempio sono le innovazioni che sarebbero importanti, lavorare tanto per uscire anche dalle aule di scuola. Ci sono esperimenti a Bologna, per esempio c'è un educatore di corridoio, no? Uh-huh. Che è una figura a metà tra i docenti e gli studenti, e quindi che può modificare, no? I rapporti tra questi due schieramenti, tra virgolette. Ecco, sicuramente ci sono delle eccellenze nel nostro paese, ma ci sono anche dei luoghi e delle scuole rimaste molto indietro. Quindi devo dire, sarà che sono stato bocciato anch'io a scuola, però, come dire, io ho uno sguardo in qualche modo un po' indulgente nei confronti di questi ragazzi, e ripeto, la responsabilità educativa alla fine è nostra degli adulti
1: di comunità, certo.
0: E quindi certo possiamo dire al ragazzo studia, non studia, eccetera eccetera, però una volta che quella bocciatura è arrivata, e che tra l'altro è un atto pubblico è irrimediabile in qualche modo, allora in quel momento c'è bisogno di uno sforzo in più, di stare vicino allo studente, al ragazzo, alla ragazza, di spiegargli che la sua vita non è finita lì, che i talenti che possono essere utili nella vita sono molteplici, che in un momento di difficoltà come quello della bocciatura può essere anche un momento dove si prende l'occasione per cambiare, per uscire.
1: Certo, per analizzare e ripartire.
0: Analizzare e ripartire. Io uso nel libro questo concetto di omeostasi, no? L'omeostasi è un equilibrio, e tutti i sistemi umani e sociali tendono un po' all'equilibrio, no? I rapporti in famiglia, i rapporti padre-figlio, i rapporti tra coniugi, con i nonni, con i vicini, no? Però questo equilibrio tende a essere stabile, ma non sempre è un equilibrio buono, no? Uh-huh. E spesso secondo me un ragazzo o una ragazza che a scuola non va bene, un po' si convince che non è in grado di studiare, un po' tutti gli dicono che è un somaro, un po' il professore dice tanto 3 di 4, cioè si crea una sorta di abitudine, di equilibrio appunto, che però è un equilibrio sbagliato. Allora un evento esterno come la bocciatura può essere il momento per dire vabbè, adesso io però cambio scuola, cambio compagni, cambio insegnante e cambio la narrazione che io stesso faccio di me.
1: E questa è la chiosa di speranza positiva per tutte le persone che si ritroveranno con un piccolo fardello da affrontare, da gestire, insomma, per quest'estate qui. La buona notizia e lo spoiler è che si può fare, insomma, adesso con un po' di tempo però ci si riesce, ecco, questa mi sembra.
0: Secondo me assolutamente, nel libro provo a dare questi due consigli pratici, poi uno è proprio quello di allargare l'inquadratura, no?
1: Cioè, ok.
0: Spesso ci concentriamo sul tempo presente senza riuscire a vedere un orizzonte. Questo lo facciamo tutti, ancora di più quando si è giovani, che ha 14, 15, 16 anni, no? Allora dire a un ragazzo: guarda che la tua vita è ancora all'inizio, avrai mille altre occasioni, mille altre sfide, mille altre cose, e questo è qualcosa che gli può essere utile. E l'altro è il concetto di daimon o di talento. Io sono perfettamente convinto che ognuno di noi, anche la persona da cui non te l'aspetti, ha un talento, ok? Mm-hmm. Il punto è trovarlo. Allora c'è chi ha la fortuna di trovarlo presto nella vita, magari è bravo a disegnare, è bravo a stare con i bambini, a fare educatore, è bravo con lo sport, è bravo con le lingue, è bravo con la musica, altri ci mettono un po' più di tempo. Allora soprattutto chi è in questa seconda condizione, darsi esperienze. Magari il talento si nasconde nel posto più improbabile, nella pesca subacquea, nell'arrampicata libera, no? Cioè questa è l'idea, secondo me. Se tu non sai bene che fare nella vita, fai esperienze, perché troverai una cosa che ti esce bene, ti esce naturale, non ti fa fatica,
1: qualcosa prima o poi viene fuori, certo.
0: E probabilmente riempirà anche di senso un po' la tua vita.
1: E mi sembrava un tema quanto mai appropriato, vista la ripartenza dell'anno scolastico che dicevamo in apertura. Libro che ricordo è uscito per edizioni Bit, Elogio della bocciatura, sottotitolo Perché la tua grande paura può diventare la tua più grande opportunità, di Federico Mello. Le parole dell'estate.

la parola no. Ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

Quinto disco in carriera per Sam Smith, che con il mondo del soul è sempre un po' di casa, questo va detto, era Oh Mother nell'estate di In Blue 2000. Ancora riflettori accesi però sul mondo, provo a dire, della tecnologia, sì, perché per esempio mentre noi continuiamo a chiederci, dico noi occidentali, no, come regolare l'algoritmo, in Australia hanno smesso di fare incontri, dibattiti, convegni, hanno tirato fuori un'idea e una bella calcolatrice, cioè Canberra si sta trasformando nel vero incubo della Silicon Valley, perché dopo aver approvato per esempio il divieto d'accesso ai social per i minori di 16 anni, il governo australiano ha appena piazzato un'altra mina sotto casa dei colossi digitali, insomma una legge che praticamente dice o paghi i giornali locali per le notizie che usi oppure prendiamo il 2,5% del vostro fatturato pubblicitario nel paese. Una logica di fondo semplice, cioè se sei una grande piattaforma social, costruisci il tuo traffico, mantieni gli utenti incollati allo schermo anche grazie alle notizie scritte dai giornali locali. Quelle notizie generano click, i click generano pubblicità, la pubblicità genera fatturato, è sempre una questione di soldi alla fine, no? Peccato che quel fatturato finisce quasi tutto o in California o a Pechino, insomma, mentre nelle redazioni locali dove si scrivono queste notizie, cioè, si fa la conta dei bilanci in rosso. E allora l'Australia ha detto bene, cambiamo musica, e la musica cambia per chiunque faccia più di 178 milioni di dollari di ricavi pubblicitari in Australia, quindi parliamo di Meta, di Google, TikTok, LinkedIn. Per evitare questa supertassa, le piattaforme hanno una sola via d'uscita: sedersi al tavolo e firmare accordi commerciali con almeno 8 editori diversi entro la fine dell'anno fiscale. E c'è di più: per evitare che le big tech, insomma noi furbi, se la cavino versando un assegno gigante al solito grande gruppo editoriale di turno, la legge fissa dei tetti. Ecco perché dicevo prima della calcolatrice, cioè un singolo accordo non può coprire più del 25% della tassa dovuta, e se la piattaforma investe nelle piccole e medie testate locali, lo Stato concede pure una detrazione del 200% contro il 150% riservato ai grandi quotidiani, cioè un incentivo finanziario per salvare il giornalismo di provincia, quello che racconta che succede nei singoli quartieri e che di solito viene stritolato, no, dai feed. L'Australia in realtà questa partita l'aveva già aperta anni fa, cos'era, 2021, costringendo Meta e Google ai primi accordi storici, ma all'epoca era un duello a due. Oggi la rete è cambiata, i formati sono cambiati e la nuova norma allarga la rete a tutti i giganti dei feed. C'è solo un grande assente in questa legge, ed è un'assenza che fa rumore, no? Le piattaforme di intelligenza artificiale, quelle che addestrano i loro modelli su milioni di articoli giornalistici senza chiedere permesso, e per il momento sono rimaste fuori da questo tipo di accordo. Resta però un segnale chiaro, cioè il principio per cui il lavoro di chi produce informazione debba servire ad alimentare gratis la pubblicità degli altri comincia a scricchiolare sul serio. Era ora, insomma, e a quanto pare, per far capire questa lezione agli americani, ci voleva la determinazione degli australiani. Poi su quello che succederà a noi italiani è un'altra faccenda. Le parole dell'estate.

Forse non tutti sanno che c'è una versione di Vita Spericolata cantata da Gino Paoli, solo voce e pianoforte, dal vivo, sul palco di Vasco Rossi. Cioè Gino Paoli ospite di Vasco Rossi, il tour era quello degli Spari Sopra, cos'era, primi anni 90, periodo di grande amicizia tra di loro, che pure Gino Paoli sul finale di Quattro Amici al Bar aveva canticchiato un pezzetto di Vita Spericolata, no? Cioè Francesco Filippi in regia, che ha una memoria storica incredibile proprio per queste cose. A proposito di finale però, andiamo via anche noi per oggi, ma se volete ci siamo anche domani con la stessa squadra, stesso posto, stessa ora. Ciao!

E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron e del Saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno a Oboldo, la comunale, via 4 novembre 60, telefono 02 967 81176. Cinema Silvio Pellico, Odissea in lingua originale, genere avventura, alle 20:45. Gli appuntamenti saranno: il Circolo Culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra Storia e Passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale in via Varese 130. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Festa degli Oratori, fino al 13 settembre Festa dell'Oratorio di Via Legnani. Dal 14 al 20 la festa è la Parrocchia San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara, mentre dal 21 al 27 settembre la Festa dell'Oratorio sarà Sacra Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis. Ancora la comunità pastorale. Venerdì 11 settembre alle ore 21 presso l'oratorio di Via Legnani, concerto della folk rock band Menagrama. Sabato 12 settembre alle 20:45 sempre all'oratorio di Via Legnani, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie. Il tema: chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina? Dal 19 settembre al 17 ottobre, presso la Casa di Marta, l'associazione AVUS organizza un corso di base di preparazione al volontariato sociosanitario. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e mercoledì dalle 20:30 alle 22:30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Informazioni sul sito AVUS o al numero telefonico 02 960 19 71. Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20, presso Area Feste via Cavour 2, la cena medievale. Rovello Porro, sabato 12 settembre alle ore 21 in piazza Porro ci sarà il concerto tributo ai Beatles. L'ingresso è libero. In caso di maltempo l'appuntamento musicale sarà trasferito al Teatro San Giuseppe. Caronno Pertusella. Fino al 12 settembre nell'agorà del municipio di Piazza Aldo Moro si potranno visitare le due mostre organizzate dalla Proloco, Volti della Resistenza Femminile e Segni di Forza dell'artista Giuso Cappello, ingresso libero negli orari di apertura degli uffici. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Orizzonti Magazine. Bianalisi, il tuo percorso di salute.
1: Ben ritrovati carissimi radioascoltatori, ben ritrovati sul 88 MHz di Radio Orizzonti Blu, dagli studi di Saronno, Gigi Volpi al microfono, Angelo Sivelli alla regia. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi la dottoressa Monica Bonucchi, responsabile marketing di B-Analisi
2: Meditel,
1: e la dottoressa Marta Lombardini, specialista in gastroenterologia ed esperta in nutrizione. Buongiorno, ben ritrovati a tutti ed è un piacere avervi in studio con me. Parleremo di un argomento che mi interessa notevolmente, non vi dico il perché, ma forse magari chi mi conosce lo può capire, perché stiamo parlando di sovrappeso e obesità, il percorso integrato di B-Analisi per prendersi cura della propria salute. Penso di aver introdotto in maniera giusta l'argomento della giornata, ma a questo punto penso che sia interessante ascoltare la voce della dottoressa Lombardini. Parliamo però a questo punto di realtà, di numeri. Quanto ormai sono diffusi oggi i sovrappesi e gli obesi, cioè in Italia, perché non dovremmo trattarli solo come un problema estetico, ma a questo punto penso un problema sanitario, di salute, giusto?
3: Sì, esatto. Grazie mille e grazie anche per aver focalizzato la domanda sui numeri. Questo perché in questo momento in Italia siamo di fronte a una vera e propria emergenza silenziosa, un'emergenza sanitaria, perché l'obesità e il sovrappeso, comunque il problema di peso, coinvolge circa un italiano su due. Quindi un dato molto importante, con circa 6 milioni di pazienti obesi in Italia. Sia un altro dato importante è il fatto che questa problematica sta emergendo anche tra i bambini. E, giustamente, come hai detto, non dobbiamo considerarlo solo un problema estetico, ma proprio un problema di salute.
1: Ecco, io volevo anche avere una risposta di questo genere, perché oggi come oggi, ormai lo si nota dai media o meno, ci sono sistemi per dimagrire o diete chiamate fai da te, ormai che spopolano, non voglio dire nomi per fare pubblicità niente a nessuno, però è veramente qualcosa che io considero pericoloso. Pericolosa, perché comunque nessuno di noi è medico, esperto, no? In una patologia del genere, di conseguenza si arriva poi magari a perdere qualche chilo, ma poi a riprenderlo immediatamente. No? Qual è il suo pensiero, dottoressa?
3: No, certo, questo lo riscontriamo ancora adesso, di più si riscontrava in passato, però dobbiamo anche considerare la frustrazione di questi pazienti, perché fino a qualche anno fa non avevamo terapie dietologiche efficaci che potessero in qualche modo contrastare quello che effettivamente è una patologia, e quindi i pazienti, in preda un pochino allo sconforto e ai numerosi fallimenti, tentavano in modo disperato qualsiasi tipo di approccio, affidandosi a figure più o meno serie, a figure che avessero oppure no delle qualifiche per fare quello che effettivamente veniva proposto. Fortunatamente da alcuni anni questa tendenza tende appunto a essere un po' meno frequente, per quanto spesso in ambulatorio io continui a vedere pazienti che veramente mi raccontano la qualunque, il fatto di aver veramente provato qualsiasi tipo di trattamento disponibile sul mercato.
1: Ecco, ma questi pazienti cosa hanno riscontrato? Una negatività nel percorso che hanno intrapreso col fai da te, o perché magari dopo hanno ripreso immediatamente quei chili che
3: no,
1: tra virgolette, perso?
3: Grazie per aver focalizzato la domanda su il fatto che effettivamente, come la stessa OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbia definito l'obesità come una patologia cronica recidivante, per cui la ripresa, la recidiva della patologia è estremamente frequente, e quindi ahimè finora i pazienti erano veramente si trovavano veramente di fronte a fallimenti ripetuti proprio per le caratteristiche patologiche della patologia.
1: Perfetto, allora adesso andiamo sul concreto in questo senso che lei ci ha raccontato giustamente, che non è, prima di tutto, non è una questione di estetica, ma è una questione, una patologica, per cui diventa una malattia, no? E dobbiamo curarla, perché comunque il sovrappeso e l'obesità porta poi a eccessi che vanno poi a ripercuotersi su altre patologie, altri sistemi. Ecco, come funziona invece proprio il percorso di sovrappeso e obesità proposto appunto da Bianalisi Mediter, per cui parliamo di voi, ecco, per intenderci.

0: Il percorso parte da una visita medica, di solito è una visita dietologica. Io ho un collega della struttura, valutiamo il paziente, viene quindi fatta un'iniziale chiacchierata per raccogliere l'anamnesi, quindi identificare le principali criticità. Il paziente viene poi pesato se di suo piacere e se non ci sono problematiche inerenti alla difficoltà del pesarsi, perché alcuni pazienti hanno proprio per tanti tentativi sviluppato la paura nei confronti della bilancia. Abbiamo una bilancia che ha un impedenziometro, quindi una bilancia importante che permette di discriminare la massa magra e la massa grassa. Se il paziente non vuole, può non essere visto dal paziente il numero che viene registrato solo dal medico. Se il paziente ha già fatto degli esami del sangue o degli approfondimenti, vengono valutati in corso di visita. Se invece tutti questi accertamenti non sono stati fatti, allora possiamo proporre l'esecuzione di una serie di accertamenti. Nel percorso, ad esempio, viene proposto, il paziente potrà con prezzi calmierati eseguire, se necessari, degli esami del sangue, un'ecografia all'addome, se fosse necessaria una visita cardiologica o una visita dietologica, o se ci fossero delle criticità in termini psicologici, anche una valutazione psicoterapeutica. E dopodiché comunque viene elaborato il piano alimentare, eventualmente proposte terapie farmacologiche. Quindi non esiste un percorso unico, il percorso viene tagliato in modo sartoriale sulle esigenze del paziente. Penso che mettere al centro il paziente al giorno d'oggi sia la cosa più importante.
1: Ecco, la cosa che mi fa piacere è che voi avete una bilancia particolare, perché la mia mi dice basta tutte le mattine, di conseguenza cosa vuole che le dica? Verrò a pesarmi in bianalisi, a questo punto prenderò appuntamento con la dottoressa Bonucchi che magari mi fisserà un appuntamento. Ecco, senta, siamo arrivati allo stacco musicale, per cui ci dia il tempo di rilassare un attimino. Cioè, mi rilasso anch'io, perché a questo punto mi sento in difetto, ascolto musica e dopo ci risentiamo per continuare questa bellissima chiacchierata con lei. Grazie, a dopo.
0: Grazie.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Dopo aver ascoltato questo bellissimo brano scelto dalla regia, ritorniamo invece in diretta qui dallo studio sonoro di Radio Lezione Team Blu, sempre con la dottoressa Lombardini, esperta in nutrizione, ci sta parlando appunto di come combattere il problema di sovrappeso e di obesità. Ecco, ma chi può accedere a questo percorso che poc'anzi appunto lei ci raccontava?
2: Allora, le direi chiunque, o meglio, nel percorso in questo momento non trattiamo i bambini, per cui accede al percorso il paziente maggiorenne che abbia più di 18 anni e può poi continuare tutte le varie fasi dell'età, per cui fino all'ottantenne. Direi che può accedere chiunque abbia l'esigenza di affrontare il problema del peso, e quindi il percorso è in realtà aperto a tutti.
1: Perfetto, per cui vabbè, io che ho raggiunto, cioè, da poco la maggiore età, nel senso che ho superato i 18 anni l'altro ieri, cioè, c'è il regista che mi sta guardando male, ma ha ragione, però fa niente. Invece vabbè, oggi si parla male, molto bene, non molto male, ma questo ce lo dirà lei, no? Appunto dei farmaci, no? Per la gestione appunto del peso, in quali casi si può usare, per cui valutare questo tipo di supporto, e chi decide se è veramente necessario, e soprattutto ci sono controindicazioni che il paziente deve sapere?
2: Sì, certo. Allora, di farmaci se ne è parlato tanto, ahimè se ne è parlato anche tanto e male, purtroppo, come la stessa SIO, che è la nostra società italiana di obesità, ha fatto presente, è importante parlare della terapia farmacologica in modo corretto. Al momento sono disponibili due terapie farmacologiche con due principi attivi simili ma diversi. La terapia è una terapia efficace e sicura. Allora, la decisione se fare terapia oppure no spetta esclusivamente al medico, in accordo ovviamente col paziente, ma il farmaco può essere acquistato solo con ricetta medica, per cui deve esserci una prescrizione specialistica. Qualsiasi medico può prescriverlo. E le caratteristiche del paziente che può accedere a questa tipologia di trattamento è il paziente che abbia un indice di massa corporea, che forse è un concetto un po' difficile, nel senso che l'indice di massa corporea è il famoso BMI, è il rapporto tra il peso e l'altezza, che è il numero che attualmente si utilizza per stabilire se un paziente è in sovrappeso oppure no. Il paziente è in sovrappeso e ha un indice di massa corporea superiore a 27, e da 27 in poi può accedere alla terapia farmacologica.
1: Ecco, nelle forme. Prego, prego.
2: Sì? No,
1: anche perché mi stavo chiedendo, visto il ritorno dalle vacanze al mare o in montagna, qualcuno ha osato dirmi che io sono tornato col galleggiante incorporato, per cui vabbè, è la solita ciambella, le maniglie dell'amore, le chiamano in tante maniere, no? Però sì. Vabbè, onestamente quei chili che ho rimesso, che ho messo, no? In più sono quei 4 chili circa o meno, no? Dovuti a un buon mangiare, questo non lo nego, e anche magari aperitivi o meno. Ma questi chili in più adesso vengono considerati obesità o solamente un sovrappeso, cioè, per cui una patologia leggera? Mi aiuti, per piacere.
2: Dipende da caso a caso. Certamente che se un paziente aveva già una condizione di sovrappeso, obesità, e ha messo 4 chili, rimane pur sempre un paziente obeso. Diverso invece se un paziente normopeso, quindi con un peso normale, ha preso quei 3-4 kg che possono essere presi durante le vacanze. La cosa importante però è da considerare che eventualmente iniziata la terapia farmacologica di per sé non è sufficiente. Lo stile di vita, quindi il movimento, che è estremamente importante, l'alimentazione adeguata, quindi seguire delle norme dietetico-comportamentale corretto, va di pari passo con la terapia farmacologica, per cui nel suo caso forse se l'aumento di peso è dovuto solo a delle abitudini scorrette, come inizio si va ad aggiustare queste abitudini scorrette. Se poi la correzione dello stile di vita non fosse necessario, la valutazione della terapia farmacologica è importante.
1: Ecco, ma mi tolga una curiosità, perché vabbè, ripeto, io sono uno dei famosi fai da te, okay? Per cui vabbè, mi vergogno, però è la realtà, ma lo voglio dichiarare e denunciare soprattutto perché magari può servire agli altri, no? Ma esiste una tabella che dice altezza tot, peso tot,
2: per sì, dire, sì, vale. È la famosa tabella del BMI che le dicevo, viene un valore standardizzato, quindi esiste una tabella sopra un certo valore, abbiamo il sottopeso, il normopeso, il sovrappeso e l'obesità. L'obesità a partire dal 30 e il sovrappeso viene a partire dal 25.1, ed è un rapporto tra il peso e l'altezza.
1: Per cui è una formula matematica in modo tale che uno possa, esatto, cioè, guardarsi allo specchio e dire vabbè, io sono nel range o non sono nel,
2: sì,
1: range.
2: Non è cui... soltanto quello però che dobbiamo considerare, dobbiamo considerare quello, perché il peso sicuramente è un valore importante, ma dobbiamo considerare anche una serie di condizioni eventualmente associate. Come lei stesso ha detto inizialmente, l'obesità e in alcune forme di sovrappeso ci possono essere delle patologie, quindi un prediabete, il colesterolo che non va bene, problematiche di natura articolari, ortopediche, sofferenza sulle ginocchia, oppure aver tentato tantissimi trattamenti dietologici. Insomma, ci sono tanti fattori da considerare.
1: Tiroide compresa?
2: Non ho capito.
1: Tiroide compresa?
2: Allora, la tiroide nella fase iniziale può in alcuni casi comportare un aumento di peso. Problematiche della tiroide alcune volte possono associarsi a modificazioni nel peso.
1: Ho capito. Ecco, senta, però adesso arriviamo a noi seguiamo la lettera e seguiremo la lettera, mi faccio portavoce di tutti quelli che sono in ascolto, no? Le indicazioni che lei giustamente ci ha dato, no? Ecco, ma una volta terminata la terapia, no? Come dobbiamo comportarci? Cioè, lucchetto al frigorifero? Cioè, ci dia delle indicazioni, perché la nostra paura, almeno la mia paura, è che il sacrificio lo si fa, e lo faccio volentieri, perché si sta bene non solo esteticamente, ma si sta bene anche perché la respirazione è migliore, si cammina più svelti, si è più leggeri, no? Ci si sente più giovani anche. Però la considerazione che voglio fare è questa. E dopo? Perché il problema è la ripresa, quando gli si riprendono, che lì allora si spacca il cervello, incomincia a essere, arrivi che sei demoralizzato, adesso non dico che vai in depressione, perché magari per me personalmente non è il caso, ma magari per qualcuno sì. Per cui qual è il comportamento giusto dopo l'eventuale dieta? Chiamiamola dieta, ecco.
2: No, certo. Allora, come inizialmente avevo detto, sappiamo appunto che per una serie di fattori genetici, sociali, fisiologici, il sovrappeso, ma soprattutto l'obesità, è una condizione recidivante, per cui l'organismo tende a opporsi al calo di peso e tende a riportare il peso al valore di partenza, proprio per dei meccanismi omeostatici che ci sono alla base del nostro organismo. Quindi capisco quello che lei mi sta dicendo, ed è infatti il motivo per cui tanti pazienti sviluppano una frustrazione, una difficoltà nel una paura nei confronti dei vari trattamenti dietologici, perché sanno in tutta la loro storia clinica di aver fatto delle diete, aver magari ottenuto un risultato o non aver neppure ottenuto il risultato o aver ripreso il peso. Questo è proprio per le caratteristiche stesse della patologia, che tende a ripresentarsi, e quindi da una parte dobbiamo agire sullo stile di vita, cioè non dobbiamo dire chiudo il frigorifero, dobbiamo sviluppare una consapevolezza consapevolezza personale interiore che ci porta a avere un'alimentazione sana, capire come consumare i pasti, cosa mangiare durante i pasti e uno stile di vita sano che presuppone il movimento, quindi non andare una volta ogni tanto a fare una camminata, ma fare in modo costruttivo, in modo sistematico, progressivo il movimento. Accanto a questo, la terapia, che può essere una terapia psicologica nel momento in cui ci fossero episodi di fame emotiva, fame nervosa, quindi un comportamento alimentare sbagliato, anche lì bisogna andare ad agire, o la terapia farmacologica. Gli studi clinici attuali, le nostre principali organizzazioni ci dicono di non sospendere le terapie farmacologiche nei pazienti, ma trovare la dose minima efficace in grado tale di mantenere il peso raggiunto. Per cui dobbiamo considerare l'obesità come una vera e propria patologia, una patologia estremamente complessa che richiede effettivamente un trattamento in cronico, quantomeno controlli periodici, continui rapporti con il proprio medico specialista che segue il paziente, una costante controllo clinico per evitare la ripresa del peso.
1: Perfetto, dottoressa, noi abbiamo un grosso nemico, a parte il mio personale, che è il frigor, no? Ma comunque soprattutto quello che c'è all'interno del frigorifero, perché l'elettrodomestico non mi tocca, è il tempo, perché stiamo per ultimare veramente questa interessante conversazione con lei. Chiedevo alla dottoressa Monica Bonucchi se aveva qualche aggiunta di domanda.
3: No, di domande no, perché la dottoressa è stata super esaustiva. Niente, volevo solamente appunto ricordare ai radioascoltatori, appunto, come ci ha spiegato la dottoressa Lombardini, che appunto se c'è una cosa importante da ricordare è che quando appunto si soffre di condizioni come sovrappeso, obesità, non è necessario affidarsi al fai da te, ma serve sicuramente un percorso, serve ascolto e soprattutto una presa in carico personalizzata. Il percorso sovrappeso obesità proposto da Bianasi è come è possibile accedere? E allora, per iniziare è sufficiente prenotare una prima visita dietologica, e si può appunto telefonare per prenotare la visita presso Meditel telefonando allo 02 96 28 21, oppure prenotare online sul sito di Meditel o recandosi direttamente agli sportelli dell'accettazione.
1: Dottoressa, io personalmente la ringrazio, lei è stata veramente esaustiva, come diceva appunto la dottoressa Bonucchi, e che dire, io farò del mio massimo e soprattutto spero che chi ha più necessità del mio sovrappeso si rechi in Meditel appunto per avere a questo punto questo conforto e questa vicinanza di specialisti che la possono indicare e dare poi il risultato giusto e non ricadere poi nel solito fai da te. Grazie ancora, grazie alla dottoressa Bonucchi,
3: grazie mille,
1: grazie alla regia e mi raccomando ai nostri radioascoltatori sempre su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
4: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
5: E ben ritrovati sempre sugli 88 MHz di Radio Orizzonti in Blu sulla tecnologia DAB. Dopo vi darò appunto un annuncio su questa nuova tecnologia, perché potremmo avere dei problemi in mattinata e anche nel primo pomeriggio. Abbiamo al telefono Daniela Busnelli della settimana dopo le meritate vacanze, no? Perché ci racconterà le tre notizie flash del notiziario della settimana che possiamo trovare nelle edicole saronesi, non solo, il venerdì. Ben ritrovata Daniela e buon proseguimento di lavoro soprattutto. Le notizie flash.
6: Grazie, grazie a voi. Anche per questo rientro dopo le vacanze ho scelto tre belle notizie. La prima arriva dal nuoto. La Rarinantes Saron infatti ha partecipato ad un appuntamento sportivo internazionale dedicato ai master e si è portata a casa una bellissima medaglia d'argento, un record societario e una valanga di soddisfazioni.
5: Ah, bellissimo. La seconda notizia?
6: La seconda notizia riguarda invece un saronnese e la sua impresa, anche in questo caso un'impresa sportiva e anche avventurosa, già in spalla ha percorso 250 chilometri del celeberrimo sentiero dei Pirenei.
5: Ah, perfetto, per cui a piedi logicamente 250 chilometri, non in macchina. E la terza notizia?
6: La terza, lasciamo un attimo lo sport e passiamo alla cultura. Abbiamo dato un resoconto del grande successo del Festival Animatica dedicato ai corti. Anche in questo caso lasciamo poi ovviamente ai nostri lettori scoprire tutti i dettagli del caso.
5: Ottimo consiglio, è lo stesso che avrei dato io, anzi lo do, mi raccomando, il venerdì andiamo in edicola, acquistiamo la settimana perché possiamo a questo punto andare a scoprire tutto quello che ci propone questo bellissimo notiziario. Grazie ancora, l'appuntamento con la settimana è a martedì prossimo, buon fine settimana.
6: Grazie a voi.
5: E noi invece continuiamo con gli appuntamenti ed eventi. Ecco, volevo dare un comunicato ricordando ai nostri radioascoltatori, che voi sapete che ormai la tecnologia DAB, che ci permette di essere di essere ascoltati in quasi tutta la Lombardia e anche parte del Piemonte. Oggi, questa mattina, i tecnici stanno provvedendo ad installare un sistema radiante che aumenterà la qualità del segnale. Questo porterà via del tempo, specialmente in mattinata, mentre poi nel pomeriggio seguirà un altro collegamento. Questo potrà comportare che magari in alcuni momenti della mattinata o del pomeriggio il segnale scomparirà. Ma non preoccupatevi perché ritorneremo in diretta e daremo spazio alle nostre trasmissioni. Un attimo di pazienza, ma logicamente senza questi ripetitori, queste antenne, non si va a migliorare il segnale. E a questo punto iniziamo a parlare invece degli avvenimenti ed eventi. Il circolo culturale Il Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storie e passioni, una mostra dedicata al mito del biscione dell'Alfa Romeo. L'apertura al pubblico sarà appunto oggi, 8 settembre, presso l'ufficio postale di Via Varese 130 Saronno, mentre l'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10. 10:30. Ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale. Tanti sono gli appuntamenti e gli eventi della comunità pastorale Crocifisso Risorto, festa degli oratori. Fino al 13 settembre, festa dell'oratorio di Via Legnani, dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara, mentre dal 21 al 27 settembre, festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, sabato 12 settembre alle ore 17, dalle ore 17 alle ore 19, domenica 13 settembre dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 17 alle 19 presso il piazzale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli sotto Portichetto ci sarà il mercatino delle candele profumate. Usciamo da Sanono, andiamo a Lomazzo. Sabato 12 settembre alle ore 20 presso l'area festa di Via Cavour 2 ci sarà una cena medievale. Un'altra notizia prima di passare uno stacco musicale: a Saronno, comunità pastorale sempre Crocifisso Risorto di Saronno, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, martedì 15 settembre, Madonna della Consolazione, alle ore 17:20 Santo Rosario delle Lacrime di Maria, alle 18 Santa Messa della Beata Vergine Maria Addolorata, al termine benedizione personale.

0: Porta un posto e segnati sti nomi.
1: Ritorniamo in diretta dopo questa bellissima canzone scelta dalla regia e parliamo un po', prima di proseguire con gli appuntamenti ed eventi della radio, soprattutto con un evento particolare che è Saranno Famosi. Ecco, noi avremo un evento importante appunto sabato 12 settembre presso la Villa Gianetti in via Roma e sarà un'occasione appunto per incontrarvi e offrire a tutti gli ospiti, i giurati conduttori, suggerimenti e spiegarvi come sarà il meccanismo appunto della manifestazione che avrà luogo con le semifinali partendo dal 19 settembre presso l'oratorio di San Giovanni Battista, la Cassina Ferrara alle ore 20:45, seguirà poi il 25 settembre alle ore 20:45 presso l'oratorio della Sacra Famiglia al Prealpi e il sabato 26 settembre l'oratorio della Regina Pace sempre saranno alle ore 20:45. Poi vi daremo anche elenco degli sponsor perché è doveroso salutarli e ringraziarli. Il programma sarà il seguente, appunto stiamo parlando del 12 settembre alla Villa Gianetti a Saronno. Alle ore 14:45 accoglienza dei partecipanti con la registrazione video e foto individuali o di gruppo per i social. Alle 15:15 Musica Lab con i conduttori del contest, istruzioni per l'uso, consigli musicali, Mainard Lorusso di Albero Musicale, Damiana di Stanza della Musica, Stefano Meloncelli di Snow Lab e l'avvocato Binaschi sul mondo dei diritti musicali. È veramente un incontro interessante perché noi ascoltiamo musica ma c'è anche un mondo in parallelo che ci spiega come bisogna essere preparati, cosa bisogna fare, no? Alle ore 16:30 Lidia, Miriam, Mario e Edo racconteranno la loro esperienza del contest 2025. Alle 17 saranno la foto di gruppo del salone dell'ingresso interno della stampa e alle 17:10 conferenza stampa di presentazione della manifestazione appunto con la presenza del sindaco, dell'assessore alla cultura e alle politiche giovanili. Per cui mi raccomando, vi voglio vedere perché sarò presente, ma vi voglio vedere presente in punto in sala Bovindo alla Villa Gianetti sabato 12 settembre a partire dalle 14:45. Volevo proprio per terminare appunto sul discorso di Saranno Famosi ringraziare i graditi sponsor partendo dalla Saranno Servizi che è una main sponsor, Clerici Auto, Amici di Saranno Famosi 26, l'Albero Musicale, le Stanze della Musica, la Pasticceria Nord, il patrocinio del Comune di Saranno che ringraziamo, il Teatro Giuditta Pasta, no, la Fondazione Oratori Milanesi e la Proloco di Saronno, in più Muzza Massimo con la nuova realtà Villa Muzza in Piazza Donatori del Sangue. Io direi di mandare uno stacco musicale così magari riesco a dare un attimo di respiro alla mia voce, poi ritorneremo con gli appuntamenti ed eventi.

E diamo lettura agli ultimi due o tre appuntamenti di 20 punti della comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, dal santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Vi ricordo che sabato 19 settembre la novena alla Madonna dei Nodi, 17:15, fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi, e Santo Rosario alle 18, Santa Messa con la supplica alla Madonna che consegna dei propri nodi. Lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi, alle 17:15 Santo Rosario, consacrazione a Santa Maria, e alle ore 18 Santa Messa, al termine nel chiostro il Falò dei Nodi. Passiamo a Casa di Marta, sabato 26 settembre dalle ore 9 alle ore 11, presso Casa di Marta ci sarà la raccolta degli indumenti abbigliamento uomo sportivo. Un appuntamento dal Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle ore 22:30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, piazza Conciliazione, ci sarà un corso biblico. Il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. Io direi che appuntamenti ed eventi ne abbiamo dati a sufficienza. Mi raccomando, vi ricordo ancora sabato 12 presso la Sala Bovindo in via Roma, Villa Gianetti, no, la presentazione appunto del contest Saranno Famosi 2026. Vi aspetto numerosi. Ciao e grazie a tutti.

0: propria frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Guerra in Ucraina, il conflitto riprende da ambo le parti con reciproci pesanti bombardamenti e si registrano varie nuove vittime. Il viaggio diplomatico a Mosca e Kiev degli inviati di Trump non ha sortito alcun effetto concreto e la Russia punta il dito contro l'Europa. La politica italiana, ancora agitata dal clamoroso risultato dell'ultradestra dell'AfD in Sassonia, cerca di affrontare i nodi più urgenti dopo l'estate. Oggi al Ministero tavolo di confronto sulle migliaia di esuberi all'Ilva di Taranto e domani torna in aula la riforma della legge elettorale. L'estate sta finendo, da stasera a partire dal nord sono in arrivo sull'Italia perturbazioni atlantiche e correnti d'aria più fresca. Intanto però il bilancio dell'ultimo controesodo estivo sulle strade è pesante. 40 morti in incidenti, denuncia l'ASAPS, e da gennaio 280 pedoni sono stati investiti e uccisi. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano il conflitto in Ucraina, che è ripreso in tutta la sua violenza con bombardamenti reciproci e numerose vittime, spesso civili, da ambo le parti. La missione diplomatica dei giorni scorsi degli inviati americani Witzkoff e Kushner sembra non aver portato risultati concreti, anche se oggi il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico col capo della Casa Bianca Trump, Antonio Soviero.
2: Ancora una notte nella metropolitana per gli abitanti di Kiev. La tregua di 3 giorni come atto di cortesia verso gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è già archiviata e gli invasori hanno ripreso a martellare la capitale ucraina, Odessa, Sumy e altre città. Le forze di Kiev hanno lanciato droni bomba sulla città russa di Saratov. Almeno 5 ucraini ammazzati nelle ultime 24 ore, 70 i feriti, quelli russi una decina. Londra stanzia 100 milioni di sterline per rifornire l'Ucraina di sistemi di difesa aerea, inclusi Patriot. Tornando alla missione diplomatica americana, secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, i mediatori USA avrebbero riconosciuto la realtà sul terreno ed escluso l'Ucraina nella NATO. In una nuova telefonata a Trump-Putin, il presidente russo avrebbe negato piani aggressivi verso l'Europa. Infine l'Ungheria espelle 10 diplomatici russi, lapidaria Mosca. La risposta sarà dolorosa. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Medio Oriente, una vera bomba mediatica piomba su Israele nell'imminenza di difficili elezioni politiche. 2 giornalisti del quotidiano Haaretz hanno rivelato infatti con una dettagliata inchiesta che 10 giorni prima dell'attacco devastante del 7 ottobre 2023 il premier Netanyahu fu avvertito personalmente dal leader emiratino Mohammed bin Zayed che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro lo Stato ebraico, ma non informò i vertici della sicurezza israeliana e non fece nulla con quell'informazione. Maurizio Dischino.
3: Lo ha rivelato il quotidiano israeliano Haaretz citando il libro di 2 giornalisti secondo i quali l'emiro Mohammed bin Zayed, durante una telefonata di 45 minuti, aveva avvisato il premier israeliano Benjamin Netanyahu che l'allora leader di Hamas, Yahya Sinwar, stava preparando la madre di tutte le sorprese, un'operazione terrificante, qualcosa di straordinario. Quindi Israele doveva prepararsi ad un terremoto. La ricostruzione riportata da Haaretz è una menzogna totale, ha reagito oggi l'ufficio del primo ministro Netanyahu. Nel frattempo 12 paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Canada, hanno espresso la decisione di chiedere il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania, dove oggi, come ha riferito l'agenzia UAFA, un palestinese di 29 anni è stato ucciso dal fuoco delle forze israeliane nella località di Aqaba. Israele al momento ha reagito chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E davanti a questo inquietante panorama internazionale l'Europa è anche scossa e preoccupata dall'ampia vittoria in Sassonia dell'estrema destra tedesca dell'AfD, un risultato che conferma i sondaggi che vedevano il partito ultranazionalista tedesco attestarsi come seconda forza politica nazionale. Federica Margaritora.
4: Il risultato dell'AfD sul piano regionale, 43%, conferma una forte ascesa e consolida i sondaggi che vedono il partito attestarsi come seconda forza politica a livello nazionale tra il 25 e il 28%. Questa ondata elettorale ha innescato una forte preoccupazione a Bruxelles e nelle principali capitali europee per via delle posizioni fortemente euroscettiche e radicali del partito. Prima fra tutte la contrarietà all'euro e a Schengen. La leadership di AfD AfD, infatti, propone l'uscita della Germania dall'Eurozona e il superamento dei trattati di Schengen, con il ripristino dei controlli sistematici ai confini. Ci sono poi le posizioni filorusse e lo stop al sostegno all'Ucraina, compresa la revoca dello status di protezione per i rifugiati ucraini. Per non parlare del programma sull'immigrazione, che prevede espulsioni, rimpatri di massa e restrizioni durissime sui diritti di soggiorno. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: E la politica italiana intanto è impegnata su nodi importanti alla ripresa dell'attività parlamentare dopo la pausa estiva. In primo piano oggi il difficile tavolo di trattativa per salvare migliaia di posti di lavoro nell'indotto dell'Ilva di Taranto, e resta aperta la discussione sulla riforma elettorale che domani torna in aula. Ci spiega tutto in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera, sì, l'attenzione politica si concentra soprattutto in questo momento sul destino dell'ex Ilva. A Palazzo Chigi è in corso ancora l'incontro con gli enti locali, associazioni datoriali e sindacati alla vigilia del pronunciamento della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Le parti sociali in pressing sul governo dopo l'invio delle prime 2500 lettere di licenziamento nei confronti degli operai dell'indotto. Sul tavolo della trattativa anche la proposta, anzi le proposte vincolanti di Jindal e di Flex Group, in attesa poi che dalla cordata italiana di 14 imprese venga sciolta la riserva per rilevare lo stabilimento di Taranto. Intanto riprende l'attività parlamentare dopo la pausa estiva, occhi puntati soprattutto sul Senato, dove domani approda in aula la riforma della legge elettorale. In commissione affari costituzionali la maggioranza ha inserito di nuovo le preferenze già bocciate alla Camera. Resta ancora il nodo del ballottaggio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Parliamo di chiese. In un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte, desidero incoraggiarvi a andare avanti senza perdere la speranza. Così si è espresso Papa Leone nel video messaggio pronunciato in parte in inglese, in parte in francese, in occasione della prima giornata della gioventù dell'Africa occidentale ad Accra in Ghana, che si tiene dal 7 all'11 settembre. E il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è stimato in 27 milioni di euro. Questo è il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese, che ha lanciato una raccolta fondi per finanziare appunto il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Questa somma copre tutte le spese necessarie per l'organizzazione del viaggio apostolico, dichiara la Chiesa francese, inclusi l'accoglienza dei partecipanti, il supporto logistico e la preparazione delle varie sedi a Parigi, Lourdes e Metz. Saranno celebrati domani pomeriggio a Squinzano, nelle Cese, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso a Firenze dal compagno che l'ha gettata giù da un viadotto autostradale. Il sindaco di Squinzano, Mario Pede, ha proclamato per domani il lutto cittadino. Monica Di Loreto.
6: L'autopsia conferma che Lorena Isceri era viva quando è stata gettata dal viadotto della 1. La 45enne è morta per la caduta da decine di metri dopo il rapimento e il trasporto nel bagagliaio. La relazione completa arriverà tra 90 giorni, mentre sul corpo di Federico Vella proseguono gli esami tossicologici. Le indagini ricostruiscono una premeditazione meticolosa. Vella era stato visto sotto casa della ex nei giorni precedenti. Il giorno del delitto compra fascette, forbici, un telo. Il 3 settembre l'agguato nel garage. Lorena viene immobilizzata e chiusa nel bagagliaio. Durante la fuga riesce a telefonare alla mamma, a un amico, e al 112 19 minuti di chiamata, poi il silenzio. Sul viadotto di Barberino del Mugello la spinge nel vuoto e si uccide. La procura procede per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. Domani alle 17 i funerali a Squinzano, nella chiesa Maria Regina. Venerdì sera una fiaccolata attraverserà il paese. Il padre di Lorena lancia un appello: denunciate, non deve accadere mai più. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Si è appena concluso l'ultimo grande controesodo estivo e le strade italiane si confermano sempre più pericolose. 40 i morti in incidenti che si sono verificati nell'ultimo weekend, secondo l'Associazione Amici della Polizia Stradale, e da inizio anno i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane sono 280. Cesare Cavoni.
7: 40 vittime della strada in Italia nell'ultimo fine settimana, numero impressionante, fra i più elevati dell'estate e in aumento rispetto al weekend precedente. Questi dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio di Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori e amici della polizia stradale. Sono deceduti 17 automobilisti, 11 motociclisti, 6 pedoni, 3 ciclisti, un conducente di furgone, uno di camion e uno di trattore su strada. La vittima più giovane, un ragazzo di 15 anni, la più anziana, un 89enne. 19 avevano meno di 35 anni. Nel report sono stati considerati i decessi di una donna di 32 anni e di due uomini di 31 e 50 anni rimasti feriti nei precedenti fine settimana. 5 incidenti plurimortali hanno provocato 10 vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 13 incidenti fatali. C'è stata anche una strage di pedoni nell'ultima settimana sulle strade italiane, 16 vittime di cui 3 provocate da fuoriuscite di auto durante gare di rally, portando così a 280 il numero dei morti dal 1 gennaio. Cesare Cavonilina allo studio.
1: Francia, colpo grosso ma riuscito solo a metà, il museo Renoir di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra, ce ne parla Leonardo Possati.
8: È bastata una manciata di secondi, intorno alle 6 di questa mattina i ladri si sono aperti un varco nella recinzione e sono penetrati nei giardini della storica villa di Renoir in Costa Azzurra. L'obiettivo era chiaro, è il bottino milionario. La banda è riuscita a staccare dalle pareti 4 tele, il ritratto di Madame Pichon, il Coco-Lison e 2 opere concesse in prestito dal Museo d'Orsay di Parigi, il ritratto di Madame Colonna Romano e Jeanne Femme Opuy. Un blitz studiato nei minimi dettagli ma interrotto dall'arrivo delle forze dell'ordine nella fuga precipitosa. 2 delle 4 tele rubate sono state abbandonate e recuperate dagli agenti. Il furto riaccende l'allarme sulla sicurezza in Francia a quasi un anno di distanza dal clamoroso colpo da 88 milioni di euro al Louvre nell'ottobre del 2025 e conferma l'ultimo allarme lanciato dall'Europol. I furti d'arte stanno cambiando pelle, le vecchie bande specializzate stanno lasciando il posto a delinquenti spregiudicati e violenti, spesso reclutati direttamente sui social media. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: In Italia migliaia di ragazzi stanno per tornare sui banchi di scuola, ma l'OCSE lancia l'allarme. Sentiamo Elena Seno.
9: Il quadro generale cupo, le prestazioni complessive degli studenti dei paesi OCSE registrano i livelli più bassi mai osservati, emerge dalla nuova indagine dell'organizzazione che ha valutato 760.000 studenti quindicenni in 91 paesi con un focus particolare sulle scienze. E se per queste discipline i punteggi medi nei paesi OCSE sono diminuiti in 10 anni solo lievemente, c'è un calo più marcato, ben 22 punti in matematica e 28 in lettura. Per capirne la portata, una variazione di una ventina di punti secondo gli esperti dell'OCSE vale come un anno di scolarizzazione. Eppure c'è chi eccelle, l'Asia a dominare la classifica, in Europa si distinguono Estonia e Regno Unito. L'Italia è stabile rispetto alla precedente rilevazione del 2022 e nel 2025 risulta in linea con la media OCSE in scienze e matematica. La lettura è invece un punto di forza nel confronto internazionale. Gli studenti italiani infatti ottengono 474 punti, un risultato superiore alla media OCSE che si ferma a 461. Elena Seno, linea allo studio.
1: Potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sull'app gratuita Play 2000, da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti per l'ascolto e buona serata.

0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni, Matteo alla regia. Oggi abbiamo, come già annunciato, l'Uni3, abbiamo ospite la presidente Lucia Saccardo. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: E poi la direttrice dei corsi Cristina Telazia.
2: Buongiorno,
0: buongiorno
2: a tutti.
0: Buongiorno altrettanto. Ecco, siamo qui come un po' tutti gli anni, no? Ci incontriamo per presentare il nuovo corso accademico che ormai, mi avete detto prima, è già preparato, ma insomma che sta per partire, tra un po' partirà.
1: Certo, eh? Sì.
0: Quando partirà?
1: Allora, partirà ad ottobre,
2: il 5 ottobre partire più o meno.
1: Il 5 ottobre. Il 1 ottobre faremo la presentazione ufficiale a cui sono invitati tutti i soci iscritti, ma anche coloro che sono non soci e che vogliono e sono interessati, magari curiosi. Saremo al Prealpi il pomeriggio
2: alle
1: 16.30, ecco, quindi magari chi non si è mai accostato all'Uni3 ed è curioso e vuole cominciare a vedere com'è l'atmosfera e che cosa proporre, può venire anche al Prealpi il 1 ottobre. Ecco. Le iscrizioni invece inizieranno lunedì 14, sì. Questi primi, le due settimane di settembre, le prime due settimane di settembre sono dedicate alla prenotazione per iscriversi, per cui c'è stato già nella giornata del 2 e il 3 settembre una novità assoluta per noi con le iscrizioni online per il primo anno, avendo una nuova procedura informatica, siamo riusciti a sperimentare queste iscrizioni online, tutto compreso, cioè iscrizione al corso, anche pagamento della quota associativa che è di 90 euro anche quest'anno come lo scorso anno, e ha avuto un buon risultato. E noi avevamo dei timori sicuramente, abbiamo limitato l'iscrizione soprattutto ai corsi più richiesti, che sono quelli, i laboratori di motoria, di attività motoria. Abbiamo riservato una quota del 20% per non penalizzare eventuali altri iscritti.
0: Certo.
1: che non sono in grado magari subito di fare l'iscrizione online, per cui hanno aderito un 300 soci si sono iscritti online, quindi è stata sinceramente una grossa impresa, e di questo dobbiamo ringraziare chi ha dato veramente tutta se stessa, che è la nostra direttrice di segreteria, che è la Maria Luisa Ascani, la Luisa Ascani, che è coadiuvata da un ex insegnante dello Zappa, che è appunto di informatica, Farnedi, giusto?
2: Sandra Farnedi,
1: sono riusciti a portare avanti questa sperimentazione che ormai probabilmente si consoliderà.
0: Certo,
1: ecco, nel corso degli anni le ringraziamo veramente pubblicamente, perché hanno superato anche le nostre titubanze.
2: Ecco. Si hanno fatto un lavoro magnifico.
1: E hanno dovuto lavorare veramente giorno e notte anche adesso. E invece questa settimana si chiude stasera alle ore 18 la possibilità di prenotarsi per l'iscrizione, quindi di avere giorno e orario in cui presentarsi poi in sede dal lunedì. Si chiudono questa possibilità di fare online la prenotazione.
0: Certo.
1: Da giovedì e venerdì 11 settembre invece c'è la possibilità di chiamare telefonicamente e farsi dare lo stesso giorno e orario per poter poi accedere all'iscrizione formale in sede. 14. Anche questo bisogna avere un po' di pazienza, perché chiaramente magari la linea telefonica è sovraccarica, certo, e non si riesce. Certo. Comunque, insomma, ogni anno cerchiamo di fare sicuramente del nostro meglio e di migliorare le eventuali carenze o errori, più che altro sono difetti, ecco, diciamo così, difetti che si sono magari rilevati gli anni precedenti. Direi che lo scorso anno, rispetto per esempio a 2 anni fa, sicuramente le iscrizioni sono andate via molto più lisce.
2: Sì, decisamente.
1: Non c'è stato, tranne, anche perché il numero programmato iniziale poi si è rivelato in realtà anche inferiore a quelle che erano le capacità dei soci volontari. Tendo a sottolineare che tutti i soci sono volontari, certo, e quindi si prestano, soprattutto in queste settimane di iscrizione, a star lì ore, ecco, a stare ore in segreteria a prendere le iscrizioni, il numero dei corsi, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, chiediamo a tutti pazienza e anche gratitudine, certo. Comunque.
0: Sicuramente con le iscrizioni online alleggerisce molto anche il lavoro di segreteria, no?
1: Se alleggerirà, sì, adesso
0: alleggerirà.
1: Sì, il numero, diciamo che è limitato.
0: È stato limitato.
1: Effettivamente 300 su magari 1.700 che abbiamo, effettivamente,
0: certo,
1: è una percentuale.
0: Però siamo partiti,
1: ecco, questo è importante.
2: L'anno prossimo partiti, pensiamo, certo, già comunque di aumentare il numero di o perlomeno la percentuale di iscrizione al corso. Quest'anno, come diceva Lucia, è il 20, proprio perché avevamo paura di come si può dire, chiudere troppo in fretta i corsi, perché ci sono dei corsi che sono molto richiesti, e quindi perdere la possibilità a chi invece prenota telefonicamente o online il numero di avere questa possibilità. Però dato che abbiamo visto che, insomma, non ci sono stati neanche grossi problemi di accesso tramite la prenotazione online, che era quello che ci un attimino così ci faceva un po' paura, quindi possiamo decisamente pensare di aumentare. Questo perché, avendo 1.700 iscritti l'anno scorso, speriamo di averne di più quest'anno, certo, però 1.700, cerchiamo di distribuire con più modalità di iscrizione l'accesso. In questo modo evitiamo le code, evitiamo anche il disturbo, insomma, di essere lì ad aspettare tutto per fare del nostro meglio per accontentare i nostri soci, ecco.
0: Certo. Sì, interessante, insomma, questa cosa, no? La possibilità di iscriversi. Magari si potrebbe anche iscriversi soltanto all'Uni3 e poi successivamente scegliere i corsi, quindi fare online,
1: perché
0: due cose diverse?
1: Beh, online... l'iscrizione, effettivamente, i soci si iscrivono per l'anno... ogni anno,
0: perfetto,
1: all'Uni3, che è una PS.
0: Dopodiché, ecco, sceglieranno i corsi.
1: Il fatto di scegliere o non scegliere i corsi, certo, è funzionale a quello che è anche il proprio tempo libero e desiderio di approfondire o determinati argomenti o di seguire determinati laboratori. Teniamo presente che soprattutto per i laboratori, siccome quasi sempre hanno il numero chiuso, facciamo, non so, un esempio, non solo quelli per l'attività motoria, ma non so, la cucina, laboratori di cucina, è chiaro che possono aderire.
2: Quindi 10 persone non possono fare il corso,
1: persone,
2: quindi
1: ecco,
2: quando uno si iscrive è il caso che si iscriva direttamente anche al corso. Noi però abbiamo corsi che cominciano anche a gennaio, quindi abbiamo le nostre iscrizioni, che il clou...
0: Certo.
2: Cioè il clou è questo, perché i corsi cominciano a ottobre, però poi abbiamo le persone che si iscrivono anche a gennaio, proprio perché abbiamo dei corsi a gennaio, quindi la speranza è che ci sia ancora posto, perché ci sono persone che si iscrivono adesso anche ai corsi di gennaio. Però ad Uni3 ci si può iscrivere quando si vuole, insomma.
1: Sì,
2: noi abbiamo dei corsi, qualcuno che si iscrive anche a marzo, per dire, perché abbiamo dei corsi che cominciano a marzo. Però se uno vuole essere sicuro di avere il posto, conviene che scelga già, la scelta la faccia al momento dell'iscrizione, adesso a settembre. Poi la possibilità di iscriversi o di girare, uno può anche decidere di togliersi da un corso perché aveva delle aspettative diverse e iscriversi a un altro,
0: cambiare
2: anche strada facendo, non è un problema, ci mancherebbe altro.
1: Tendo a sottolineare che è indispensabile, ecco, l'avere una mail propria, perché per qualsiasi cosa, anche chi si iscrive, diciamo, in segreteria con la telefonata senza utilizzare, certo. Però è indispensabile avere un indirizzo di posta elettronica che sia valido
0: per qualsiasi
1: cosa. E poi la cosa migliore è saper consultare appunto tramite Google quello che è il sito dell'Uni3 Saronno, ecco, che quindi è
2: Uni3Saronno.it.
1: Ecco,
2: sì, telefono e indirizzo email sono fondamentali, perché noi gli avvisi, anche soltanto per dire che una lezione è sospesa per un problema del docente, noi avvisiamo tramite o email o telefono, quindi, o cellulare, quindi è importante, certo, avere queste due.
0: Ecco, poi parliamo dei corsi.
2: Sì.
0: Quanti sono quest'anno?
2: Allora, i corsi sono 183, ne abbiamo uno in più dell'anno scorso, ma perché qualche docente ci ha lasciato, ahimè, e qualcuno ha deciso di prendere un anno sabbatico, perché comunque è molto impegnativo fare un corso. Io lo vorrei sottolineare, perché chi prepara i corsi veramente mette sul tavolo tante ore di preparazione, per cui qualcuno non ci riesce. Infatti quest'anno ci sono dei corsi che sono mensili, proprio per mancanza di disponibilità da parte del docente, perché abbiamo tanti docenti che sono pensionati, ma abbiamo anche tanti docenti che sono ancora lavoratori, quindi bisogna rispettare anche i loro tempi. Abbiamo anche un corso mensile, che sono soltanto tre incontri, i corsi mensili, e poi un corso a tre incontri, tre spot, proprio perché sono docenti che meritano la nostra attenzione e quindi ci teniamo ad averli con noi, perché sono dei professionisti, quindi ci adeguiamo anche alle loro proposte, per cui qualcuno ha deciso di smettere la nostra collaborazione, però in compenso abbiamo sempre tantissime richieste di corsi nuovi. Già quest'anno ho un bel pacchettino di corsi da analizzare, per cui c'è sempre un rinnovo continuo, che è bello secondo me, quindi non fossilizzarsi sempre sui nostri corsi. Noi cerchiamo di scegliere i corsi integrando alle mancanze, insomma, quindi la scelta va su corsi che sono nuovi, su corsi un po' diversi. Poi magari penso all'attività motoria, se ci si viene riproposto un altro corso di yoga, che sono soltanto due, noi lo accettiamo più che volentieri, perché c'è tanta richiesta per quanto riguarda.
0: E lì avete una palestra per poter?
2: Noi non abbiamo una palestra, ci agganciamo al Palesbo, facciamo la maggior parte delle nostre palestre. Poi c'è la Danzarte, la palestra Danzarte, che al Prealpi, e poi la casa del partigiano. Sono queste palestre a cui noi da anni ormai collaboriamo. Esatto, sì.
0: Facciamo un breve stacco musicale, poi continuiamo.

0: Bene, riprendiamo la nostra intervista, a Lucia Saccardo e Cristina Telazzi di Unitre. Stavamo parlando dei corsi e Cristina Telazzi ci stava appunto raccontando quelli che sono il numero di corsi, quali saranno le novità introdotte e così generalmente, insomma, le varie, i vari temi che, certo, si tratteranno nell'anno.
1: Allora, premessa, ci sono tanti docenti che sono ormai da noi tanti anni, ma tutti gli anni cambiano la tematica, magari è sempre storia, però cambiano proprio, oppure sempre filosofia, però cambiano la tematica, quindi già questo è un rinnovo non indifferente. I corsi veramente nuovi, diciamo così, che non avevamo, c'è questo avvocato che farà questo percorso sul processo, da come nasce dalla denuncia fino ad arrivare al processo e alla condanna, che potrebbe essere interessante capire come avviene questo iter. Poi ci sarà un corso di erboristeria, un corso sulla Divina Commedia che io adoro, per cui la trovo veramente interessante, che non abbiamo mai avuto. Le psicologie, sono ben tre i corsi quest'anno che sono molto molto gettonati, i corsi di psicologia, quindi saranno tre, non più due. Abbiamo un viaggio nella fisica del Novecento che può sembrare difficile, però se leggete appunto le tematiche all'interno della guida dei corsi deve essere anche questo molto interessante e molto illuminante su tante cose. Abbiamo dei corsi di un corso in più di yoga, come dicevo prima, quindi ci sarà più possibilità di iscriversi. Abbiamo un corso di informatica che riguarda Canva, che è questo sito che permette di fare le locandine o i biglietti anche di compleanno, insomma ci si può giocare sopra, che è anche questo molto interessante. Un corso che parla di educazione pratica allo smartphone, che secondo me anche questo avrà decisamente delle ottime richieste. Un altro, un corso in più di maglia, di corso di maglia, ne avevamo già uno però era serale, quindi forse la sera crea qualche difficoltà, questo invece sarà diurno. E abbiamo integrato con un ulteriore corso di spagnolo, quello che ne avevamo uno solo, adesso invece sono due, quindi queste sono le novità proprio specifiche. Però ripeto, tanti docenti hanno cambiato la tematica del loro corso, penso all'informatica dove ci sono dei corsi che sono Excel, che c'è un corso di mattina e di sera. È importante anche, soprattutto per l'informatica o per le lingue, sapere che ci sono anche dei corsi di sera, serali, perché sono corsi professionali, nel senso che se uno vuole imparare, impara, e quindi se si impegna impara, per cui il fatto che ci sia anche di sera può permettere a delle persone che sono ancora dei lavoratori di poter usufruire anche dei nostri corsi.
2: Sì, vengono utilizzate a volte anche come aggiornamento, ecco, sì. Ci chiedono magari la certificazione perché hanno bisogno di dimostrare che si seguono dei percorsi di aggiornamento, pur non avendo nessuna, noi non è che abbiamo una qualifica particolare, però se è sufficiente quello di mostrare che uno si impegna per approfondire determinati argomenti, volentieri noi certifichiamo.
0: Mi viene da fare una domanda, visto che sta parlando di certificazione e quant'altro, sull'intelligenza artificiale.
1: Sì,
0: è previsto visto
1: sì,
0: che
1: sì, no, ci sono già due corsi, uno che ormai è attivo da due anni, se ricordo bene, almeno due anni, forse questo è il terzo, yeah. E nei corsi di informatica c'è sempre, in ogni corso c'è sempre un accenno all'intelligenza artificiale, per cui sì, ma c'è un corso specifico che parla dell'intelligenza artificiale, per cui, e tra l'altro è un corso che teniamo al Prealpi perché 220 posti, abbiamo 220 iscritti, per cui vuol dire che interessa parecchio, parecchio.
0: Certo. Di grande attualità.
1: Esatto, insomma. Poi certo. Volevo segnalare anche i corsi che abbiamo in convenzione con la Saronno Servizi, che sono tre corsi di ginnastica che si svolgono al Palexpo, e poi i corsi di nuoto, che sono nuoto base, intermedio e avanzato, e un corso di acqua gym. Con Saronno Servizi ormai sono anni che collaboriamo, adesso i corsi di nuoto vedo che sono molto richiesti, infatti quest'anno ce n'è uno in più, che è l'intermedio, quindi anche questo è importante, cioè, sottolinearlo, questa collaborazione che va benissimo.
0: Certo. Quali sono i corsi che sono più gettonati? Così.
1: Allora, storia piace tantissimo, i corsi di storia e di architettura piacciono tantissimo. Proprio sono veramente sono quelli che vanno moltissimo, però devo dire che abbiamo quest'anno dovremmo avere pressappoco 7 corsi fuori dalla sede, perché noi in sede abbiamo aule che hanno come disponibilità al massimo 50 posti, qualcuno anche di meno, 30, e abbiamo 8 corsi che dobbiamo, per ragioni di numeri di iscritti, usufruire delle sale cinematografiche che sono il Prealpi e il Silvio Pellico. Per cui i corsi di storia sono quelli che comunque sono più richiesti, però anche economia vedo che hanno una certa richiesta. Poi abbiamo dei corsi un po' particolari, come ad esempio musical, parecchio richiesta, anche se il corso è a numero chiuso.
2: Molti corsi a numero chiuso, consideriamo, per cui sono gettonati, però è chiaro che il numero
0: più
2: è quello
0: di tanto
2: che
0: non si può.
1: E i corsi delle attività motorie. Attività motorie sono sempre stracolmi, proprio perché parte che sono fatti bene. Non so, penso danze popolari, che è un bel corso, è proprio bello, ma penso anche le ginnastiche dolci, il Doin, il Zinen Qigong, il Tai Chi, insomma, sono Nordic Walking. Abbiamo 5 corsi di Nordic Walking che sono svolti nei vari parchi da 2 docenti. Anche questi sono sempre molto molto come si può dire, pieni, insomma, però comunque anche questi sono dei corsi ridotti, dei numeri ridotti di iscrizione, per più di 15 non si può andare a fare una passeggiata con un certo, cioè fatta bene in un parco, quindi però le attività motorie sono decisamente le più quelle sempre costantemente richieste.
2: Sì, per cui bisogna iscriversi appena possibile.
0: La corsa all'iscrizione
2: è proprio
1: però ad esempio anche i corsi di cucina, piuttosto che adesso abbiamo il corso 2 corsi di chitarra, che anche quello siamo partiti ad agio perché avevamo paura che non fosse seguito. Invece ce n'è un ulteriore, piuttosto che il cortometraggio recitazione, burraco, che anche quello è richiestissimo, acquarello, anche questo ormai è un must da anni, sempre 3 corsi, sempre strapieni, anzi a volte la docente ne inserisce qualcuno in più malgrado la disponibilità dei tavoli sia quella. Per cui abbiamo dei corsi che sono proprio molto richiesti, per questo cerchiamo di distribuire le iscrizioni per permettere un po' a tutti di poter avere la possibilità di essere iscritti.
0: Bene, stavamo dicendo ancora prima fuori onda che ci sono anche delle convenzioni particolari per chi avesse la tessera Unitre.
1: Sì, esatto, ecco. Sì. Chi ha il libretto, sono sempre in fondo al libretto, le ultime pagine della guida dei corsi, altrimenti le trovate tranquillamente sul sito nell'area convenzioni. Sì, sono interessanti perché abbiamo librerie, abbiamo ottici, abbiamo gli amici della lirica, abbiamo le sale cinematografiche, abbiamo delle erboristerie, insomma dovete guardare perché sono tante e sono anche interessanti. Penso alla privata assistenza, insomma, che ci fa uno sconto sul servizio, per cui anche queste sono da tenere presenti. Ci vuole mi raccomando, dovete presentarvi con la tessera Unitre, ovviamente quella di quest'anno, e vedo che insomma anche qui sono richieste, soprattutto le librerie vedo che hanno un accesso non indifferente con i nostri soci.
0: Questo
2: ricordo che noi facciamo parte poi di un'associazione nazionale che appunto è l'Unitre
0: nazionale,
2: ecco, di cui noi vantiamo di essere una delle sedi col maggior numero di iscritti. Ecco, se non siamo i secondi siamo i terzi, ecco, questo sì, in tutta Italia.
0: Ma un po' anche perché la popolazione, l'età media della popolazione di Saronno sta salendo, insomma,
2: un po' perché effettivamente siamo un punto di riferimento,
0: bravi,
2: non
0: quindi,
2: solo per i saronnesi, ecco, abbiamo molti iscritti anche dal circondario, addirittura da Milano, da Milano, perché se di Milano magari ne hanno più di una, però magari diciamo che non hanno un numero di corsi così allettato. importanti, e quindi ecco. Poi un'altra cosa, una novità che interessa poco dal punto di vista giuridico: noi abbiamo assunto la personalità giuridica, quindi siamo, appunto, dal punto di vista anche così delle garanzie, della tutela di tutti i soci, abbiamo fatto un passo avanti, ecco, siamo riusciti ad averla alla fine dell'anno scorso, nel dicembre del 2025, quindi questo comporta certamente anche una gestione, sia per quanto riguarda un discorso di bilancio, sia per quanto riguarda un discorso di organizzazione del direttivo, più impegnativo, però tutelante per tutti. Tutti i soci sono assicurati, e quindi diciamo che cerchiamo di fare del nostro meglio, ecco, sotto certo. Tutti i punti di vista.
0: Ecco, ricordiamo le date più importanti, abbiamo ancora un minuto.
1: Sì. Allora, oggi alle 18 termina la possibilità di prenotare il numero online, il numero e la data, scusate, dell'iscrizione online. Invece da giovedì 10 fino a venerdì 11 è possibile telefonare presso la sede, i numeri di telefono sono scritti sul nostro sito, e quindi anche in questo caso prenotare il numero e la data per potersi iscrivere, e l'iscrizione comincerà dal 14. Sottolineo che questa prenotazione del numero online o telefonica non dà precedenza da nessuna parte, cioè il 14 verranno iscritti in modo parallelo le due cose, quindi ci saranno, faccio un'ipotesi, 30 la mattina che sono prenotazioni online e 30 sempre la mattina in prenotazioni telefoniche, quindi non è che chi si è prenotato online ha una precedenza sulle telefoniche, saranno gestite in modo esattamente uguale, e mi sembrava giusto dirlo.
0: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora ringraziamo Lucia Saccardo e Cristina Telazzi di essere state esaurienti anche nella raccontarci tutto quello che Unitre fa. Insomma, diamo un appello ai nostri radioascoltatori, insomma, tenete conto che davvero potete trovare tante cose,
2: un bel ambiente
0: di grande interesse.
1: Quindi
0: e un
1: vi aspettiamo.
0: Bene, grazie a entrambi, voi, grazie ai nostri radioascoltatori, buona giornata a tutti.
2: Buona giornata, grazie.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saron e del Saronnese. Ai microfoni Igea, la regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Oboldo, la comunale, via 4 novembre 60, telefono 02 967 81176. Cinema Silvio Pellico, Odissea in lingua originale, genere avventura, alle 20:45. Gli appuntamenti saranno: il Circolo Culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra Storia e Passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale in via Varese 130. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Festa degli Oratori, fino al 13 settembre Festa dell'Oratorio di Via Legnani. Dal 14 al 20 la festa è la Parrocchia San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara, mentre dal 21 al 27 settembre la Festa dell'Oratorio sarà Sacra Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis. Ancora la comunità pastorale. Venerdì 11 settembre alle ore 21 presso l'oratorio di Via Legnani, concerto della folk rock band Menagramma. Sabato 12 settembre alle 20:45 sempre all'oratorio di Via Legnani, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie. Il tema: chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina? Dal 19 settembre al 17 ottobre, presso la Casa di Marta, l'associazione AVUS organizza un corso di base di preparazione al volontariato sociosanitario. Sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e mercoledì dalle 20:30 alle 22:30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Informazioni sul sito AVUS o al numero telefonico 02 960 19 71. Lomazzo, sabato 12 settembre alle ore 20, presso Area Feste via Cavour 2, la cena medievale. Rovello Porro, sabato 12 settembre alle ore 21 in piazza Porro ci sarà il concerto tributo ai Beatles. L'ingresso è libero. In caso di maltempo l'appuntamento musicale sarà trasferito al Teatro San Giuseppe. Caronno Pertusella, fino al 12 settembre nell'agorà del municipio di Piazza Aldo Moro si potranno visitare le due mostre organizzate dalla Proloco: Volti della Resistenza Femminile e Segni di Forza dell'artista Giuso Cappello. Ingresso libero negli orari di apertura degli uffici. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il partigiano Aurelio Legnani ha compiuto 100 anni. Origio, tagliati i rami, invadono l'autostrada. Gerenzano, nella spazzatura si cercano indizi. Solaro, McDonald's, Caritas e Comune donano 80 pasti caldi. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Giama Zucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno. Applausi, commozione, fiori, pergamene strette di mano. Saronno ha festeggiato il partigiano Aurelio Legnani, detto Gatto, che giovedì 3 settembre ha compiuto 100 anni. Un primo momento di festa, seguito poi da quello con familiari e amici, si è tenuto nella sede di Via Maestri del Lavoro, organizzato da Ampi e dalla cooperativa Casa del Partigiano, del quale il saronnese è stato uno dei soci fondatori. Aurelio Legnani è stato partigiano della 180esima Brigata Garibaldi. Del giovane di allora sono stati sottolineati il valore e il coraggio, e poi fino a oggi l'impegno a portare avanti i valori della Costituzione, non solo in occasione del 25 aprile, ma incontrando i giovani nelle scuole, portando la propria testimonianza. La sindaca Ilaria Pagani, presente insieme ad alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale, gli ha donato il libro dedicato alla città, con una dedica che esprime gratitudine per la testimonianza di coraggio e libertà che la sua vita rappresenta per Saronno, per noi e per le nuove generazioni. Grazie. Origio. Al via il taglio della vegetazione forestale nella fascia di pertinenza dell'autostrada A8 in direzione Milano. Esegue i lavori Autostrade per l'Italia per garantire le condizioni di sicurezza della viabilità nel rispetto delle norme forestali regionali. La legna sarà lasciata sul posto a disposizione dei proprietari dei mappali catastali interessati dall'intervento. La raccomandazione a coloro che hanno terreni di rimpetto alla A8 e che hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada. Vige l'obbligo di tagliare i rami delle piante che si protendono sulla carreggiata o che nascondono la segnaletica dalla distanza e dall'angolazione necessarie. I proprietari confinanti devono occuparsi delle manutenzioni della loro vegetazione, si legge in una nota. Qualora per effetto di intemperio o per qualsiasi altra causa vengono a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Un richiamo che, spiegano dal Comune, mira a prevenire situazioni di pericolo e a garantire un controllo costante delle aree verdi che costeggiano l'autostrada, soprattutto nei periodi di maggiore instabilità meteorologica. Gerenzano. Con lo spirito di iniziativa che da sempre la caratterizza, la consigliera comunale Elisa Molteni ha deciso di fare un sopralluogo nell'area di via Bettolino, tartassata dagli scarichi abusivi. Prendendo a cuore l'esasperazione dei cittadini che da tempo lamentano il degrado, ha rovistato tre rifiuti alla ricerca di indizi che possano portare ai responsabili. Iniziativa la sua che fa da seguito ai ripetuti abbandoni, ogni qualvolta i rifiuti vengono smantellati dal comune. Ecco che gli incivili tornano a scaricare. Ho fatto un sopralluogo dopo le continue segnalazioni dei residenti, racconta. Essendo emersi elementi utili per individuare i responsabili, ho ritenuto doveroso informare il sindaco Stefania Castagnoli, inviando foto e dettagli per avviare gli accertamenti necessari. Sul posto Molteni ha trovato sacchi, imballaggi, bottiglie, scarti alimentari e anche supporti riconducibili a schede telefoniche, tutte da esaminare. Preoccupa la presenza di rifiuti alimentari che può attirare animali e peggiorare le condizioni igieniche dell'aria. Fermo restando per il meccanismo, non può continuare a essere se nell'azione rimozione e poche ore o pochi giorni dopo nuovo abbandono, perché pulire è necessario ma non basta. Bisogna cercare di individuare e sanzionare i colpevoli. Sulla questione saranno presentate una mozione e una interrogazione. Solaro. Prosegue anche nel 2026, sempre aperti a donare. L'iniziativa solidale di McDonald's e Casa Roland McDonald Italia ETS, nata nel 2020 per supportare le comunità locali e le persone più fragili attraverso la donazione di pasti caldi. A 6 anni dal lancio del progetto, l'iniziativa continua a rappresentare un importante strumento di sostegno sociale, coinvolgendo centinaia di associazioni caritative locali, grazie anche alla collaborazione con Fondazione Banco Alimentare ETS e Comunità di Sant'Egidio. Nell'ambito dell'edizione 2026, il ristorante McDonald's di Solaro, gestito dalla licenziataria Anna Facciano, ha aderito all'iniziativa contribuendo alla donazione di pasti caldi destinati alle persone e alle famiglie assistite da Caritas Solaro, realtà da anni impegnata sul territorio nel supporto e oltre 80 nuclei familiari che vivono situazioni di fragilità economica e sociale. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale e alla disponibilità della sindaca Nilde Moretti, confermando l'importanza del dialogo tra imprese, istituzioni e associazioni del territorio. Ringraziamo Anna Falciano e McDonald's per l'iniziativa. Siamo al fianco di Caritas da anni per il supporto alle persone in difficoltà del paese. Rimane una delle nostre prerogative. Solaro è una comunità che non vuole lasciare indietro nessuno, le parole della sindaca. Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpine la settimana. IGE alla lettura, con Matteo alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Storie di cucina.
2: Eccoci qua, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno carissimi. Buongiorno. Oggi è giù di morale. È giù
3: no,
2: di morale.
3: Sono un po' preoccupato.
2: Sei preoccupato perché? Per me?
3: No, no. Ma sopra il tetto di casa mia, di casa nostra, no? Del condominio lì.
2: Cosa è successo?
3: Sono arrivati i piccioni, non so, 200 piccioni. Una
2: ma
3: cosa,
2: dai.
3: Una cosa
2: ma da dove sono arrivati?
3: Ma che ne so io.
2: Ma tutti assieme
3: sì. Lei che stanno facendo un disastro.
2: E certo, i piccioni fanno disastri mica da ridere.
3: Non puoi aprire la cosa, come si chiama?
2: Lucernario.
3: No, quelli che hanno sulla mansarda, che hanno i lucernari, è una cosa un disastro.
2: Sì.
3: No, le tende.
2: Ah, perché si attaccano sulle tende?
3: No.
2: Ah, le tende quelle esterne.
3: Le tende esterne?
2: Eh sì, perché si sporcano. E beh, è un problema anche quello. Sembra una sciocchezza, ma è un problema anche quello. E poi non si sa come risolverlo, penso, perché non so adesso come si può trattare gli animali. Bisogna anche seguire delle regole.
3: No, bisognerebbe mandare lì la... come si chiama quella lì degli animali lì.
2: Non dire niente, va bene, allora parliamo d'altro.
3: Perché
2: dai.
3: Guarda che se tu vai lì, lo so, o gli spari o fai qualcosa così,
2: sto dicendo
3: in galera,
2: che ci sono delle regole per appunto risolvere questi problemi.
3: Ho capito, però guarda che porta anche malattie il piccione.
2: Ma certo. Una volta mangiavano mica anche il piccione, lo mangiavano il brodo.
3: Beh, ma
2: di piccione,
3: quelli sono quelli d'allevamento,
2: quelli selvatici in
3: ma
2: giro
3: va. Dai.
2: Va bene, allora detto questo,
3: ci sono anche piccioni
2: viaggiatori. Va bene, allora diciamo che vi ricordiamo, ma l'avrete già in giro, ci sono le locandine e tutto, che la Radio Orizzonti ha organizzato già l'anno scorso il concorso Canoro Saronno Famosi, no? Che era andato
3: bello,
2: molto bene, bravi,
3: bello,
2: eccetera.
3: Bello.
2: Quest'anno ha avuto una partecipazione ancora maggiore di ragazzi, di complessi, di cantanti singoli, eccetera. Per cui quest'anno, come l'anno scorso, ci saranno le semifinali nei vari oratori durante la festa dell'oratorio, no? Quindi abbiamo all'oratorio San Giovanni Battista la Cassina Ferrara sabato 19 settembre, sempre alle 20:45, per cui magari se voi andate lì, perché di solito ci sono anche c'è anche da mangiare, eccetera,
3: sì, sì.
2: No, intanto che siete lì e sentite questi ragazzi,
3: sì,
2: che
3: sì, un bel panin con la salamella e te guarda
2: bel panin con la salamella e ti siedi davanti,
3: esatto, due
2: ai ragazzi che suonano e che cantano. Ci sarà, penso, una giuria, perché dicono semifinale, vuol dire che poi al teatro Giuditta Pasta a ottobre, sì, mi sembra, sì, al 12 ottobre forse, non lo so.
3: Comunque
2: ci sarà la finale di questa roba, per cui già negli oratori verrà fatta una scrematura,
3: una selezione.
2: Allora abbiamo detto al San Giovanni Battista il 19 di settembre, all'oratorio della Sacra Famiglia venerdì 25 settembre, non sempre sabato, ma venerdì 25 settembre, mentre all'oratorio di Regina Pacis sabato 26 settembre. Ecco perché hanno dovuto dividersi per le date, perché le date sono quelle, per cui al venerdì alla Sacra Famiglia,
3: sì,
2: e al sabato alla Regina Pacis.
3: Via Legnani?
2: Via Legnani no, non c'è la selezione.
3: Non c'è
2: la selezione, c'è solo, si parte da lì,
3: sì.
2: Ecco, quindi io direi che dobbiamo comunque partecipare un po' tutti per sostenere questi ragazzi, perché visto che insomma è un concorso la maggior parte, perché c'è anche la sezione degli over 40, mi sembra così, per cui non so, può darsi che io non conosco i partecipanti, però ci potrebbe essere qualcuno che c'ha la mia età, che canta bene, la mia età, anche fino agli 800 si può andare, per cui
3: che canta la bella la Valfosso.
2: La bella la Valfosso è bella anche quella, sai. Allora magari in due o tre facciamo il corretto. Comunque va bene, allora diciamo che dobbiamo sostenere questa iniziativa innanzitutto perché è una bella iniziativa.

0: lì, stanno presentando queste performance così, e non sono da altre parti magari dove è meno, capito?
1: No, quindi
0: è bello, e poi tutta la serata si incontrano i ragazzi, si conoscono, magari nascono anche delle collaborazioni,
1: amicizie,
0: certo,
1: tante
0: amicizie,
1: cose,
0: collaborazioni, per cui tante diciamo cose, che dobbiamo guardate, sostenere questi
1: è
0: ragazzi,
1: proprio da andare a sentire e vedere, ecco. perché merita
0: questa cosa, specialmente
1: sia questi qua che ci sono le selezioni e poi la finale che è qualcosa
0: a
1: Giuditta Pasta, che è qualcosa di fenomenale, di bellissimo.
0: Poi magari durante la finale, adesso io non so, però magari ci sono delle sorprese, non so, ci sarà qualcuno magari più avanti, comunque è una cosa veramente bella. Facciamo l'appello e mi raccomando, partecipate. Va bene, dopo
1: allora
0: dice...
1: io sai che dopo di questi qua ti do degli spaghetti con i piselli.
0: I piselli.
1: Perché sono buoni.
0: E ci sono
1: anche con i piselli, anche le tagliatelle.
0: Panna prosciutto piselli, di solito facciamo quello.
1: Di solito le panna prosciutto piselli, che è la mia preferita.
0: Esatto. Ma anche
1: per i ragazzi.
0: Tra l'altro, guarda, neanche farlo apposta. Avevo preparato una ricetta di fusilli col salmone e i piselli.
1: I piselli, pensate.
0: Ecco, vedi.
1: Invece questi qua, no? Per quattro persone... un 350 grammi di spaghetti sono abbastanza, poi piselli freschi o altrimenti che quelli surgelati, che sono buoni, va bene così, freschi ce ne vuole un 700 grammi di piselli, o poi ci vuole la pancetta, un 70-80 grammi di pancetta, che lo fai in un pezzo solo, una cipollina appena la costa di sedano bianco o quello volete, una carotina, un piccolo mazzetto di prezzemolo, tre cucchiai d'olio, sale e pepe. Allora, si vanno a sgranare i piselli, si lavano naturalmente, si tratta fine il sedano, la carota, il prezzemolo, la cipolla insieme alla pancetta. Si fa rosolare nell'olio a poco fuoco, non troppo, fuoco dolce, insomma, in modo che la cipolla, quando sarà ben dorata, si va a unire i piselli.
0: Non gremada, eh?
1: No, ah. Esatto. Un po' di sale, un po' di pepe, e lì ci si mette tanta acqua, proprio a filo, in modo da coprirli tutti, in modo che vanno a cuocere. Si porta in ebollizione, si lascia cuocere a fuoco basso, fin quando i piselli avranno assorbito quasi il liquido di cottura. A questo punto andate a cuocere gli spaghetti al dente in acqua bollente, leggermente salate, le scolate e poi dopo mescolate insieme i piselli ed è veramente buono. Invece un'altra è sempre con i piselli, che si possono fare anche le tagliatelle, che è molto buona.
0: Sì.
1: Quello ogni tanto io la faccio perché è buona, anziché farli così con la pancetta, solamente un sugo proprio pomodoro basilico e con i piselli. Ora io faccio un trito di scalogno o cipolla appena, olio extravergine di oliva, si fa rosolare per bene il tutto, si uniscono i piselli, si dà una scottatina appena gli piselli, poi si mette dentro il pomodoro, una fogliolina di basilico, il sale quanto basta o magari un pezzettino di dado, quello che è, si va a finire la cottura. Una volta che i piselli sono cotti si fanno cuocere le tagliatelle all'uovo, ma non quelle non all'uovo, perché è meglio l'uovo, sono un po' più un po' ruvide, che almeno tengono un po' il sugo.
0: Sì.
1: Esatto, poi li vai a mescolare e poi li servi in tavola. Guardate che è veramente buono, è un piattino veloce da fare.
0: Certo.
1: Se tu vai al mercato, per esempio, torni indietro, in un attimo lo fai.
0: In un attimo lo facciamo.
1: Anche
0: questo qui che avevo visto era con i fusilli, vabbè, la pasta fusilli e poi dei filetti di salmone, i piselli, vabbè, la panna e il pecorino grattugiato. Cioè si sgranano i piselli, sempre che abbiamo i piselli freschi, siccome i piselli freschi adesso è difficile trovarli, utilizziamo gli altri.
1: Quelli surgelati sono buonissimi.
0: I piselli, poi si porta a bordo.

0: Allora, l'acqua, no? E si immergono i fusilli, si cuociono per 8 minuti. In un'ampia invece padella con il filo d'olio si cuociono i filetti di salmone, quindi i filetti di salmone è quello fresco,
1: sì,
0: non quello,
1: no, quello
0: non
1: fresco.
0: Affumicato,
1: no.
0: Quello, no? E quindi 5 minuti per lato, e poi si, con la spatola sfaldarli, no? Proprio renderli un po'. Non dico poltiglia perché non vengono, però sfaldarli un po'. Poi si uniscono i piselli, i fusilli con un po' di acqua di cottura e la panna, e poi così si va a mantecare bene sul fuoco per 3 minuti. Poi si aggiungono i piselli e si mescola bene. Anche questo qui è velocissimo,
1: sì.
0: Perché
1: sono certo, quelle ricettine che sono veloci sì. Da fare, sono,
0: e poi anche se
1: rendono.
0: Per dire, li fai che hai una persona, che hai delle persone a casa, non sono i soliti spaghetti magari di corsa col pomodoro che perché hai fatto il sugo, no? Ecco, per cui panna e piselli, insomma, si possono fare benissimo queste cose. Va bene, abbiamo
1: adesso
0: mangiato le tagliatelle.
1: Adesso per esempio che ci sono anche i funghi, no?
0: Sì.
1: Adesso li trovi i funghi.
0: Li trovo al supermercato. Li trovo dove? Li trovo. Io mica vado a fare i funghi. Ma adesso ci sono i funghi nei boschi poi. Con questo tempo
1: così caldo.
0: Ma
1: in Valtellina ne hanno trovati un mare.
0: Sì.
1: Un mare di funghi. C'era sul giornale che hanno trovato tantissimi funghi. Hanno dato anche tante multe perché vanno a raccogliere senza permessi.
0: Perché
1: anche raccogliere i funghi bisogna avere, cioè, a parte il permesso, che bisogna fare il permesso, va bene, però anche quando vai a prendere i funghi, tanti prendono i funghi e te li tirano su così e basta, invece vanno puliti le spore per lasciarle giù, perché domani vengono su ancora i funghi.
0: Certo.
1: Invece no, ci sono tanti che vanno tanto per andare, tirano su, vanno, fanno disastri.
0: Allora, se io per esempio volessi andare, un'ipotesi, a cogliere dei funghi, io non li conosco, non li colgo sicuramente.
1: Devi fare il permesso.
0: A chi devo chiedere il permesso?
1: In comune.
0: Nel comune dove devo andare?
1: Nel comune dove devi andare, si va là,
0: c'è l'ufficio. È una storia, cioè se decido di andare domenica prossima a cogliere i funghi, non posso allora.
1: Ma mica vero, ma adesso con internet fai tutto.
0: Tutto chi c'ha l'internet, però. Allora siamo sempre qui.
1: O altrimenti non lo so, ci saranno anche i vigili, ci sarà il coso dei vigili dove chiedere e dove fare. Uno che deve andare si promunisce prima.
0: Si preoccupa prima, dici.
1: Si preoccupa prima.
0: E mentre una volta, vedi, decidevi, ciao, stamattina dai che andiamo a funghi.
1: Però, vedi, anche lì, purtroppo, la gente va a far disastri e dopo.
0: Certo, sì. E dopo vanno di mezzo tutti, anche quelli che lavorano bene, nel
1: esatto.
0: Senso che chi è esperto, ecco. Che lo fa, e niente.
1: È come prima andavi a raccogliere le castagne a Piano Gentile e tutto il resto,
0: sì.
1: No? Adesso
0: non si può.
1: Non è che non si può sì. Però se tu metti là la macchina
0: ti bucano le gomme.
1: Bisogna i gomme.
0: Sì, quello l'ho già sentito, ma non solo a Piano Gentile.
1: Sì, no, ma
0: anche
1: per
0: in altri
1: dire
0: posti,
1: a Piano
0: sì.
1: Gentile perché mi veniva in Piano Gentile.
0: Sì, perché di solito noi si andava qui.
1: Ecco, esatto. No? Se sbisogna i gomme.
0: Ecco.
1: E perché? Perché sono entrati a far disastri.
0: E certo, e dopo.
1: Poi lasciano in giro tutto, ma si mangiano il panino, lasciano in giro la carta, lasciano in giro la borsetta
0: di plastica. Attaccata sugli alberi.
1: Sì.
0: Se quello lo so.
1: Cioè, c'è proprio questo degrado qui, che proprio questo degrado non va bene.
0: E non va bene perché poi vanno di mezzo anche chi invece quando va a fare le cose le fa bene.
1: Tu prendi la macchina. E vai per andare all'Ocean, per dire, tanto
0: sì,
1: per fare un che puoi dirle più neanche a quel libro. E vai lì nei boschi dove per andare a Cerro, che cosa? Tu passa di lì, tu vedi borsette, pezzi di carta, piatti.
0: I water. Sì, tutto lasciano.
1: C'era lì un mezzo divano.
0: Sì, quello sì, mi ricordo.
1: Un divano, una poltrona.
0: Sì, l'ho visto anch'io la poltrona.
1: Ma dico, ma Io dico, ma santa pazienza, ma ci sono le discariche.
0: Esatto, ma la fatica che fai per andare lì nel bosco, vai in discarica e sei a posto. E no. Ma guarda che li troviamo anche in giro da noi. Se c'è un minimo di giardinetto, sì, eccetera, sì, ti lasciano lì tutto, televisori e tutto.
1: Ma anche dove ci sono i cassoni dove devi mettere dentro la roba così, no? Adesso uno l'hanno preso, c'era le telecamere, a Uboldo l'hanno preso. Scusa, nel momento che tu porti lì la roba dentro nel cassone, mettila dentro nel cassone.
0: Invece la lasciano fuori.
1: La lasciano fuori.
0: E allora l'hanno visto con la telecamera.
1: Quando l'hanno visto con la telecamera, la suona. Hanno fatto bene.
0: E beh, certo. E per sì, vabbè.
1: Perché tu vai lì dove c'è il cassone? In terra.
0: Sì,
1: ma cavolo, metti lì dentro.
0: Come qui, scusate, qui da noi dove c'era il cassone qui alla Giovanna
1: adesso
0: d'Arco,
1: l'hanno tirato via, no?
0: L'hanno tirato via appunto perché c'era un degrado. E c'è tanto di cartello di non lasciare i sacchetti, perché tanto adesso non c'è più il cassonetto.
1: No, ma ci sono quelli che li lasciano ancora.
0: E invece lasciano lì i sacchetti, ogni tanto sì, c'è lì il sacchetto. E quindi... tu puoi mettere tutti i cartelli come nei condomini, no? Tu metti fuori tutti i cartelli.
1: Sì, ho capito,
0: vuoi.
1: Ma quello lì che lascia lì quella roba lì, o qual è analfabeta, le buono da leggi.
0: E no, se no se ne frega. E se ne frega, dice, sono comodo, perché non devo lasciare qui il sacchetto che devo andare in giro a cercare poi dove lasciarlo. Lo lascio lì, ecco, basta. Perché se ne fregano. Non hanno amore per il bene comune, ok?
1: No,
0: Sergio,
1: no.
0: Dai,
1: cioè, ti do dei petti di pollo con gli spinaci, dai.
0: Sì.
1: Prendiamo 4 petti di pollo. Cioè, sì. Poi mezzo chilo, 800 grammi di spinaci lessati e passati al passaverdure.
0: Ah.
1: Un cucchiaio di succo di limone. 2 cucchiai di brodo, anche di dado, non è un problema. Il parmigiano grattugiato, un po' di burro, ci vorrebbe della salsa, ma lasciamo perdere, facciamo sale e pepe.
0: Okay.
1: Si va a lavare, asciugare i petti di pollo, si fa cuocere in 70 grammi quasi di burro o olio, in un tegame. Si va a unire la carne, dopo pochi minuti andiamo a rigirarlo con la paletta, naturalmente, si spruzza con qualche goccia di succo di limone, 2 cucchiai di brodo, si lascia cuocere lentamente per un 15 minuti. Andiamo a regolare di sale e di pepe. Intanto andiamo a condire la purea di spinaci. La purea di spinaci va condita con un po' di burro, il parmigiano reggiano, è sistemato su un fondo di una pirofila rettangolare e ci mettiamo sopra i petti di pollo. Poi dopo si va a mettere, si ricopre così, il parmigiano reggiano, un po' di burro rimasto a fiocchetti, si passa il recipiente al forno caldo, si lascia gratinare sopra, serviti in tavola proprio nello stesso recipiente, se vogliamo, o altrimenti un piatto, vedete voi come fare. Comunque è veramente buono, perché la purea di spinaci è proprio la purea,
0: certo, è buono, sai,
1: e poi diventi come braccio di ferro.
0: Poi gli spinaci fanno anche bene, tra l'altro, ecco.
1: Un'altra buona ricetta per fare i petti di pollo,
0: sì,
1: è molto buona anche quella lì. Sempre magari con un fiocchetto di burro o un po' di olio extravergine d'oliva. Si passano i petti di pollo nella farina. Si fa prima soffriggere bene il burro o l'olio, come volete voi. Si passa i petti di pollo nella farina.
0: Sì. Poi?
1: E poi dopo, una volta che hai girato da una parte e dall'altra, gli metti il cognac. Una spruzzata di cognac sopra.
0: Di cognac?
1: Cognac.
0: E non ce l'ho.
1: Di brandy sopra, sì. Lascia evaporare il tutto e poi lo servi. Questo va servito con un purea di patate ed è molto buono perché dà un buon sapore, non senti più quell'odore del pollo che magari tante volte dà fastidio.
0: Una volta avevi data la ricetta e l'avevo anche fatta, di impanare il petto di pollo con i crack pestati.
1: Sì,
0: sì, i crack sì.
1: salati.
0: Il crack normale, però crack. Ridotti a, non polverina,
1: no,
0: così. E sono buoni perché restano belli croccanti. Esatto,
1: rimane bello croccante.
0: Venuto in mente che l'altra sera abbiamo fatto le orecchiette semplicissime con pomodorini. Aspetta, fammi pensare. Pomodorini.
1: Eh sì, perché è passato tanto tempo.
0: No, vabbè. No, e ricotta salata grattugiata e capperi.
1: Ecco.
0: Solo semplici così. Veramente buona. È una ricetta che mi ha dato una mia amica che era al mare, giù in Sicilia, non so, così. Ma sai che l'ho provata, è veramente buona. Ricotta salata, bella sì, dura sì. Così. E ha fatto una bella mantecata con i pomodorini che avevo rotto a metà pezzetti prima, li ho lasciati nel colino di modo che hanno lasciato giù un po' della sua acquetta e poi i capperi sotto sale che ho lasciato lì nell'acqua un po' a dissalare un po'. Ma sai che era veramente buono? Ecco, ci voleva forse anche un'acciughina.
1: Cosa forse
0: dici?
1: Sì.
0: Ci voleva un'acciughina, però siccome i capperi erano già salati, no? Qualche cappero meno e qualche acciughina. Senti.
1: Invece sai che bello, l'avevo già dato un po' di anni fa, perché sono passati tanti anni. Vuoi dare una... Vuoi mettere...
0: Mancano solo 8 minuti. No, direi che dai la ricetta e poi terminiamo con la canzone. Terminiamo dopo.
1: Che avevo fatto, sono gli stracci che io avevo già dato, sì, però adesso sì. Sono veramente buoni. Siccome adesso ci sono proprio i funghi, i porcini.
0: Quello sì è buono.
1: Allora sono buoni. Avevo detto l'altra volta che per pulire bene i funghi, i porcini, bisogna tagliarli e metterli sul foglio di... giornale.
0: Di giornale, così vengono fuori tutti gli animaletti che ci sono dentro. Sì.
1: Una volta fatto questo, i funghi belli freschi, la prima cosa sono da fare le crepes.
0: Sì, quello sì. Ma magari sai, le crepes, se tu lo sai, le puoi preparare qualche sera che sei lì
1: a fare niente,
0: le crepe e le surgeli.
1: Esatto.
0: Di modo che poi ce le hai sempre a disposizione.
1: Va bene, la prima cosa è fare le crepes. Poi si tagliano le lasagne come mal tagliati, no? Una roba così.
0: Sì, sì.
1: Andiamo a preparare il sughetto. Si tiene un cosino di panna a parte. I funghi sono praticamente tagliati e poi vanno trifolati i funghi.
0: Quindi
1: praticamente olio extravergine di oliva, un non nulla di
0: aglio, cipolla.
1: Ma non neanche io non lo metto neanche di cipolla perché proprio metto lo scaloglio, non lo metto neanche, però se uno vuol mettere si può mettere l'aglio e prezzemolo. E aglio già si va a tritare il prezzemolo con l'aglio, ma una fesina d'aglio perché ci va,
0: certo.
1: Una fesina si mette dentro quando si fa rosolare un po' la cipolla con l'olio. Si mette dentro una fesina d'aglio schiacciata che poi si toglie, una volta che ha preso il colore si toglie. Dopodiché ci mettiamo dentro i funghi, lasciamo cuocere per bene. Una volta che i funghi sono cotti, gli si mette un po' di prezzemolo. Quando amalgamato per bene tutto, bisogna mettere dentro un po' di panna da cucina.
0: Mm-hmm.
1: Si va a mescolare, non deve asciugare.
0: Certo. Di solito non si fa bollire troppo.
1: Le crespelle sono già cotte.
0: Certo.
1: Quindi dovete avere l'accortezza di tenere un po' di brodo, un po' di acqua anche calda in modo salato, un po' di brodo da mettere dentro per non farlo
0: asciugare
1: troppo.
0: Sì.
1: In modo che resta bello morbido. Una volta fatto questo si tagliano le crespelle e poi si fanno saltare.
0: Sì.
1: Credetemi che
0: è un piatto da signori, voglio dire, se poi avete gente fate una bellissima figura.
1: È
0: certo,
1: un piatto fantastico,
0: un po' diverso dal solito, perché va bene,
1: esatto,
0: c'è la pasta ma sono
1: le crespelle. Arriva Natale. Ormai siamo già a Natale. Però arriva a ottobre.
0: Cominciamo a mangiare le cose ormai no, perché in questo periodo abbiamo mangiato tutto freddo. Poi
1: se ho il ritiro di soliti signori che ci sono, li farò.
0: Ecco, bravo, fai quello.
1: Li farò quello come primo.
0: Come primo, e anche è un piatto completo, è ora che mangiano tutta quella roba lì, figurati. Va bene, io direi che la nostra mezz'ora, non abbiamo neanche messo una canzone, la mettiamo adesso come finale di cose. E nei prossimi 20 minuti parleremo un po' di pane. Parleremo un po' di pane. Pane. La storia un po' del pane a Betlemme parleremo anche, perché è molto importante.
1: È quello insipido.
0: No, non so, leggeremo questo articolo.
1: Il pane che usano loro non è mica insipido come quello toscano.
0: Sì, loro di solito fanno quello lì insipido come quello toscano, però non so, leggiamo un po' la storia di questo, perché c'è il forno salesiano a Betlemme, ecco, che sta
1: perché
0: aiutando.
1: So che la Pinuccia ogni tanto lo compra, me lo fa prendere,
0: sì,
1: per i bambini.
0: Sì, il pane azimo.
1: Il pane azimo.
0: Esatto. Va bene.
1: Ecco, non mi veniva.
0: Ecco, vedi, adesso ti è
1: brava.
0: Venuto. Salutiamo i nostri radioascoltatori e ci troviamo qui dopo.
1: Vabbè, dai, se ti ho detto ti tosso di me.
0: Salve di me, va bene. Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Gli speciali di Storie di Cucina.

Eccoci qua, abbiamo questi piccoli minuti, 20 minuti per parlare di pane perché comunque fa parte del cibo quotidiano, perché tutti i giorni compriamo il pane. Adesso poi però si usa anche un po' surgelarlo, c'è gente che fa la spesa settimanale, lo surgela e poi lo toglie, però il pane, diciamo che dicevano, il pane è vita. Bene, allora la parola italiana pane deriva dal latino panis, che risale a una radice indoeuropea o ariana, pa. Ecco, la radice è pa. La radice pa significa nutrire o alimentare, da cui deriva anche la parola pasto, però, per cui fa parte sempre del cibo, del mangiare. In sanscrito la stessa radice è legata al concetto del bere anche, e che gli studiosi collegano questo al latte materno, che è un alimento pure lui, il primo alimento liquido dell'essere umano, esatto, e quindi attribuendo al pane la stessa importanza vitale ed essenziale. Poi altre interpretazioni collegano la radice pa al significato di proteggere o sostenere. È lo stesso principio etimologico che troviamo nella parola padre, per esempio, colui che protegge e nutre la famiglia. Ecco, guardate quante cose. La radice pa è una vocale e una consonante, quanti significati ha. Per cui poi c'è questa evoluzione storica, perché dal vocabolo indoeuropeo si passa al termine latino di panis, che nel corso dei secoli questa parola si è conservata quasi inalterata nelle lingue romanze, come l'italiano pane, lo spagnolo pan e il francese pain, no? Quindi mantenendo intatto il valore simbolico di cibo fondamentale per l'umanità. Tutto questo preambolo l'ho pensato, vabbè, per dare un'idea di che cos'è il pane, no? In se stesso. Poi vabbè, ci sono mille storie, mille leggende sul pane, però mi ha colpito un articolo sul pane, la fame di Betlemme. Perché c'è un forno a Betlemme. Adesso leggiamo un attimo questo articolo che ho trovato, perché la fame di Betlemme, perché la guerra eterna israeliana, vabbè, ha svuotato proprio di pellegrini la città è vuota e messo sotto pressione gli abitanti. La resistenza del forno salesiano dà una speranza a queste persone. Io sono stata in Terra Santa anni fa ed era bello vedere tutti questi negozi. Vabbè, Betlemme è già una città povera in se stessa, però vedere questi negozi di articoli di legno, le corone del rosario, la gente in giro che ti vendeva tutta questa roba qui, però c'era movimento, i negozi erano aperti, belli e tutto. Adesso è tutto chiuso e quindi diventa davvero difficoltoso capire come queste persone sopravvivono. Allora, leggiamo un po' questa storia di questo pane di Betlemme, chiamiamolo così. Il profumo è inconfondibile. Ha una nota più intensa e decisa rispetto all'aroma classico. Forse perché non si aggiunge lo zucchero, ma solo farina, sale, acqua e lievito. Questo ce lo spiega questa persona, Ibrahim, mentre tiene in mano la mam ancora caldo, cioè questo pane ancora caldo. La crosta è dorata ed è schiacciata all'estremità, ma si allarga man mano che si procede verso il centro. La sagoma è quasi di un uccello con le ali dispiegate, da qui il nome piccione. Amam in arabo si chiama, il piccione in arabo si chiama amam, ed è una specialità appunto del forno di Betlemme. Lo chiamano tutti così, seppure non sia l'unico dell'enclave in Cisgiordania. Quello situato all'incrocio tra Piazza Madbassè e via Paolo VI, nel cuore del centro storico. Però è tutt'uno con la città, conosciuta da millenni come Betlehem, appunto la casa del pane in ebraico. È stato fondato esattamente 135 anni fa da padre Antonio Belloni ed è il panificio dei Salesiani, che ne condivide appunto l'ostinazione
ad andare avanti nonostante tutto quello che stiamo vedendo, che sta succedendo a Betlemme e insomma in tutti quei posti lì, a continuare ad essere in vita e nutrimento per i suoi figli perennemente affamati, donne e uomini di differenti fedi, quindi cristiani, cattolici, greco-ortodossi, greco-cattolici, armeni, siro-ortodossi e siro-cattolici, copti e luterani. Ecco, sentite quante fedi ci sono lì a Betlemme. Allora, ormai questi sono meno del 40% dei 30.000 abitanti e islamici il resto, quindi il 40% sono di queste religioni e il resto sono islamici, uniti proprio dalla voglia di esistenza, perché tutti vogliono vivere e tutti insomma hanno bisogno di questo pane. Il turismo è il pane di Betlemme, però fisico innanzitutto. Il 70% della sua economia dipende dai viaggiatori. Senza di loro, ogni giorno la città perde, pensate, in media 2 milioni e mezzo di dollari. Mamma mia. La disoccupazione è schizzata al 31%. La povertà è aumentata a livelli allarmanti. Alcuni non riescono nemmeno a comprare il cibo e medicine essenziali. Il direttore, questo lo dice proprio il direttore Anton Asfar, direttore della Caritas di Gerusalemme. Al precipitare di queste condizioni materiali si somma l'agonia spirituale, particolarmente dura per i cristiani. La missione dei cristiani di Terra Santa è accogliere i pellegrini. Quando non ce ne sono, perdiamo il senso della nostra presenza. Questa scrittrice Stephanie Saldana, che è una scrittrice nata nella texana San Antonio, quindi americana, ma residente da oltre 2 decenni in Terra Santa, vive lì. Aggiunge questa scrittrice: anche gli islamici soffrono. Siamo una sola famiglia che condivide da troppo tempo il patimento. Senza più pane, la casa si svuota a ritmo inesorabile. Nel giro di 2 anni e mezzo, 200 famiglie cristiane hanno lasciato Betlemme. Però anche altrettanti musulmani sono partiti, secondo le fonti locali, no? Gli studenti che hanno una possibilità se ne vanno. E questo lo dice invece il manager dell'Università di Betlemme, che è gestita dai Lasalliani, una delle migliori della Cisgiordania. Quindi nella Cisgiordania c'è questa università che è una delle migliori. Il fratello di questo del rettore dice: è partito per l'America. E io sto a volte e immagino di fare altrettanto. Quindi è tutta gente che, quando vede che proprio la speranza si esaurisce, e pensa di partire. Quindi anche la scrittrice cattolica sta immaginando di fare altrettanto. E poi guarda la sua casa a 2 passi dalla natività e penso che non tutto sia perduto. Ecco, quindi un filo di speranza rimane sempre. Nel forno dei salesiani Ibrahim continua a impastare e a dar forma agli hamam al ritmo di oltre 2.000 al giorno, che poi vengono distribuiti. E pensate, siamo nella casa del pane. Il nostro sfamerà 111 famiglie vulnerabili e 8 istituzioni che assistono orfani, anziani e disabili, conclude il panettiere. Nella cultura araba il pane è aish, lo stesso termine impiegato per indicare la vita. Per questo non possiamo fermarci. Quindi diciamo che dobbiamo anche sostenere queste realtà. E parlava appunto di orfanotrofi. Noi che abbiamo visitato questi posti, sia l'ospedale che l'orfanotrofio a Betlemme, diciamo che ci ha lasciato nel cuore proprio veramente una grande tristezza partire da Betlemme e lasciare lì questa gente che proprio ha fame di pane, e grazie ai salesiani queste famiglie possono venire nutrite tutti i giorni.

Bene, abbiamo parlato appunto di pane, del pane di Betlemme, e invece adesso, dai, i minuti che ci rimangono, facciamo delle cose un po' così, dai. Allora, come fai a usare la spugnetta per i piatti, per esempio? No, che siamo abituati sempre a lavare i piatti, vabbè, abbiamo anche la lavastoviglie, però diciamo che le cose correnti magari... E tra gli errori più comuni, pensate, emersi dalle risposte da questo questionario Mangia Sicuro dell'Istituto Superiore di Sanità nell'ambito del progetto Sicurezza Alimentare Casalinga, figura l'utilizzo della spugnetta per lavare i piatti. Il consiglio degli esperti per abbassare il più possibile la carica batterica è questa. Allora, le spugnette per i piatti vanno pulite a ogni utilizzo, disinfettate o lasciate in acqua bollente per 5 minuti almeno una volta alla settimana e cambiare una volta al mese la spugna. Ecco, e noi invece magari non è che la disinfettiamo sempre la spugna, eh? Comunque vanno pulite ad ogni utilizzo. E come la pulisco però? Come la pulisco? La lavo col sapone, non so, sì, perché disinfettate o lasciarla in acqua bollente per 5 minuti una volta alla settimana e poi però una volta al mese, vabbè, quello si fa, no, perché comunque la spugnetta si sciupa, quindi è un consiglio, bisogna sempre disinfettare. Infatti avevo già letto che le spugne sono proprio portatrici di batteri, sempre, e quindi bisogna sempre cercare di tenerle molto pulite. E poi come si fa a mangiare i legumi senza gonfiarci? Come si fa? Vediamo un po' cosa ci consigliano. I fagioli, i ceci e le lenticchie sono alimenti consigliati nella dieta mediterranea, ma ad alcune persone, specie se soffrono di intestino irritabile, danno disturbi. Quindi gonfiori addominali e produzione di gas in primis. Per ridurre questi effetti collaterali è importante lasciare i legumi in ammollo per almeno 8 ore, aggiungendo all'acqua un po' di bicarbonato o di, beh, qui mi dice alga kombu, diventa già un po' più complessa la cosa. In casa abbiamo sempre il bicarbonato, usiamo il bicarbonato. Che questo è il bicarbonato, aiuta a rompere le bucce, ovvero le parti responsabili dei problemi intestinali. La cottura deve essere prolungata e a fuoco lento per rompere le fibre più dure, mentre il sale va aggiunto soltanto alla fine per evitare di indurire le bucce. Mentre invece poi al supermercato sappiamo che ci sono già i legumi decorticati per chi, diciamo, ha dei problemi, perché le bucce sono quelle che causano appunto questi problemi, no? Ci sono questi legumi già decorticati che non vanno nemmeno messi in ammollo, perché io li ho usati e non si mettono in ammollo e cuociono veramente velocemente. Per cui se sapete che avete questi problemi, forse magari è un bene utilizzare appunto questi legumi decorticati. Va bene, siamo arrivati al termine anche di questi minuti. Vi ho raccontato qualcosa magari che vi ha fatto piacere, spero di avervi fatto compagnia col Sergio nella parte di cucina e io qui in questi 20 minuti. Ci ritroviamo qui martedì prossimo. Buona settimana a tutti con i programmi di Radio Orizzonti in Blu. Ciao!

conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente sono

0: In Blu 2000, news.
1: Guerra in Ucraina, il conflitto riprende da ambo le parti con reciproci pesanti bombardamenti e si registrano varie nuove vittime. Il viaggio diplomatico a Mosca e Kiev degli inviati di Trump non ha sortito alcun effetto concreto e la Russia punta il dito contro l'Europa. La politica italiana, ancora agitata dal clamoroso risultato dell'ultradestra dell'AfD in Sassonia, cerca di affrontare i nodi più urgenti dopo l'estate. Oggi al Ministero tavolo di confronto sulle migliaia di esuberi all'Ilva di Taranto e domani torna in aula la riforma della legge elettorale. L'estate sta finendo, da stasera a partire dal nord sono in arrivo sull'Italia perturbazioni atlantiche e correnti d'aria più fresca. Intanto però il bilancio dell'ultimo controesodo estivo sulle strade è pesante. 40 morti in incidenti, denuncia l'ASAPS, e da gennaio 280 pedoni sono stati investiti e uccisi. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano il conflitto in Ucraina, che è ripreso in tutta la sua violenza con bombardamenti reciproci e numerose vittime, spesso civili, da ambo le parti. La missione diplomatica dei giorni scorsi degli inviati americani Witzkoff e Kushner sembra non aver portato risultati concreti, anche se oggi il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico col capo della Casa Bianca Trump, Antonio Soviero.
2: Ancora una notte nella metropolitana per gli abitanti di Kiev. La tregua di 3 giorni come atto di cortesia verso gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è già archiviata e gli invasori hanno ripreso a martellare la capitale ucraina, Odessa, Sumi e altre città. Le forze di Kiev hanno lanciato droni bomba sulla città russa di Saratov. Almeno 5 ucraini ammazzati nelle ultime 24 ore, 70 i feriti, quelli russi una decina. Londra stanzia 100 milioni di sterline per rifornire l'Ucraina di sistemi di difesa aerea, inclusi Patriot. Tornando alla missione diplomatica americana, secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, i mediatori USA avrebbero riconosciuto la realtà sul terreno ed escluso l'Ucraina nella NATO. In una nuova telefonata a Trump-Putin, il presidente russo avrebbe negato piani aggressivi verso l'Europa. Infine l'Ungheria espelle 10 diplomatici russi, lapidaria Mosca. La risposta sarà dolorosa. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Medio Oriente, una vera bomba mediatica piomba su Israele nell'imminenza di difficili elezioni politiche. 2 giornalisti del quotidiano Haaretz hanno rivelato infatti con una dettagliata inchiesta che 10 giorni prima dell'attacco devastante del 7 ottobre 2023 il premier Netanyahu fu avvertito personalmente dal leader emiratino Mohammed bin Zayed che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro lo Stato ebraico, ma non informò i vertici della sicurezza israeliana e non fece nulla con quell'informazione. Maurizio Dischino.
3: Lo ha rivelato il quotidiano israeliano Haaretz citando il libro di 2 giornalisti secondo i quali l'emiro Mohammed bin Zayed, durante una telefonata di 45 minuti, aveva avvisato il premier israeliano Benjamin Netanyahu che l'allora leader di Hamas, Yahya Sinwar, stava preparando la madre di tutte le sorprese, un'operazione terrificante, qualcosa di straordinario. Quindi Israele doveva prepararsi ad un terremoto. La ricostruzione riportata da Haaretz è una menzogna totale, ha reagito oggi l'ufficio del primo ministro Netanyahu. Nel frattempo 12 paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Canada, hanno espresso la decisione di chiedere il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania, dove oggi, come ha riferito l'agenzia Wafa, un palestinese di 29 anni è stato ucciso dal fuoco delle forze israeliane nella località di Aqaba. Israele al momento ha reagito chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E davanti a questo inquietante panorama internazionale l'Europa è anche scossa e preoccupata dall'ampia vittoria in Sassonia dell'estrema destra tedesca dell'AfD, un risultato che conferma i sondaggi che vedevano il partito ultranazionalista tedesco attestarsi come seconda forza politica nazionale. Federica Margaritora.
4: Il risultato dell'AfD sul piano regionale, 43%, conferma una forte ascesa e consolida i sondaggi che vedono il partito attestarsi come seconda forza politica a livello nazionale tra il 25 e il 28%. Questa ondata elettorale ha innescato una forte preoccupazione a Bruxelles e nelle principali capitali europee per via delle posizioni fortemente euroscettiche e radicali del partito. Prima fra tutte la contrarietà all'euro e a Schengen. La leadership di AfD AfD, infatti, propone l'uscita della Germania dall'Eurozona e il superamento dei trattati di Schengen, con il ripristino dei controlli sistematici ai confini. Ci sono poi le posizioni filorusse e lo stop al sostegno all'Ucraina, compresa la revoca dello status di protezione per i rifugiati ucraini. Per non parlare del programma sull'immigrazione, che prevede espulsioni, rimpatri di massa e restrizioni durissime sui diritti di soggiorno. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: E la politica italiana intanto è impegnata su nodi importanti alla ripresa dell'attività parlamentare dopo la pausa estiva. In primo piano oggi il difficile tavolo di trattativa per salvare migliaia di posti di lavoro nell'indotto dell'Ilva di Taranto, e resta aperta la discussione sulla riforma elettorale che domani torna in aula. Ci spiega tutto in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera, sì, l'attenzione politica si concentra soprattutto in questo momento sul destino dell'ex Ilva a Palazzo Chigi. È in corso ancora l'incontro con gli enti locali, associazioni datoriali e sindacati alla vigilia del pronunciamento della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Le parti sociali in pressing sul governo dopo l'invio delle prime 2500 lettere di licenziamento nei confronti degli operai dell'indotto. Sul tavolo della trattativa anche la proposta, anzi le proposte vincolanti di Jindal e di Flex Group, in attesa poi che dalla cordata italiana di 14 imprese venga sciolta la riserva per rilevare lo stabilimento di Taranto. Intanto riprende l'attività parlamentare dopo la pausa estiva, occhi puntati soprattutto sul Senato, dove domani approda in aula la riforma della legge elettorale. In commissione affari costituzionali la maggioranza ha inserito di nuovo le preferenze già bocciate alla Camera. Resta ancora il nodo del ballottaggio da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Parliamo di chiesa. In un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte, desidero incoraggiarvi a andare avanti senza perdere la speranza. Così si è espresso Papa Leone nel videomessaggio pronunciato in parte in inglese e in parte in francese in occasione della prima giornata della gioventù dell'Africa occidentale ad Accra in Ghana, che si tiene dal 7 all'11 settembre. E il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è stimato in 27 milioni di euro. Questo è il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese, che ha lanciato una raccolta fondi per finanziare appunto il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Questa somma copre tutte le spese necessarie per l'organizzazione del viaggio apostolico, dichiara la Chiesa francese, inclusi l'accoglienza dei partecipanti, il supporto logistico e la preparazione delle varie sedi a Parigi, Lourdes e Metz. Saranno celebrati domani pomeriggio a Squinzano, nelle Cese, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso a Firenze dal compagno che l'ha gettata giù da un viadotto autostradale. Il sindaco di Squinzano, Mario Pede, ha proclamato per domani il lutto cittadino. Monica Di Loreto.
6: L'autopsia conferma che Lorena Isceri era viva quando è stata gettata dal viadotto della 1. La 45enne è morta per la caduta da decine di metri dopo il rapimento e il trasporto nel bagagliaio. La relazione completa arriverà tra 90 giorni, mentre sul corpo di Federico Vella proseguono gli esami tossicologici. Le indagini ricostruiscono una premeditazione meticolosa. Vella era stato visto sotto casa della ex nei giorni precedenti. Il giorno del delitto compra fascette, forbici, un telo. Il 3 settembre l'agguato nel garage. Lorena viene immobilizzata e chiusa nel bagagliaio. Durante la fuga riesce a telefonare alla mamma, a un amico, e al 112 19 minuti di chiamata, poi il silenzio. Sul viadotto di Barberino del Mugello la spinge nel vuoto e si uccide. La procura procede per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. Domani alle 17 i funerali a Squinzano, nella chiesa Maria Regina. Venerdì sera una fiaccolata attraverserà il paese. Il padre di Lorena lancia un appello: denunciate, non deve accadere mai più. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Si è appena concluso l'ultimo grande controesodo estivo e le strade italiane si confermano sempre più pericolose. 40 i morti in incidenti che si sono verificati nell'ultimo weekend, secondo l'Associazione Amici della Polizia Stradale, e da inizio anno i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane sono 280. Cesare Cavoni.
7: 40 vittime della strada in Italia nell'ultimo fine settimana, numero impressionante, fra i più elevati dell'estate e in aumento rispetto al weekend precedente. Questi dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio di Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori amici della polizia stradale. Sono deceduti 17 automobilisti, 11 motociclisti, 6 pedoni, 3 ciclisti, un conducente di furgone, uno di camion e uno di trattore su strada. La vittima più giovane, un ragazzo di 15 anni, la più anziana un 89enne. 19 avevano meno di 35 anni. Nel report sono stati considerati i decessi di una donna di 32 anni e di due uomini di 31 e 50 anni rimasti feriti nei precedenti fine settimana. 5 incidenti plurimortali hanno provocato 10 vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 13 incidenti fatali. C'è stata anche una strage di pedoni nell'ultima settimana sulle strade italiane, 16 vittime di cui 3 provocate da fuoriuscite di auto durante gare di rally, portando così a 280 il numero dei morti dal 1 gennaio. Cesare Cavonilina allo studio.
1: Francia, colpo grosso ma riuscito solo a metà, il museo Renoir di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra, ce ne parla Leonardo Possati.
8: È bastata una manciata di secondi, intorno alle 6 di questa mattina i ladri si sono aperti un varco nella recinzione e sono penetrati nei giardini della storica villa di Renoir in Costa Azzurra. L'obiettivo era chiaro, è il bottino milionario. La banda è riuscita a staccare dalle pareti 4 tele, il ritratto di Madame Pichon, il Coco Lison e 2 opere concesse in prestito dal Museo d'Orsay di Parigi, il ritratto di Madame Colonna Romano e Jeanne Femme au Puy. Un blitz studiato nei minimi dettagli ma interrotto dall'arrivo delle forze dell'ordine nella fuga precipitosa. 2 delle 4 tele rubate sono state abbandonate e recuperate dagli agenti. Il furto riaccende l'allarme sulla sicurezza in Francia a quasi un anno di distanza dal clamoroso colpo da 88 milioni di euro al Louvre nell'ottobre del 2025 e conferma l'ultimo allarme lanciato dall'Europol. I furti d'arte stanno cambiando pelle, le vecchie bande specializzate stanno lasciando il posto a delinquenti spregiudicati e violenti, spesso reclutati direttamente sui social media. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: In Italia migliaia di ragazzi stanno per tornare sui banchi di scuola, ma l'OCSE lancia l'allarme. Sentiamo Elena Seno.
9: Il quadro generale cupo, le prestazioni complessive degli studenti dei paesi OCSE registrano i livelli più bassi mai osservati. Emerge dalla nuova indagine dell'organizzazione che ha valutato 760.000 studenti quindicenni in 91 paesi, con un focus particolare sulle scienze. E se per queste discipline i punteggi medi nei paesi OCSE sono diminuiti in 10 anni solo lievemente, c'è un calo più marcato, ben 22 punti in matematica e 28 in lettura. Per capirne la portata, una variazione di una ventina di punti secondo gli esperti dell'OCSE vale come un anno di scolarizzazione. Eppure c'è chi eccelle, l'Asia a dominare la classifica, in Europa si distinguono Estonia e Regno Unito. L'Italia è stabile rispetto alla precedente rilevazione del 2022 e nel 2025 risulta in linea con la media OCSE in scienze e matematica. La lettura è invece un punto di forza nel confronto internazionale. Gli studenti italiani infatti ottengono 474 punti, un risultato superiore alla media OCSE che si ferma a 461. Elena Seno, linea allo studio.
1: Potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sull'app gratuita Play 2000 da Sabino D'Alessandro.
10: Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole

0: il silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Come possenti guardiani di pietra con le loro enormi pale innalzate al cielo, i mulini a vento olandesi svettano tra le piane verdeggianti ricamate dai corsi d'acqua. Monumenti spettacolari simbolo dei Paesi Bassi. Sono ancora oggi un'attrattiva unica nello Stato che ne ha di più al mondo. Frutto di un geniale adattamento a condizioni ambientali molto particolari. Le loro funzioni si sono rivelate una risorsa preziosissima anche in ambito commerciale, facilitando la produzione di farine, olio, carta e altri prodotti. Oggi ne restano circa 500, alcuni ancora perfettamente operativi, un patrimonio tutto da conoscere grazie alle strutture rese visitabili. Uno dei mulini museo, il Nederwaard Molen 2, testimonia come vivevano il mugnaio con la sua famiglia sui quattro piani ricavati all'interno. In alto si trovano gli ingranaggi. Sotto uno spazio per affumicare il pesce e in basso gli alloggi per i figli e i genitori.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: e dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Sanremo. I tuoi difetti ti fanno sincero, la tua allegria a peso d'oro, le lunghe attese negli aeroporti.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Perché no? Una trasmissione condotta da
2: Gigi Volpi,
3: Lorenzo Guzzetti,
4: Chiara Giancotti
1: e Franco Colombo. Perché no? Fatevene una ragione!

0: Avvertenza. Le opinioni espresse questa sera da Lorenzo Guzzetti sono strettamente personali e non coinvolgono gli altri conduttori né l'emittente radio. Buon ascolto. Stravincere. Se penso al
1: mio futuro vado in panico. Allora, siamo tornati, eccoci qua, eccoci qua.
2: Allora, noi non ce ne siamo mai andati, no, tu che ormai sei latitante da prima dell'estate, noi abbiamo chiuso la trasmissione dicendo, boh, chissà se mai tornerà.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: E rieccoci qui, sembrava, allora.
3: Già.
1: Siamo ancora qua, ragazzi.
2: Intanto che sei solo qua, vado a controllare perché non parte la diretta.
1: Vai tranquillo, fai. Ascolta, però adesso avvisi Malpensa 24 subito.
4: Sì,
1: adesso gli mandiamo. Buonasera, signori, sono qui con Gigi Volpi, con Andrea alla regia. Buonasera, Andrea.
3: Ciao, ragazzi.
1: Ma perché tu sei qua stasera mentre la tua squadra. Siamo collegati con Santiago Bernabeu. Allora, ragazzi, questa sera parleremo di tante cose. Parleremo di Saronno, Litici Zappa, parleremo di ADF, parleremo di Vannacci. Insomma, è un'estate che è stata lunghissima.
3: Ranucci.
1: Parleremo. No, Ranucci basta, ci ha rotto i coglioni, veramente. Parleremo del nuovo bomber vero. Io credo che il centrodestra debba ripartire da Ignazio Moser. Faremo una retrospettiva su Ignazio Moser, perché
3: pensavo
1: quell'uomo.
3: Sì.
1: No, Ignazio Moser, io voglio capire, lo vorrei in trasmissione, perché vorrei capire se è un umano. Cioè, io non credo che Ignazio Moser sia un uomo come me, e vorrei anche, cioè, è di un'altra specie umana.
3: Ma questo con la invidia?
1: Sì, sì, beh, Ignazio Moser ha messo in fila Cecilia Rodriguez, Belen Rodriguez, Diletta Leotta. Per me, io lo farei subito senatore a vita. Primo, porti via, lo facciamo senatore a vita.
3: Presidente della Repubblica? No,
1: Presidente della Repubblica, magari tra un po', però parleremo di tutto questo. Allora, è un anno in cui cambieremo un po' anche il format. Noi oggi ci vedete così, poi nelle prossime settimane faremo anche delle monografiche, quella con Matteo Inzaghi a maggio
2: non
1: è stata.
2: Non so neanche se siamo in diretta radio.
1: È stata molto gradita quella diretta, e quindi faremo delle serate con un ospite con cui parleremo di tutto, parleremo di politica, parleremo di sport, parleremo di tante cose, e piano piano vi diremo chi saranno gli ospiti.
2: Hai avvisato la stampa?
1: E avviseremo anche la stampa, ovviamente.
3: Quindi,
2: no, è acqua.
1: Allora, possiamo dire chi sarà il nostro primo ospite il 22 di settembre?
2: Se vuoi dire,
1: lo diciamo magari alla fine.
2: Stay tuned
1: perché noi qui.
2: Io posso solo dire che è il tuo nuovo referente politico.
1: Assolutamente sì, sarà una grande. Io credo che quella sera faremo il picco di visualizzazioni. Sì. Così, lo voglio dire così. Lo voglio dire proprio en passant. Allora. Signori, buonasera Alberto, potete scrivere, ovviamente noi siamo sui social, siamo su Radio Orizzonti, siamo su TikTok di Franco,
2: adesso
1: siamo
2: arrivo
1: sul mio Facebook, potete commentare, interagire con noi. Buonasera Alberto, io partirei dai temi caldissimi, dai temi molto caldi del locale, poi ci spostiamo sul nazionale. I temi caldi del locale, poi parleremo anche del dato. Sai che oggi stavo litigando con uno al centro sportivo, ma poi ti racconterò. Su Vannacci,
3: cioè,
1: sarà interessante.
3: Ma proprio non è cambiato.
1: Allora arriva Luca Vergani. Su Vannacci sarà interessante molto la posizione di Francone, a cui mando un bel saluto.
2: Ciao Luca.
1: Allora, dopo ne parliamo di Vannacci e parleremo in maniera approfondita di tante cose. Partiamo dal locale, che c'è un problema a Saronno. Iniziamo.
2: C'erano le forze dell'ordine qua fuori.
1: Allora, sì, adesso il territorio, le forze dell'ordine, ed eccolo lì, perché parliamo di lui, Giacomo Iametti, vicepresidente della provincia, perché qui a Saronno c'è il problema dell'ITC Zappa, che lunedì partono le scuole, ed è praticamente da un mese, perché il bubone è scoppiato alla prima settimana di agosto. Uh-huh. Io me ne sono reso conto perché un mio amico mi ha scritto chiedendomi il numero di telefono di Giacomo.
2: Te lo chiedevano le donne.
1: Di solito me lo chiedevano le belle fighe, adesso mi chiedono il numero, come cambiano, proprio invecchiamo di brutto. Anche perché Giacomo Iametti, che è sicuramente un bellissimo uomo, però insomma, cioè, diciamo, nel mio album delle figurine.
2: Prima Moser.
1: No, viene prima Moser, ma penso che Moser venga prima ovunque.
2: Non è detto che venga in senso generale metaforico.
1: Però detto questo, ecco, Giacomo, vicepresidente della provincia, ottimo vicepresidente della provincia, parleremo anche della provincia.
2: Certo, tra poco ci sono le votazioni.
1: Allora, qual è il problema? La provincia, riassunto, la provincia ha 5 milioni di euro di finanziamento per rifare la scuola. La provincia è pronta a partire coi lavori. Arriva la comunicazione della preside, dello Zappa, che dice: da settembre farete i turni, cioè ci saranno lezioni la mattina e lezioni il pomeriggio. No. Esplode il finimondo, i genitori impazziti, robe. Finché arriviamo oggi, finché a oggi pare che lunedì partano le scuole tranquilli,
3: senza turni,
1: e hanno trovato delle aule che sembra siano al liceo Gibi Grassi, mitico Gibi Grassi, da cui esco anch'io,
2: certo.
1: E il Castelli, l'arcivescovile Castelli. Mm-hmm. Ora, io però ho questa cosa, questo macigno che io voglio togliermi dai piedi e lo voglio dire una volta per tutte. Allora, il grosso problema di queste cose è che la dinamica che mi è sembrata di intuire è come al solito una, cioè che si fanno le cose, poi a un certo punto, quando le cose vanno in merda, perché questa è la cosa giusta da dire.
2: Guardate mentre il regista guarda una partita, guarda,
1: sì, sta vedendo l'Inter. Buonasera Ale, buonasera Tiziano.
5: Sull'argomento poi vorrei dire
1: allora telefono aperto, potrebbe anche chiamare il vicepresidente, non mi ricordo il numero qual è qui, che lo diamo in diretta. 02?
3: O sai che numero?
1: Non se lo ricordo.
3: Dai, 02 960 27 28.
1: No, 02 960 27 28. Perfetto. Quindi
3: se volete insultarci direttamente, il numero.
1: No, ma cosa succede? Che praticamente, perché ho visto un genitore anche due ore fa, incazzato nero ancora anche lui, cioè praticamente cosa succede? Che c'è l'autonomia scolastica dove questi dirigenti scolastici fanno il bello e il cattivo, cioè io
2: hanno pieno potere.
1: Poi a un certo punto, quando sfugge, e non so tu nella tua esperienza da amministratore, la mia esperienza da amministratore è che per 10 anni io non ho toccato palla, cioè ero il bancomat della scuola.
2: Salvo
1: quando ci sono i casini.
2: Perfetto. E allora lì
1: sì. è il politico tua. Che deve...
2: Colpa tua!
1: E qual è? E anche qui, perché io ce l'ho anche coi politici, a un certo punto io apro il saronno dell'amica Sara Giudici e vedo i sindaci che sono a una riunione. Ora, i sindaci locali, compreso quello di Saronno, io vorrei capire cosa c'entrano in questa partita, perché la partita è di competenza provinciale, cioè la provincia, correggimi se sbaglio Francone,
2: sulle scuole superiori la fa da padrone.
1: Sulle scuole superiori, allora o la politica va a supporto della politica provinciale in questo caso, a prescindere dal colore, perché voglio ricordare,
2: certo,
1: che Giacomo Iametti, come gli altri delegati ad aiuto del presidente Magrini, il loro incarico è gratuito, questo ci rimettono. Tra l'altro vorrei dire questa cosa con tutte le responsabilità del caso, invece vanno, rompono le palle alla provincia e sostanzialmente non decidono niente, perché poi almeno arrivassero con una proposta, una soluzione, allora io quello che penso è che 5 milioni non possano essere persi, ovviamente, cioè non possano essere persi da un ente come la provincia per rifare una scuola, perché le scuole vanno rifatte. Credo però che ci sia un grosso problema da questo punto di vista.
2: Andrebbero rifatte bene. Tra parentesi, perché poi parlerò della mia esperienza diretta attuale.
1: Io ti dico quello che ho capito. Sì. Poi ripeto: 02 960 27 28, se c'è qualcuno che vuole intervenire, noi siamo qui. Però questo problema, che ha creato un po' di disequilibrio in questo mese, perché oltretutto le notizie dei turni sono uscite la prima settimana di agosto, quando la gente stava partendo in vacanza e Oplala, ecco qua il problema. Ora, 6 milioni rotti, dice Giacomo. Beh, Giacomo, qui c'è Francone che ha ragione. Cioè, noi stiamo prendendo le tue difese, vedi di fare un bel lavoro, perché, cioè,
2: no, perché ne abbiamo di
1: racconta,
2: di
1: racconta.
2: Allora, io dico solo la mia esperienza attuale, in cui è stato fatto un progetto, si inaugurerà sabato nel mio comune, che sono le scuole Rodari. Tra l'altro, ci sono dei nomi che si ovviamente assomigliano tantissimo, perché quelli sono i nomi che si mettono nelle scuole, quindi quando si parla di Rodari c'è Saronno, come c'è a Somma e quant'altro. Ora, per carità, belle, perché i lavori sono fatti, è bello, roba del genere. Poi io avrei qualcosa da ridire sulle scuole Rodari, perché è una scuola fatta a college ed è una scuola primaria, quindi tu vedi dei bambinetti, dei bigottini così, in una struttura con i posti per fare
1: ma l'ha rifatta già come...
2: no. E le scuole comunali
1: sono, specifichiamo perché
2: le primarie
1: lo
2: sono
1: specifichiamo
2: comunali.
1: Perché queste sono rifatte
2: sono comunali. Io ho fatto 3 milioni e mezzo di scuole quando ero assessore a Cardano al Campo,
1: Cardano, poi che cazzo l'hai fatto fare a Cardano, dico.
2: Che abbiamo messo a posto caldaie e roba del genere, quindi devo dire la verità che
1: anch'io ho messo a posto un po' di cose a Cardano,
2: che abbiamo sempre avuto, ma lo vedo ancora. Io lavoro moltissimo con le scuole per il discorso della formazione.
3: Dopo ci spiega.
2: O ci fosse una volta che ho fatto la stessa procedura MIPA uguale per una scuola o per l'altra,
1: no.
2: Ognuno fa un po' quello che vuole, cioè, e questo purtroppo è un problema, perché non c'è uno standard, non c'è una linea comune, e tra altre cose c'è una sovrapposizione di responsabilità enormi, perché ogni docente deve dire la sua e viene fuori un bailame incredibile, perché poi arriva l'ultimo che dice ma io non ho detto di fare una roba del genere,
1: non mi hanno interpellato.
2: Ti dirò di più, ce ne sono molti di più di quelli che fanno che alla fine arriva, no, la cosa più bella quando è capitato, stai facendo un intervento molto importante, alla fine praticamente consegna del cantiere, arriva il responsabile della sicurezza.
1: Beh, giusto,
2: che non si è mai visto,
1: esatto,
2: in mesi,
1: esatto.
2: E fa no, qui c'è un errore nel capitolato.
1: Certo.
2: Figa, l'avete fatto voi. Cioè, adesso io con tutto l'aspetto che voglio.
1: No, queste sono le cose che accadono normalmente.
2: Fantastico.
1: E ripeto, questo è stato un problema che c'è stato a Saronno. Noi abbiamo competenza sulle scuole superiori di circa 80 edifici per 40 istituti provinciali. Grazie Giacomo che lo specifica.
2: E vi ricordo che ce l'avevano anche quando non c'era proprio un ghello. Adesso qualche soldo.
1: No, adesso qualche soldo c'è. Dobbiamo chiarire alcune cose e le vogliamo chiarire qui. Se non chiedetemi numeri di telefono, ecco questo, perché tra l'altro sai che io sono molto triste, Franco, perché questo weekend, l'ultimo weekend, ha certificato ufficialmente dopo 7 anni che io ho lasciato la politica attiva,
2: sì,
1: che io non conto più un cazzo,
2: no.
1: Zero, non conto niente. Sai
2: solo
1: perché
2: dopo 7 anni?
1: Sai perché l'ho capito? L'ho capito, ma credo che avremo la cartina. Cioè, la prova sarà l'anno prossimo, degli stessi tempi. Perché venerdì, sabato, domenica c'è stato il Gran Premio di Monza e non mi è arrivato un biglietto.
2: No.
1: È la prima volta dal 2009 che io ho fatto il sindaco che non ricevo la settimana prima un biglietto. No, ma a volte li ho dovuti anche dar via. Per la prima volta nessuno mi ha cacato. No. La mia risposta.
2: E l'hai anche magari chiesto?
1: Ma io non ho mai chiesto. Sapevano la mia passione per la Formula 1. Dai, vai te, ti do il biglietto.
2: Ti faccio capire quanto conto Italia Viva in questo momento.
1: Il dramma vero
2: che sarebbe stata la gara più bella
1: aspetta
2: del secolo.
1: No, il dramma vero è che io cosa faccio? Non ho i biglietti, non conto più un cazzo, vado a pranzo con un onorevole, ok?
2: Accidenti.
1: Alla quale dico Maria Chiara, non conto proprio più.
3: Si chiama Maria Chiara.
1: Non conto proprio più un cazzo, cioè.
2: Lei sì.
1: Proprio non
2: ragione.
1: Mi e lei con l'aria più ingenua di questo mondo,
2: con la
1: semplicità di chi mi sta dicendo una cosa del tutto normale, mi dice: ma sai che mi avevano chiesto se volevo delle robe, sai, quei cartoncini che metti al collo
2: che
1: con
2: entri
1: scritto
2: ovunque.
1: No, ma io gli ho detto che non mi interessavano, ecco.
2: E lì hai capito che hai sbagliato partito.
1: Io ho capito una cosa: oggi è il compleanno della Madonna, quindi non possiamo bestemmiare in diretta.
2: Oggi è il compleanno
1: e anche il tuo anniversario di matrimonio. Auguri a te, auguri a Luana e auguri anche a Viviana, che è il

0: chiudere.
1: Ma la situazione peggiora.
0: Sì. Allora, però lo dico a Giuseppe Licata, lo dico a Maria Chiara Gadda, lo dico a Salvino Reina che ci sta seguendo, sta vedendo la partita, lo dico a Giacomo Iametti, lo dico a Samuele Astuti che è comunque un amico, lo dico all'onorevole Alessandro Alfieri che Andrea comunque Pellicini. È un amico, lo dico ad Andrea Pellicini, lo dico a Marco Magrini che è il presidente della provincia. Signori, guardatemi bene negli occhi, il 6 dicembre potete riscattarvi. Io vi dico solo che l'anno prossimo ci saranno le politiche e le regionali e io qualche voto lo muovo. Fate i vostri conti. Il 6 di dicembre il mondiale di Formula 1 si chiude a Imola. Lo dico così. Lo dico senza alcun interesse. Lo ripeto. Avete l'occasione
2: per redimervi
0: e per farmi fare.
1: Detto che lui è astemio.
0: No, ma io sono tranquillissimo. Cioè, io sono tranquillissimo, però. Cos'è? Time out? Ah, facciamo pausa. Sì, quindi abbiamo chiuso lo Zappa. Sì. Se c'è qualcuno che vuole dire, dopo ripartiamo da altre puntate.
1: Stiamo parlando dello Zappa.
2: Ripartiamo dalla sanità.
3: Io ci avrei una.
0: Ripartiamo dalla sanità.
1: Un primo del.
3: Allora, diritto di parola. L'ha segnato, e quindi io e non l'ho visto.
0: Godo come un maiale.
1: Ma il Real Madrid l'ha segnato.
3: Succede.
0: Ma noi.
3: Mourinho!
0: Io te lo dico fin da subito, sì. Andrea, te lo dico così, è la prima puntata.
3: Sì.
0: Io so che qui ho un traditore con me che è un amico che lui si è già convertito ad Amorim. Io mi occupo del tamburello.
2: Non ho neanche scritto una cosa. No, hai visto come non
0: ma
2: ho
0: tu
2: neanche.
0: Ma tu stai.
2: No, io non ho neanche. Noi, proprio zero.
0: Quindi,
2: lo ignoro.
0: Quindi noi siamo tornati al tamburello.
2: Lo ignoro. Anche no, perché quest'anno potete puntare sull'Inter o sulla Roma per lo scudetto. Scegliete voi.
0: No, la Roma no.
2: No.
3: Se continuiamo a prendere gol così come quelli. Come, esattamente come quelli che abbiamo preso con il Napoli. Adesso vabbè, speriamo che finisca uguale. No, volevo dire una piccola perla, visto che qualcuno ha detto che io ogni tanto tiro fuori le perle, ma sono più pirle che perle.
0: Sì.
3: Allora, non c'entra niente con la questione nello specifico, però faccio un bridge, diciamo così.
0: Sì.
3: Io divento matto quando, con tutto quello che abbiamo passato col Covid, di distanza, ci siamo attrezzati e tutto, ma al tempo e si chiude una scuola. Ora. Dico io.
0: Sì.
3: Se tu chiudi una scuola, i ragazzini, i bambini, comunque sono a casa, giusto?
0: Sì, giusto.
3: Ecco, visto che oramai l'abbiamo fatto per un anno e mezzo, non si può fare della didattica a distanza? Non dico quando c'è maltempo e in emergenza, è logico, ma questo vuol dire essere un minimo flessibili e utilizzare al meglio gli strumenti.
2: Ti rispondo tecnicamente.
3: No, sarebbe... dico io quello che mi ha detto il conduttore, il vostro collega di ieri sera che fa l'insegnante. E mi fa: Andrea, hai ragione, non hai idea di quanti insegnanti non sappiano neanche accendere un computer.
0: Questo è il problema. Allora,
2: questo è un problema, ma il secondo problema è che la continuità didattica non viene, cioè non si può cambiare un sistema di insegnamento che è o in presenza o in FAD, perché a distanza, perché oggettivamente ad oggi non sono ancora preparati per fare una cosa del genere, cioè non c'è una preparazione e non c'è una metodologia che permette di ottenere dei risultati che siano identici tra magari metà che in classe, tre quarti che in classe e qualcuno a casa. Succede per le persone che hanno malattie morbose, che non possono cose, ci sono dei protocolli fatti apposta per, ma siamo nell'alveo di casi particolari. Su lì hai ragione, nell'anno dell'intelligenza artificiale parleremo anche di intelligenza artificiale, ovviamente parleremo anche di quello che sta avvenendo. Sicuramente la scuola è la... cioè, se si dice che la politica arriva in ritardo rispetto a quella che è l'innovazione...
0: Abbiamo
2: scuola,
0: già un commento.
2: Siamo oltre.
0: E su cui poi ne parleremo durante...
2: pausa.
0: Uno dei programmi di ADF è quello di incentivare lo studio da casa per evitare le influenze politiche. Possiamo andare con la musica. Avanti! Avanti!

0: vogliamo dire qui, e chiudiamo anche la partita del DTC Zappa, si va verso le elezioni provinciali, dove il nostro amico Franco Colombo è ovviamente...
1: Io non posso fare gare...
0: Come no?
1: No?
0: Ah no, è vero, tu
1: non...
0: Esatto,
1: io
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: l'assessore, io sono fuori. Io darò indicazioni di voto
0: esatto.
1: Ai miei
0: allora,
1: consiglieri.
0: Marco Magrini non può essere sostituito alla presidenza della provincia di Varese per una ragione, e ve lo spiego. Perché in Marco Magrini si avvera il Vangelo della terza domenica di Quaresima, quando Gesù dice: prima di Abramo io sono, prima che esistessero i presidenti della provincia, Marco Magrini era già presidente della provincia. Lui è nato presidente della provincia, quindi voi non potete togliergli questa cosa. Marco è il nostro presidente della provincia.
1: Cioè, è l'unico presidente della
0: provincia. Io lo conosco ormai da 20 anni, perché ho iniziato 20 anni fa a fare il sindaco, ormai. E lui già 20 anni fa voleva fare quella roba lì. È arrivato, sta facendo il presidente della provincia, non rompetegli le palle. Marco deve fare il presidente della provincia.
1: Adesso poi
0: basta.
1: Però non, credo che abbiano spostato da novembre.
0: Mandateglielo e diteglielo.
1: Da novembre a febbraio.
0: Da febbraio, me l'ha detto oggi che è febbraio.
1: Perché hanno riunito quello che era. Prima si faceva una elezione, perché anche qua. Un'altra, io lo dico da uomo di centrodestra,
0: attenzione.
1: Una delle cose mancate di questo governo, il più lungo della storia repubblicana,
0: ne parleremo,
1: che è il fatto di non aver riformato le province e riportato a essere elettive.
0: E questo ce lo dice, arriva da Berlino, Davide Rodinò dice: abolizione delle regioni, ritorno alle province, cosa su cui io e Franco Colombo siamo totalmente in linea.
1: Ma in realtà il problema è che manca un organismo intermedio, la burocrazia regionale è un problema, perché ovviamente diventano anche problemi rispetto a questo, anche rispetto alla lontananza, il principio di sussidiarietà. Le regioni, noi abbiamo più di 4.000 comuni in Italia, cioè avere
0: 8.000
1: comuni in Italia, avere una frammentazione tale, non avere un organismo che aiuta, fra virgolette, soprattutto comuni molto piccoli, alcuni, che fa gli ambiti ottimali, si dice, una volta gli ATO, tutte queste cose qua, poi ci troviamo un po' di obblighi dell'Unione Europea di fare società sovracomunali, consorzi che sono provinciali, mezzi sì, mezzi no, insomma, un bailame, però è anche questo. Viene.
0: Noi saremo sempre favorevoli a chi vuol far tornare le province, tra
1: elettive.
0: L'altro tra la elettive, tra, esatto, quello che dice Franco è fondamentale, tra l'altro è una parte del programma, diciamo così, che io ho letto di un nuovo partito,
1: il nuovo partito ricordavo che c'era una mail che era maschio,
0: allora ha una cosa quel programma lì, adesso parleremo di sanità, però un piccolo accenno, poi torniamo su Vannacci. Quando uno inizia un programma elettorale con scritto Papa Benedetto XVI,
1: tocca le corde,
0: sta sussurrando al mio cuore, cioè si è avvicinato proprio al mio cuore e ha cominciato a parlare.
1: Allora,
0: cioè,
1: tu sai che se oggi tu dovessi zompare da quella parte saresti...
0: Non posso, cazzo, non posso. Io voglio zompare, ma non posso zompare, perché ogni giorno vedo quelli che sono dentro. A parte uno, che lo diciamo, ha già il nostro appoggio, e si chiama Piero Galparoli.
1: Ciao Pierino.
0: Piero Galparoli, noi lo vogliamo almeno in consiglio regionale.
1: Ti vogliamo bene.
0: Piero Galparoli, allora, per me può fare qualsiasi cosa,
1: anche
0: che avrà il mio voto.
1: Bravo. Allora, stavo dicendo, un altro erroraccio dell'Inter, Mbappé ha fatto il secondo gol.
0: 2-0.
1: Così del Real, ma sai che ci bisogna.
0: 2-0.
1: Bisogna almeno andare 3 o 4 con l'Inter, perché poi
0: Salvino, ti conviene spegnere e guardare solo noi?
2: Verde,
1: allora sì, Mbappé aveva
2: primo,
1: sì, poi questo. Allora, ti sta dicendo, sì, tu puoi dire quello che vuoi, ma dove vai li trovi, quindi secondo me oggi su un percorso, visto che indipendentemente da quello che sarà, sarà un nutrito numero di parlamentari, senatori o del genere, io fossi in te un pensierino.
0: Ma no, ma
1: tu che sei un battitore di libro, ma anche perché saresti il primo, saresti tra l'altro il primo a essere il futuro nazionale e poi appena eletto cambiare partito.
0: Ritorno in Italia viva.
1: Sarebbe un caso nazionale.
0: Allora, Maria Chiara Gadda, Salvino Regno, avete sentito? Questa è la strategia. Io mi iscrivo a Futuro Nazionale, entro in Futuro Nazionale, passo e mi faccio eleggere in Parlamento, il giorno che arrivo in Parlamento passo Italia Viva. Abbiamo trovato il modo di incularceli. Renzi, Matteo, adesso scriviamo subito. Arriviamo. Attenzione, eccolo. Eccolo. Come si bello cavallo duca. Esatto, cioè. Perché oltretutto mi ha detto, mi dice, oh, perché ogni tanto mi chiede come stai. Ecco, io sto bene, però abbiamo trovato la strategia con la quale entrare. Anche perché se la strategia è quella che ho letto di fare gli incontri sul depaving, io veramente vi brucio la casa e vi brucio anche il depaving. Cioè, veramente non se ne può più.
1: Allora,
0: magari sei già iscritto e non lo sai. Se mi hai iscritto, mi ha iscritto lui. Cioè,
1: allora, in realtà.
0: In realtà noi due siamo i fondatori.
1: Cioè, io vi ricordo, noi c'è un video di
0: ci rivolgiamo
1: di
0: a Luca,
1: anni fa.
0: Noi parliamo con Luca Ferrazzi. Luca Ferrazzi, Luca. Lo sa. Tu lo devi sapere, no. Siamo noi quelli che a Riccione hanno fondato, certo, la segreteria regionale
1: maschio ai tempi, vabbè. Allora, a parte questo, volevo parlare, perché una delle polemiche dell'estate è stata la sanità su due temi. Uno, il spostamento del primo soccorso dell'ospedale di Somma alla casa di comunità, e è il fatto che siano stati gli ospedali di comunità siano stati messi a bando dalla regione Lombardia per essere dati in gestione.
0: Il terzo è un mio video fatto all'ospedale di Saronno in cui, esatto, dico che l'ospedale di Saronno va chiuso, che ha fatto 120.000 visualizzazioni,
1: tutti dell'ospedale di Saronno.
0: Ma lo penso, se dopo vi spiego il perché va chiuso.
1: Allora, il discorso di fondo è semplice per modo di dire, che non è semplice nulla, e perché parliamo di sanità e la sanità è qualcosa che colpisce direttamente i cittadini. Però innanzitutto partiamo da un presupposto: la sanità fa parte della struttura dello Stato come tutti gli altri enti, in primis i comuni, in primis le attività che vengono svolte dalle amministrazioni pubbliche, che oggi vivono da sempre una problematica, che è quella della difficoltà di reperimento del personale, blocchi delle assunzioni, tagli, efficientamenti, spese, eccetera eccetera. Una volta esisteva lo stradino all'interno dei comuni, oggi sarebbe impossibile pensare di non appaltare un servizio di igiene, di nettezza urbana o quant'altro, o pensare di farlo direttamente a un comune. Pochissimi potrebbero permettersi qualcosa del genere. Così, allo stesso modo, quando si esternalizzano alcune delle funzioni proprie del comune. Ma io vi faccio un esempio. Io lo so che è brutto dire: ah, coi soldi delle nostre tasse pagano una struttura pubblica per fare la sanità e per affidargli l'ospedale. Ma signori, ma quando voi prenotate un'ecografia, lo fate all'Humanitas. Che cazzo state pagando? Cioè, adesso.
0: Però vado all'Humanitas. Perché si chiama Humanitas.
1: Ho capito, ma se io per evitare vado a una qualsiasi struttura convenzionata, e alla struttura convenzionata con medici che vengono privati, pagati da privati, vado a farmi una visita.
0: È uguale a quello che mi ha commentato settimana scorsa. Io, così mi dice, io voglio. Così ha scritto: io voglio che chi mi assiste sia un dipendente pubblico e abbia fatto il giuramento di Ippocrate. A che gli ho scritto, scusi, ma il giuramento di Ippocrate lo fanno tutti. Ma
1: sì,
0: lei,
1: ma in italiano.
0: Io voglio capire una cosa: chi è mai entrato in un pronto soccorso e prima di iniziare a farsi curare, tu sei un dipendente pubblico?
2: Hai fatto il giuramento?
1: No, ma e poi rifammi il giuramento di Ippocrate?
0: Davanti a me giura su Ippocrate.
1: E lì parte la canzone: lo giuro.
0: E anche lo duro.
1: Allora,
0: sempre in omaggio a Ignazio Mosè.
1: Ragazzi, ma lo so che sarebbe. In un mondo ideale dovrebbe esserci una sanità pubblica, e noi siamo già un sistema che è imparagonabile rispetto a quello che c'è all'estero. Vi ricordo che noi abbiamo curato i feriti, i ragazzi.
0: Noi avremmo anche mandato a Cuba dei medici per riprendersi uno.
1: Cioè,
0: del tutto.
1: Che non è che sta simpaticissimo neanche a questo governo, ma abbiamo curato i ragazzi, poi ci siamo visti, guardate la sanità degli altri, quelli che ci hanno mandato il conto per aver curato dei ragazzi che hanno avuto ustioni incredibili per colpa di mancanze svizzere, ci hanno pure mandato il conto. Noi fortunatamente siamo differenti, però è logico che in un momento, in un mondo che cambia, anche, e non è più, io vorrei da imprenditore avere la banca sotto casa. Vorrei avere la banca proprio che mi presta i soldi che voglio, quando voglio, come
0: ma tutte
1: voglio.
0: Però, non solo una. No, perché,
1: vorrei averle, cioè, vorrei avere
0: un cartello di banca.
1: Ma voi, nel momento in cui un ospedale di un distretto, comunque importante come quello di Somma, negli anni, con tutte le colorazioni politiche, non è colpa dell'amministrazione Bellaria, Brovelli, Colombo, Guido, sono scelte, tra l'altro fatte da un'azienda, azienda, l'hanno chiamata, non si chiamano più USSL, ASST, aziende socio-sanitarie.
0: No, ma anche perché quello che dici tu incontra anche un problema che è motivo del mio video, cioè, del 10 di luglio, no? Cioè, quando dico, se devo tenere un ospedale pubblico come quello di Saronno, che non funziona, perché oltretutto ci sarebbe da fare una caterva di osservazioni anche tecniche, no? Perché poi la gente mi commentava, la cosa che mi ha fatto più incazzare quel giorno lì è stato la gente che mi scriveva, mi hanno chiamato anche
1: dall'ospedale stesso,
0: dicendo: no, però Lorenzo,
1: è così troppo.
0: No, la prima cosa che mi dicevano tutti: no, però non puoi giudicare il pronto soccorso, perché il pronto soccorso è una cosa, perché non sono dipendenti pubblici. Mentre invece, i reparti va bene. A parte che poi sui reparti potrei farvi l'elenco puntato.
1: Ci sono
0: puntato. I gettonisti, ci sono. No, ma c'è poi, nel senso che c'è anche un altro tema, Franco, che è molto importante. Io voglio capire, ma prima o poi troverò qualcuno che me lo spiega, perché le regole che funzionano a cui la sanità privata accreditata, convenzionata, deve sottoporsi, la sanità pubblica se ne strafotte il cazzo. Iniziamo a partire da qua, no? Cioè, nel senso, perché le regole che nella sanità privata, chi fa sanità privata deve attenersi, nella sanità pubblica non ci sono? Dall'altra parte, come dice Franco, le case di comunità o gli ospedali di prossimità, come nel caso...
1: Sì.
0: Cioè, il fatto che vengano dati a una cooperativa privata piuttosto che un'impresa privata non cambia assolutamente niente. Ma cioè, nel senso che l'importante è la risposta al bisogno del cittadino. Detto questo, ma io a Somma Lombardo
1: non ti faresti curare?
0: No, ma nel senso che non ho capito. No,
1: allora,
0: perché su quella cosa, su quella partita lì,
1: allora, prima di tutto,
0: stanno facendo un casino sul niente.
1: Perché dice che il primo soccorso, che non è neanche più un pronto soccorso, ma un primo soccorso, non è la stessa cosa. E perché è stato chiuso? Perché quello che fanno ambulatoriamente nella casa di comunità non è la stessa cosa. E quindi hanno depotenziato un servizio su Somma e hanno tolto un servizio su Somma. Ora Somma ha avuto anche una tragedia, perché uno dei medici che lavorava all'interno di Somma è morto in un incidente, quindi insomma già si assommano tragedie a tragedie. Io capisco che è un peccato, capisco tutto quello che volete, però... io non voglio dire che bisogna per forza accettare tutto quello che capita, ma siamo nell'ineluttabile, cioè oggi
0: lavoro in questo mondo, cioè, o chiudi il servizio o non ci sono i medici. Basta. Non ci sono gli infermieri, non ci sono gli OS.
1: E di più, hanno fatto, e qui la racconto tutta, perché le ASST non è solo quella nostra che ha fatto il bando, ne hanno fatto in tanti.
0: Sì, sì,
1: le
0: case, no, ma non siete mica gli unici.
1: Le case di comunità sono state finanziate tramite i bandi del PNRR
0: personale.
1: Che avevano un vincolo.
0: Certo.
1: Una volta finiti dovevano essere aperti senza
0: ma.
1: Perché altrimenti bisognava restituire i soldi, certo, danno erariale e quant'altro, perché sono soldi europei vincolati a certi.
0: Scusami Franco, quindi, intervengo su questa cosa. Detto che quello che ha appena detto Franco è giusto, cioè nel disegno oggi della sanità, tu che mi stai ascoltando in questo momento, in ospedale non ci devi andare. Questa è cioè l'obiettivo futuro è che tu in ospedale non ci devi andare. Cioè l'ospedale è l'estrema ratio che cura l'acuzie, fine, non cura altro. Tant'è che gli stessi pronto soccorsi, per essere alleggeriti, mettono in funzione le case di comunità, perché per la stronzata che uno va al pronto soccorso, non serve il pronto soccorso. Signori, non andate a intasare il pronto soccorso.
1: Scusate, io capisco tutto, ma sapete che più di 5.000 accessi al primo soccorso di Somma erano codici bianchi?
0: No,
1: 5.000 accessi.
0: No, ma ti dico io i dati: il 99% degli accessi in pronto soccorso sono codici verdi.
1: I medici territoriali, va bene, hanno fatto le case di comunità apposta,
0: sono lì apposta.
1: Uno si lamenta che dice: mi fanno pagare il ticket perché sono un codice bianco. E grandisti che ragazzi, cosa vuoi fare? E cioè, se
0: no,
1: mai
0: ma su questo ragazzi è il futuro,
1: cioè, ovviamente lo Stato comincia a dire: oh, mi sono storto la caviglia.
0: Il codice bianco deve pagare, perché è un codice bianco?
1: Ma 24 euro. E vi dico che adesso scandalizzarsi perché ho pagato un ticket di 24 euro, magari mi fanno una fasciatura, mi metto la pomata, mi danno le pastigliette, mi fanno un'iniezione, quando probabilmente 24 euro li spendo per un panino nel McDonald's, a me non sembra una cosa scandalosa che il mondo deve venire giù e dire che siamo un paese che non tutela più nessuno.
0: Voglio rispondere anche a Davide Rodinò che dice: senza stranieri non avremo mai più infermieri. David, su questa cosa è in parte hai ragione, cioè e non voglio dire che oggi c'è un problema anche da quel punto di vista. Faccio un esempio: nella provincia di Sondrio l'anno scorso è stato bandito l'iscrizione all'università per 100 posti di infermieristica, se ne sono iscritti 48. Questo tanto per dare dei dati, no? Cioè, nel senso che questi sono i dati reali. Dall'altra parte però c'è un grossissimo tema oggi nella sanità, che è questo, cioè la sanità lavora oggi con i LEA e lavora con delle regole che sono troppo vecchie, cioè ed è un bellissimo tema questo che magari affronteremo un giorno con qualche ospite.
1: Sapete
0: che inviteremo.
1: Vi dico una parentesi, parlando anche di intelligenza artificiale. Esiste un sistema di intelligenza artificiale che si chiama Watson, che è utilizzato in 46 paesi del mondo per le cure oncologiche e le cure emergenziali. In Italia, non essendo un presidio medico, non può essere utilizzato.
0: No, ma stavo dicendo.
1: E questo vi fa capire
0: dicendo questo, cioè nel senso che oggi siamo a un livello in cui la ricerca scientifica è avanti almeno 20 anni rispetto al sistema di cura, e la cura non riesce a stare dietro alla ricerca scientifica. Faccio un esempio molto concreto: esistono delle disabilità che fino a qualche anno fa avevano una speranza di vita, una proiezione di vita di 30 anni, cioè nel senso tu avevi una malattia, arrivavi a 30 anni al massimo di vita. Oggi quelle malattie lì hanno una proiezione di vita di 40-45 anni, in pochissimi anni, e abbiamo una fetta di popolazione che sta invecchiando, quando è nata la prospettiva di vita era bassissima, la propria, e che invece se l'è vista allungare piano piano anche grazie alla ricerca scientifica. Quello che dice Franco è l'assoluta verità, cioè nel senso, è vero che mancano gli infermieri il numero, ma il numero su regole che io faccio l'esempio nel mio mondo della sociosanitaria, sia che curi gli anziani sia che curi i disabili, oggi noi utilizziamo regole che sono state fatte tra il 2002 e il 2007 con aggiustamenti negli anni, ma che non sono più state riviste. Ma l'anziano del 2002 o l'anziano del 2007 non è nemmeno lontanamente paragonabile all'anziano di oggi. Tenete conto che quando io ho iniziato a lavorare nella sanità, cioè 20 anni fa, entravo nelle RSA e avevamo degli anzianetti, dei nonnini che erano dentro in RSA, che allora si chiamava ospizio, da 9, 10, 11 anni. Io ho avuto a Besana Brianza, dirigevo la struttura, è morta una nostra nonnina che è stata dentro da noi 17 anni, una vita. Oggi in Regione Lombardia la media di permanenza in un RSA è di 453 giorni.
1: Perché come arrivano?
0: La media, esatto, cioè perché come arrivano? Cioè la media regionale è 453 giorni, cioè un anno e mezzo, un poco di più. Cioè quindi, perché, ma non perché si sia ridotta la speranza di vita, perché arrivano molto complicati,
1: molto più avanti negli anni, perché riescono a stare a casa molto di più.
0: Perché riescono a... Quindi siamo davanti proprio a un cambio di paradigma totale, e la gente che ho visto, e io non voglio prendere le difese del mio amico Franco, perché voi sapete che quando ci sono da scazzare, scazziamo, ma sulla roba che ho visto a Somma Lombardo è una porcheria, cioè a parte che il comune non ha nessun, cioè il comune può anche parlare, grazie a Dio Franco Colombo non è come a Uboldo che abbiamo il sindaco che dichiara guerra ad Amazon.
1: Amazon?
0: Cioè, sì, dichiarava guerra ad Amazon.
1: E però il data center.
0: E adesso il data center tanto non lo fanno. Tra l'altro facciamo un piccolo inciso subito dopo la musica, perché anche tanti saronnesi mi hanno chiesto del data center, e facciamo chiarezza anche sul data center. In realtà questo è il tema, cioè nel senso che noi e Franco, secondo me, Franco e tutta l'amministrazione che è con Franco, secondo me su Somma Lombardo hanno totalmente ragione, nel senso che il futuro della sanità è questo. Secondo me, io poi sono un bleriano su questa cosa, dove addirittura io toglierei i soldi alla sanità pubblica, cioè nel senso che io sono perché lo Stato non curi i malati, ma curi i sani, mentre invece i malati devono mettere, sono gli ospedali convenzionati a doverli curare. Questo è un futuro molto lontano, ma arriveremo anche a quello poi. Perché
2: il prezzo?
0: No, ma guarda Gigi, in realtà è la stessa cosa, cioè nel senso che noi oggi lavoriamo da sempre su una medicina e su un intervento, il nostro modello è un modello difensivo, cioè nel senso che noi attendiamo che tu ti ammali. Se noi invertiamo la cosa e diciamo a te Gigi, tu quanti anni hai oggi?
2: 74.
0: Noi oggi, a te che hai 74 anni, dobbiamo fare in modo che tu vivi meglio la tua vita e curiamo il sano, che tu non ti ammali. Questo è il vero
2: gioco. Per cui lavorare sulla prevenzione.
0: Non lo dico io, lo dice Tony Blair, quindi dico, possiamo pensare che ne sappia più di me. Facciamo un po' di facciamo una pausa,
3: sì, perché adesso
4: io dovrei parlare due ore su questo argomento, ma siccome tengo famiglia non lo faccio.
0: No, ma no, è molto interessante.
3: Ho ritardato la tua pensione di qualche
0: No, Andrea, è molto però cioè io l'ho visto, ho visto le reazioni al mio video.
4: Comunque,
0: quando io
4: dirò una cosa sola, state cantando la mezza messa.
0: Questa è una perla. Dai, vai.
3: A mezza messa.
0: No, non ho capito perché la mezza messa. Perché la musica?
3: Adesso metti la musica e te lo spieghi perché mezza messa.

0: tanto raccalorato quello che ha detto da denuncia, da varie denunce,
1: è tutto registrato,
0: che è tutto registrato sui social, e quindi noi, cioè, tu non eri in diretta, ma adesso potrei essere per così. Basta, se ne smette, ma si è candidato con Di Battista, salutiamo Di Battista, ciao Di.
1: Tra l'altro,
2: a proposito di candidatura, dopo devo raccontarvi una cosa che è troppo divertente.
1: Va bene, faccio un inciso sul data center, perché
0: però mi ricordo che noi, scusami, faccio un inciso su tutto il nostro discorso, alto, più alto, meno alto, se puoi essere d'accordo, ma noi siamo il paese dove in 6.000 hanno pagato un biglietto per vedere il matrimonio di Io contro Te,
1: quindi, quindi ragazzi,
0: forse
1: no,
0: mezza messa stiamo parlando,
1: stiamo parlando a cioè nel senso che noi facciamo discorsi altissimi, poi scendiamo anche negli inferi, nell'inferno, diciamo così, quando parliamo di puttane e di altre robe. Tra l'altro non abbiamo ancora salutato il nostro editore, che è il professor Robert Prevost, il geometra del Pini, che gli è stato rinnovato il contratto a tempo determinato fino al 2027.
0: Scusa, faccio subito, visto che ci sarà qualcuno che mi sta ascoltando, nuovo rodare di somma, l'ha costruita Bellaria, ma è stato escluso dai relatori.
1: Allora questo, allora, però
0: Stefano,
1: io sono
0: Stefano, no, no,
1: io allora, sono sensibile su questo tema,
0: perfetto,
1: attenzione,
0: sei sensibile, però è una c'è un cerimoniale che si conosce.
1: Sì, dimmi.
0: Allora, vi faccio questo esempio. Sì. Che allora, patidronomo di Cardano al Campo hanno fatto gli europei recentemente a luglio. Progettato, trovati i finanziamenti, avviato i lavori dalla giunta Maurizio Colombo, Franco Colombo, assessore dei lavori pubblici, insieme a il compianto Vittorio
1: Vai.
0: Inaugurazione per gli europei, manco ci hanno invitato, ma aspetta,
1: è sbagliato,
0: aspetta. Ma non abbiamo fatto una polemica.
1: No!
0: Succede che alla fine, tra le altre cose, perdonami,
1: però
0: significate ogni tanto. Succede che quando, allora faccio un altro esempio. Mi citi l'amico Stefano Bellaria. Quante volte ha fatto parlare Guido Colombo nelle inaugurazioni degli eventi quando c'è stato il cambio d'amministrazione?
1: Io ti dico solo questo.
0: Io dico una cosa. Poi il 2 giugno, e qui finisco, durante la campagna elettorale c'è stata la festa per il 2 giugno della Repubblica e si consegnano
1: le costituzioni
0: ai diciottenni.
1: Sì.
0: Il sindaco Bellaria, che era il sindaco di Somma, ha distribuito tutto e non ha chiamato sul palco il candidato Silvio Pezzotta, che era lì tra il pubblico dicendo: beh, sono anche candidato dall'altra parte, faccio un buon gesto di... Ma è normale, ci sta. Uno è il sindaco ed era il sindaco, l'altro non era il sindaco. È cambiato. Adesso uno è il sindaco,
1: tranne Euboldo.
0: Poi non c'è cattiveria, non sei escluso dai relatori. Allora, è un'inaugurazione di una scuola.
1: Allora, ti dico questa
0: cosa. Gli hanno fatto i complimenti su Facebook, allora, gliel'hanno riconosciuto i suoi elettori, le persone che... Ma secondo te può essere questo un elemento di polemica nel mondo?
1: Allora, ti rispondo.
0: Dai.
1: Allora,
0: ti voglio bene, Stefano. Sa che noi abbiamo fatto una cena assieme.
1: Sì, sì.
0: Non è venuta quella foto, si è rotto il telefono subito dopo. Si vede che ormai ho dei antivirus
1: incredibili. No, io dico questo. Allora, detto che ovviamente per me non conta, perché Euboldo c'era il re e adesso c'è una reggenza, ma tornerà il re ovviamente. E
0: tornerà, allora, questa è una dichiarazione ufficiale.
1: Sono obbligato a tornare.
0: È obbligato, obbligato a tornare.
1: Stanno devastando il mio paese.
0: Signori,
1: lo chiede Euboldo, è diventato un cesso.
0: Basta,
1: e non è possibile,
0: ragazzi,
1: cioè...
0: è iniziata la campagna elettorale,
1: no, cioè...
0: diavolo, è iniziata,
1: ragazzi, allora, cioè, Euboldo è diventata un cesso in 7 anni, perché l'amministrazione Clerici,
0: Silvio,
1: è l'amministrazione più inconcludente
0: potrebbe
1: veramente degli ultimi dal 51 a oggi, cioè...
0: Guardate, Silvio, che dico al mio sindaco Silvio Pezzotto,
3: noi possiamo dare la possibilità alla controparte di
1: ma che cazzo deve ribattere che non ha fatto niente? Ma che cazzo deve
0: ribattere?
3: In qualità di radio pretendo che
1: ma
3: ci
1: può
3: sia
1: venire, ma sì, ma allora ovviamente Radio Orizzonti può ospitare, ma non ha fatto niente, 7 anni di nulla.
0: Mio compagno di partito, tra l'altro, stai criticando mio compagno di partito. Attento a quello
1: detto
0: che
1: questo, il tema che tocca Franco, però sono sensibile, perché l'ho toccato con mano quest'estate al Palio, quando e guardate, la festa del paese di Uboldo è la settimana prossima. Oggi è l'8 di settembre. No, aspetta, nessuno. Ci sono due associazioni, basket e pallavolo, che fanno 50 anni quest'anno. Io mi ricordo perfettamente, ho in mente proprio la sera del 2006, in cui eravamo seduti a un tavolo e uno della pallavolo con aria di sfida: sì, vabbè, voi anche voi cos'è, vieni qua a dirmi che farete la palestra. Gli abbiamo fatto la palestra nel 2011, il 2 ottobre del 2011 ho inaugurato la palestra nuova. Quest'anno fanno 50 anni. Hanno fatto un articolo, oltretutto pubblicato sul giornale del Palio. Cioè, io dico, hanno ringraziato tutti per questi 50 anni. Anche l'ultimo che penso abbia tolto la carta igienica dai cessi. Dire però grazie, ma non perché devo essere, ma anche solo grazie all'amministrazione che ci ha dato una casa dopo 50 anni, come l'ha fatto l'SOS, che invece ha cambiato lì la presidenza, non mi hanno cagato di striscio, che la sede l'ho comprata io, come il corpo musicale Santa Cecilia, dove io ho suonato 23 anni nell'orchestra, nella banda, inaugurano la sede nuova, io ho comprato quel posto lì, un cazzo di niente, non ti invitano. Il problema è che siamo dei provinciali del cazzo, cioè il problema è che a Uboldo siamo dei provinciali, e quell'esempio che facevi tu del 2 giugno è così, cioè la mentalità provinciale è quella. Cioè dentro il consiglio comunale gente
3: comunque per il quieto vivere,
0: sì. Ma io ti capisco, però
1: no, ma ecco,
3: dando la possibilità a chiunque voglia dire qualità di Radio Orizzonti,
1: poi
3: pregherei chiunque voglia prendere il microfono
0: per parlare. Ti sto dicendo, io non sto criticando il fatto che uno ci possa rimanere più o meno, ma
1: no, ma io polemica. Poi a me non me ne frega assolutamente nulla.
0: Ma fare una polemica come se si avesse voluto escludere qualcuno, quando è una cosa che, cioè,
1: Franco, hai ragione.
0: Se le persone
1: io sono anche dell'idea, guarda, te lo dico tutta come la penso. Io sono anche dell'idea che Stefano, insomma, come io Uboldo e come altri in tutti i paesi, le città, cioè è giusto che a un certo punto, se stacchi, cioè, perché è il senso della politica, no? Cioè, io ho dato il testimone a qualcuno, lui darà il testimone, cioè è il senso della politica, della storia. Il punto però è uno, è l'ingratitudine, cioè è il fatto che non esista proprio in Italia il sentimento di dire: guarda, mi puoi stare sul cazzo, mi puoi stare quello che vuoi, però su quella roba lì hai fatto del bene, quindi ti dico grazie. Che non sposta niente, ma è la cosa che veramente noi italiani siamo dei super provinciali.
0: È vero.
1: Cioè, però, una roba.
0: Però fare una. Ripeto,
1: no, fare oggi, una polemica,
0: oggi
1: no,
0: ci infatti, sono gli strumenti adesso, ma... di comunicazione in cui hanno riconosciuto la paternità, chi ha portato avanti, chi ha anche difeso magari contro. Poi il cerimoniale della politica non è che se tu se hai la festa della Repubblica e parla il prefetto e sei l'ex sindaco e dici: io voglio parlare perché
1: ma tu pensa che
0: un
1: ti dico
0: sistema
1: che
0: poi
1: voi ripeto, volete sapere, ascolta, vuoi sapere cosa succede in consiglio comunale a Uboldo? Tutti i consigli comunali,
0: ma cosa vuoi che
1: tutti
0: succeda?
1: I consigli comunali sarà, cioè Uboldo al centro interviene dicendo: la nostra amministrazione, e l'Ulderico che Forza Italia gli dice il Lorenzo o dice l'amministrazione Guzzetti, e loro fanno apposta. Cioè, ma anche qui è la povertà d'animo delle persone, cioè se tu non riconosci dentro una storia quello che tu hai fatto, perché Uboldo al centro per esempio non esiste se tu ometti la presenza di una persona che ha fatto 10 anni il sindaco, è che sei un poveretto, cioè, e uno però te lo deve dire, che tu sei un povero. Io per esempio, Franco, avrei fatto questa cosa, io avrei detto a Stefano: vieni, stai in prima fila, non parli.
0: Cioè, ma è quello, è stato invitato, cioè, eh.
1: Ah beh, allora che cazzo fa polemica a fare?
0: È stato invitato, no, ma dici quello, io voglio parlare. Ma
1: no, parlare, cioè, no, che cazzo
0: non è
1: parlare.
0: Adesso perché
1: no,
0: se, parlare, ma no. Perché se fosse così per i prossimi no. tre anni ogni roba
1: sì,
0: che fai
1: poi ogni, esatto,
0: diventa
1: esatto.
0: un problema perché se lo fai una volta lo devi fare sempre.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: e
1: sì,
0: mi
1: sì,
0: sembrerebbe
1: sì, sì,
0: che poi creiamo un percorso sì, e non,
1: però
0: invitato tutti. Allora,
1: la malattia dei poveracci gli italiani ce l'hanno.
0: Poi sono d'accordo con te, ma non ne abbiamo fatto polemica perché quando hanno inaugurato la pista di pattinaggio sì. io, Maurizio Colombo, non eravamo più un amministratore, ma a me lo potevano anche
1: sì, no, no, cioè, ma anche a
0: ma
1: me,
0: Maurizio cioè... Colombo, l'ex sindaco, invitarlo ma lì per dire oh, ti riconosco, magari anche nel discorso dire, beh, se siamo qua oggi è perché c'è un discorso che è stato iniziato da altri,
1: certo.
0: noi abbiamo l'onore e
1: certo,
0: l'onere
1: certo,
0: di
1: certo.
0: avere in mano questa cosa e si riconosce, però ripeto, siccome questa cosa è venuta fuori e siccome sembra che sia una volontà pervicace di non far parlare qualcuno.
1: No, no, no, quello no. Parlare però no. Parlare no,
0: no, no, è stato no, invitatissimo. No, no, ma per carità. No.
1: Allora, scusa, già siete stati dei signori.
0: Ma no,
1: ma perché siete
0: fatto,
1: una città, no. io sono con dei contadini
0: allora,
1: nel mio paese.
0: C'è un altro aspetto. Un conto essere già dentro l'amministrazione come ancora Stefano, un conto
1: certo.
0: vedere se eri fuori.
1: Però lo, dovrebbe aiutarti,
0: lo
1: perché
0: dico,
1: io sono fuori,
0: lo
1: cazzo
0: dico,
1: mi inviti.
0: Lo cioè. Dico, se non c'è nessuna visione coercitiva nel dire no, non dare...
1: No, parlare no però,
0: esatto.
1: giusto.
0: Su questo
1: allora,
0: è ci, mio.
1: Lo dico a Stefano Bellaria, oh, se ti hanno invitato e non ti hanno fatto parlare,
0: no,
1: il cerimoniale è,
0: sabato,
1: è corretto.
0: È sabato che ci
1: cioè,
0: sarai.
1: Non è che Mattarella faceva parlare Napolitano, cioè che cazzo. Cioè, anche perché quando erano vivi tutti, c'era vivo Scalfaro, c'era vivo Ciampi, c'era vivo Napolitano.
0: Poi, oh, Gigi, adesso fanno una manifestazione il 15 settembre dove ci sono tutti i presidenti della provincia viventi
1: sì.
0: a Malpensa Fiere,
1: sì.
0: che si riuniscono per il centenario della provincia.
1: Bello.
0: Giacomo. Cioè, invitare un ex sindaco 3x3,
1: sì, no.
0: un amministratore
1: cazzo, sì.
0: attuale.
1: Io voglio
0: cioè,
1: venire.
0: Ragazzi,
1: poi oltretutto a Malpensa Fiere lavora mia cugina.
0: Ma
1: quindi...
0: ragazzi, cioè, allora adesso.
1: Giacomo, noi vogliamo essere. Cioè, avete
0: tra
1: un record.
0: Sapete man. Che la cugina di Lorenzo Guzzetti è assessore?
1: Sì, è assessore a Turate.
0: Cioè, ragazzi,
1: ma c'è... l'ho detto un secondo dopo le elezioni.
3: È fuori provincia.
1: Ho capito.
0: Certo, perché certo. Lui ha le sue lunghe.
1: La mia Martina
3: comunque
1: Carnelli.
3: Di certo c'è che
1: Martina Carnelli è mia cugina. Cugina diretta,
3: un gran casino, ma la cosa più certa ancora è che Real Madrid non sta più segnando.
0: No.
3: C'è l'intervallo.
1: Però aspetta, prima anche del nostro intervallo.
0: Adesso facciamo un intervallo che non
1: però
0: si chiede come sta.
1: Voglio dire questo, così ragazzi. Franco rimesta bene nella merda. Mia cugina è assessore. È assessore ai servizi sociali. Del tutto casualmente.
0: Aspetta, ma no, è
3: casualmente.
0: No, non è servizi sociali.
1: Sì, sì,
0: è servizi sociali. All'ambiente e alle pattuglie.
1: No, no, è servizi sociali.
0: No, l'ambiente e pattuglie.
1: No.
0: Ha detto lei a quando ci siamo visti per tuo papà.
1: È no, ma è anche
0: ai servizi sociali, ambiente e pattuglie.
1: Perché
0: tutto.
1: Glielo ho detto?
0: Ah, vabbè. Ah, perché c'è dietro una lunga mano. Andiamo in pubblicità.
1: Sì, che qua se
0: no
1: c'è
0: no,
1: il resto.
0: No, comunque adesso riequilibriamo un po' politicamente tutto.
1: No, parliamo del data center di Ubaldo. Anche perché il data center anche di

non so che risolvesse neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava, quanti anni avesse visto.

0: Il grande Guccini, che ovviamente è venuto a mancare quest'estate, insomma, anche lui grande, grande musicista, ci ha lasciato un'eredità incredibile da un punto di vista, diciamo così, musicale. Poi ovviamente l'unico difetto che aveva, e che gli riconosco, è che era amico del Cardinal Zuppi, però vabbè, non tutte le ciambelle escono col buco. Allora, parliamo del data center un attimo, che tanti saronnesi mi hanno scritto preoccupati, perché allora innanzitutto dobbiamo fare un punto della situazione. D'estate i giornalisti non sanno che cazzo scrivere. Partiamo da, perché questa è la base. Non so se avete seguito la vicenda Ranucci La Vitola. Perché ne hanno parlato per 2 mesi? Perché d'estate non hanno un cazzo da scrivere i giornalisti, quindi qualcosa devono scrivere. Detto questo, è uscita questa notizia che all'area ex Lazzaroni faranno il data center. Ora, la notizia è sbagliata per 2 ragioni. Primo, i data center nel mondo sono 3 le aziende che li fanno, 3. Sono meno delle dita di una mano, 3. Sono 3 aziende al mondo che fanno i data center. Queste aziende è anni, riavvia. E no, perché ha sentito la musica, allora
1: dice, guarda che,
0: e allora guarda che sono 3 aziende, sono 3 aziende, ok? 3 aziende. Cosa succede? Che è anni che queste aziende stanno lavorando per fare i data center, e hanno già individuato le aree e ci stanno già facendo i data center. Regione Lombardia, con calma, con molta calma, come sempre, è arrivata a normare i data center. Cioè, perché? Perché si sono accorti che nell'urbanistica mancava proprio qualcosa che regolamentasse questo, perché non sono commerciali, non sono produttivi, bisognava dargli una veste urbanistica. Regione Lombardia se l'è presa con totale calma ed è arrivata a gennaio a fare una norma. A quel punto Regione Lombardia cosa dice? Dice: bene, ditemi in tutta Regione Lombardia chi vuole, chi ha aree a disposizione per fare i data, per mettere i futuri data center. Siamo a questo punto, cioè siamo in questa situazione, ok? La situazione è che Regione Lombardia, coadiuvata dal ministero, quindi in una procedura che probabilmente durerà 2 anni, dice: mi dite chi vuole fare i data center futuri, che io darò le autorizzazioni per localizzarli lì. Danno come al solito delle specifiche per cui i data center devono corrispondere, bla bla bla bla bla bla, non sto ad annoiarvi. E siamo a questa situazione. Veniamo all'area ex Lazzaroni. L'area ex Lazzaroni nel 2002 doveva spostata la Lazzaroni, bla bla bla bla. La proprietà disse: facciamo un centro commerciale. Il centro commerciale non l'hanno fatto. Sono passati anni, sono diventato sindaco e dopo anni in cui abbiamo un po' aspettato, discusso, dialogato con la proprietà, che fa la proprietà, cioè nel senso che la proprietà fa la di mestiere, fa la proprietà di un'area, abbiamo avviato la procedura per fare diventare l'operazione, cioè quell'operazione lì, commerciale, cioè invece che produttiva, come era la ex Lazzaroni, commerciale. È stata firmata nel 2018 una convenzione che avrebbe portato, in caso di area commerciale fatta, circa 5 milioni di euro, tra cui una buona fetta anche ai negozi di vicinato, bla bla bla bla bla. Cosa succede? Il Covid rallenta tutto, crea casini, cambia la società e quindi l'area rimane lì sostanzialmente. Ci sono stati degli abboccamenti, non l'hanno mai piazzata. Adesso c'è questa occasione e la proprietà fa la proprietà, cioè nel senso che la proprietà dell'area giustamente va dal sindaco e gli dicono: ci sarebbe questa cosa, noi alcuni parametri siamo giusti, ecco, cioè, perché è vicino all'autostrada, ci sono dei parametri, noi faremmo, parteciperemmo a questa cosa. Ma per partecipare a questa cosa tu devi prendere la convenzione che stava per sì per scadere, ma questo ovviamente la politica deve fare la politica, quindi deve cercare, dovrebbe, cioè una buona politica, tu Gigi mi dicevi prima, no, se non fai un cazzo non lo sai fare, e doveva trovare una sintesi tra l'esigenza della proprietà e quello che invece si vuole. L'amministrazione Clerici cosa fa? Porta in consiglio comunale questa cosa, cioè praticamente stoppa la convenzione, partecipa la proprietà come area praticamente produttiva o da sistemare per diventare data center. Il consiglio comunale, l'amministrazione e Uboldo al centro votano sì. Uboldo al centro poi fa i manifesti con scritto la morte della politica. No amici, vi siete suicidati. Da una parte l'amministrazione comunale uboldese ha buttato nel cesso 5 milioni di euro perché nella cosa c'è scritto che se andasse male comunque la proprietà riconoscerà 60.000 euro al comune di Uboldo. Da 5 milioni a 60.000 euro in mezzo c'è il mare, lo capite? Io è questo quello che intendevo anche domenica nel mio pensierino, cioè c'era un'opportunità probabilmente di almeno provare a dialogare, almeno provare a dire senti, portami l'operatore con cui tu dici di avere un accordo o hai un accordo e allora lavoriamoci, no? Cioè, lavoriamoci insieme per arrivare. Ma così è equivalente ad andare alla roulette di Monte Carlo e sperare di vincere. Datemi retta, veramente, segnatevi queste parole. Il data center Alex Lazzaro, perché io già, cioè lo dico perché poi anche quelli della proprietà mi hanno scritto, mi hanno chiamato, cioè lasciamo perdere, io non ce l'ho con nessuno, io semplicemente quello che dico, no perché bisogna chiarire le cose, io semplicemente quello che dico è che il data center a differenza di un polo commerciale non porta 200 posti di lavoro, primo, questo è dato per assodato. Secondo, è un servizio, sicuramente sì, ma è un servizio che non ha una ricaduta diretta sul cittadino, cioè come un negozio, diciamo così. Terzo, c'è tutta la pippa mentale, la sega che stanno facendo, l'inquinamento. Ragazzi, c'è Regione Lombardia e un ministero che a questa roba ci lavorano. Non rompete le palle. Cioè, io quest'estate ho fatto un post su Solaro dove perché mettono i pannelli fotovoltaici nei campi, cioè ho letto delle robe assurde e mi sono messo a ridere, ho fatto un post dicendo 20 anni fa i vampiri del territorio eravamo Raffaele Cattaneo, Lorenzo Guzzetti, vampiro, Pierluigi Gilli, Luca Panzeri, eravamo i quattro perché volevamo fare lo svincolo,
1: svincolone
0: e la terza corsia dell'autostrada che oggi è una meraviglia, quell'autostrada lì. Sì,
1: siamo il paese del no.
0: Cioè, no, ma
1: cioè, adesso,
0: allora io mi auguro che poi vada per il bene, magari lo faranno. No, io quello che dico è che non lo faranno.
1: Vi racconto una cosa dicendo una cosa, portando un esempio di una cosa che conosco, perché comunque a Somma ho vissuto 35 anni. Somma ha un problema che si trascina da tantissimo tempo e sono le fattorie Visconti.
0: Sì.
1: Le fattorie Visconti sono quel pezzo del castello visconteo che purtroppo versa in condizioni indecenti. Siamo quel paese dove un rudere è sottoposto al vincolo e alla tutela dei beni
0: delle belle arti, dei
1: beni ambientali di interesse storico, che significa che tu quel rudere fai fatica anche a poterlo abbattere, anche se è un pericolo per l'incolumità dei. Allora, dopo tantissimo tempo, tantissime amministrazioni, si arriva a una sintesi in cui, per questo vi dico, fatene qualcosa di quell'area,
0: certo,
1: perché sennò prima o poi sarà un altro buco nero. Sapete quanto servirà e quanto dovrà pagare la città di Somma e quindi i contribuenti di Somma per aprire un mutuo per semplicemente mettere a rustico, quindi non per terminare un progetto.
0: Quanto?
1: 2.650.000 euro. Che bisogna fare tramite mutuo, perché non c'è neanche poi all'interno dei vari PNRR roba del genere fatta per una cosa così, perché ovviamente sarebbe un progetto talmente importante che non potrebbe mai rispettare i tempi che il PNRR ha per farlo. 2.650.000, cosa significa da assessore al bilancio 2.650.000? Il mutuo, titolo secondo,
0: sì,
1: e il titolo primo, interessi, che ogni anno vanno trovati i 100.000 euro di interessi che paghi su un mutuo del genere e che possono poi, fra virgolette, incidere sulla capacità di servizi sociali, sulle spese correnti, quello che è. Ora, cosa succede spesso alla politica? Vabbè, ma piuttosto che fare qualcosa, fare una scelta, fate una scelta, non ci sarà mai la scelta ottimale. Data center o non data center, o quello che dice, o quello che desiderano. Un'altra cosa, io ho fatto un progetto, spero che passi. Non vi dico nulla, ho fatto un progetto, spero che passi, spero che lo accettino come linee di programma e quant'altro. Ma è la stessa cosa delle delocalizzazioni di case nuove. Cioè, a case nuove ci sono degli immobili che sono in mano alla regione, che sono stati, tra virgolette, blindati, nel senso
0: murati,
1: alcuni di questi ci entra chi vuole, perché
0: ho presente.
1: Lasciati lì. Cioè, un patrimonio.
0: Ho presente il tema.
1: Enorme, lasciato lì. Senza una progettualità, senza pensare che siamo nei pressi dell'aeroporto della Malpensa, con ancora delle persone che ci vivono, tra l'altro, e quindi con una situazione in cui da una parte hai messo in maniera corretta un ITS lì, perché c'è un ITS che sull'aeronautica, sulle tecnologie, insomma, allora, chi si decida? La politica ha un unico obbligo, quello di decidere. Non deciderà mai.
0: Esatto.
1: Perfettamente.
0: A me fa impazzire il nostro sindaco che ogni volta che parlano della Lazzaroni lui si fa così, guarda, Gigi, così lo sai come
1: piange.
0: Fa. No, fa così. E chi vede in questo momento può vedere, si corruccia, proprio diventa

0: domani mattina vengo in comune, compralo, vai dal signor Aries, compri la proprietà, mi chiami, gratis mi dai l'area e ti faccio tutti i servizi da persona che vuoi, tutti. In un anno ti apro tutti i servizi da persona che vuoi. Ma fallo però. Come dice Franco, la politica deve decidere, non deve, no, io spero sempre che facciano qualcosa per la persona. Che cosa? Allora, se il comune di Uboldo vuole fare qualcosa alla persona, va dal signor Aries, gli dice: signor Aries, te la compro io l'area, che è quello che ho fatto io alla mercantile, capisci? Dove tu, Luigi, hai potuto mettere, grazie a me, l'SOS, la banda e tutte queste robe qua. Vai là e io ti faccio i servizi alla persona.
1: Però c'è un,
0: che cazzo?
1: Però un aspetto. Cioè, che me ne rendo conto facendo un amministratore pubblico, e qua vado incontro a una cosa che mi ha detto, che ha detto in consiglio comunale Stefano Bellaria, della quale assolutamente condivido. Attenzione, perché spesso noi abbiamo a che fare con dei funzionari. I funzionari, certo, sono conservativi, sì, sì. Certo. Ma sono conservativi, eh. Io ho discusso con un funzionario perché eravamo lì a decidere cosa fare dell'avanzo di amministrazione. Non abbiamo un avanzo gigantesco, sono 560.000 euro. E dice: ma no, ma se poi io devo tenere il tesoretto, perché. E io faccio: allora io faccio l'amministratore di condominio, cioè mi metto qua, non faccio un cazzo, aspetto 5 anni perché così siamo sicuri che se c'è qualche problema. Ma se poi spendiamo i soldi bisogna trovarli. Giusto, gli faccio
0: bravo, però
1: io ho detto però volevo proporlo per uno scatto,
0: eh?
1: E ho detto il nostro ruolo, e ho fatto vi dico oggi mi rammarico che qualcuno ha festeggiato quando è stata promulgata la Bassanini. Perché oggi uno dei problemi è che se non c'è qualcuno che non vuole firmare,
0: certo,
1: non ti firma il comune non fai niente.
0: Certo,
1: quindi non posso neanche prendermi la responsabilità di dire: lo faccio io, mi assumo la responsabilità della politica. La politica deve decidere e la politica deve incidere, perché se no ci mettiamo, e spesso l'ho visto in certe amministrazioni, se ci si mette in scia, il funzionario fa il funzionario, ma anche il politico, quello,
0: certo,
1: che fa le strategie,
0: sì, no, è vero.
1: Non la tattica, le strategie, le linee di mandato, sapete come si fanno? Dobbiamo discutere adesso. Gli assessorati danno la visione,
0: certo,
1: e loro poi la tramutano in azione.
0: Sì.
1: Ma se tu non hai la visione e vivi della visione che ti danno i funzionari, guarda, è un cupio di soldi, perché piano piano perdi qualcosa, non fai.
0: Tu pensa che
1: Quindi, secondo me,
0: a oggi il centro sportivo di Uboldo non si sa chi ce l'ha in mano.
1: Bello. Lo possiamo prendere noi?
0: Ho provato. Io sono andato in comune e ho detto a chi di dovere: lo prendo io.
1: Gratis.
0: Io lo prendo con la mia cooperativa.
1: E lo metti a posto.
0: Lo prendo, però me lo devo dare gratis. Che cazzo, faccio lavorare i carcerati? Adesso devo anche pure.
1: Sei già portato avanti?
0: Entro dall'altra parte. Il nostro sindaco, fermato da mia mamma di 86 anni al cimitero, che gli espone un disagio, con una vergogna in tutto il paese di Uboldo, non ci ha aperto un panettiere, noi anziani se non abbiamo chi ci porta a fare la spesa come facciamo? Risposta: ma adesso apriamo il Tigros. E Alberto, il sindaco sui panettieri non c'entra niente, nel senso che poi decidono loro, ma il fatto che il sindaco risponda: ma adesso, attenzione al verbo, apriamo il Tigros, direi che insomma creano un pochi problemi. Io spero che l'amministrazione comunale di Uboldo,
1: l'unica nostra
0: speranza dell'amministrazione comunale di Uboldo è che adesso, grazie a Vannacci, i melonini, perché noi avevamo quelli che hanno fondato il circolo Giorgio Almirante, adesso che subodorano, che la pigliano in culo, se ne vanno.
1: È una cosa tecnica.
0: Ah, okay. Se ne andranno, e quindi adesso sarà. Oggi in un mio post mi ha scritto il capolista. Cioè, il capolista che si è candidato 2 anni fa, sono passati 2 anni, signori. 2 anni fa, con questa amministrazione, mi ha scritto che lui basta, non è più neanche il capolista, perché adesso, e ne parliamo dopo la pubblicità e dopo la pausa, abbiamo mezz'ora di tempo per parlare di AfD e il grande generale Roberto.

0: mi dicono.
1: No, Alberto, comunque non, la politica deve garantire dei servizi minimi essenziali, ma non è il panettiere.
0: Stai trasferendoti in Germania. Perché il tuo ieri, cuore batte per allora, le camicie brune.
1: Ieri ho cercato,
0: delle camicie
1: ho scritto su ChatGPT come ottenere la cittadinanza in Sassonia.
0: In Sassonia.
1: Dove secondo me lì veramente siamo a un super livello, cioè stiamo lentamente tornando veramente a 100 anni fa. Qual è il problema? Che non abbiamo però dall'altra parte gli Aldo Moro, i Churchill, ma abbiamo Giorgia Meloni e Matteo Renzi. Matteo Renzi, metti pure la musica, perché io scriverò un post poi su questa cosa. Cioè, noi abbiamo dei politici in Italia che se tu ci parli insieme o li leggi, io ogni volta mi prudono le mani quando leggo i post di Renzi o le interviste, dove dice: ragazzi, ma qui alle prossime elezioni, se vanno così, avremo un presidente della Repubblica di centrodestra. Io vorrei fare un piccolo sondaggio, così magari Matteo si rende conto. Quanti italiani domani mattina 6:30 io mi sveglio per andare in santuario, lo vorrei fare già in santuario mentre escono, cioè siamo lì in 40 persone, tu Gigi domani mattina ti svegli e il tuo primo pensiero è: oh cazzo, se vince la Meloni avremo un presidente di centrodestra.
0: No.
1: Non che la benzina è a 2,40 euro al litro, non quello. Non che le famiglie devono pagare 120 euro di camp estivo perché non hanno un posto dove mettere i bambini. Non che abbiamo dei problemi incredibili di energia. No, il problema è che domani mattina io mi sveglio e dico: oh cazzo, potremmo avere un presidente
0: preoccupato. Mi hanno chiamato perché sai che tutti i cittadini superiori ai 50 anni possono concorrere. Sono pronto.
1: Noi abbiamo Elio Fagioli da candidare, l'abbiamo anche fatto votare, tra l'altro. Ma come
2: io
1: dall'altra
2: quando ero piccolo volevo fare presidente della Repubblica, davvero.
1: Ma come dall'altra parte abbiamo Giorgia Meloni che parla di stabilità e da 4 anni non fa niente. Cioè, se io chiedessi a un cittadino normale, ma senza voler, dimmi un risultato del governo Meloni, non c'è. E l'altro che è Tajani, che
0: lascia stare il mio presidente.
1: Tajani,
0: non ti permettere minimamente. Tajani. Giacomo, parti, sei un avvocato.
1: Tajani.
0: Giacomo, prepara la querela.
1: Tajani, che quando interviene è sempre fuori tempo.
0: Prepara la querela.
1: Lui gli hanno detto: guarda che stanno bombardando il Medio Oriente, e la sua risposta è stata: chiudete le finestre.
0: No,
1: qua
0: stai decontestualizzando un discorso.
1: Cioè, noi abbiamo questo.
0: Aveva consigliato,
1: ma voi, io voglio dire questo, ti lascio la parola. Sì. Quando abbiamo l'AFD al 44% e Vannacci che naviga serenamente verso il 25-30%. Ma se noi abbiamo questi cazzo di politici in Italia, ma ragazzi, ma dov'è che vogliamo andare? Noi come ci difendiamo?
3: Ma io che quando mi alzo la mattina penso di andare al cesso e basta, posso.
1: Io penso a Ignazio Moser. Io mi sveglio e dico: anche oggi non sono Ignazio Moser. È il mio primo pensiero.
0: Allora, specifico.
1: Sì. Comunque tu sei diventato super istituzionale dopo quest'estate.
0: Innanzitutto.
1: Sei meno cazzone.
0: No, innanzitutto, su Tajani, tu devi sempre capire che si rivolgeva al pubblico dei 6.000 che hanno pagato per il materiale. Matrimonio di io, te. Aspetta.
1: Sì.
0: Che cosa fanno questi?
1: Sì.
0: Questi geni italiani escono fuori col telefonino come all'ultimo dell'anno
1: per riprendere
0: i razzi che arrivano.
1: Ma non è l'ultimo dell'anno.
0: Non è l'ultimo dell'anno. E lo fanno anche, vi ricordo che la maggior parte di quelli che hanno danni durante il Capodanno a Napoli e roba del genere sono quelli che vanno fuori sul balcone a filmare roba del genere. Quindi, considerando il tipo di italiano medio, io me lo vedo l'italiano che fa: c'è un bombardamento, riusciamo a fare un video che lo posto su TikTok? TikTok, così faccio hype, così arrivo ad avere le cose. Quindi è vero che è imbarazzante, ma siamo imbarazzanti. Ma di fatto bisogna dirgli, cioè, noi abbiamo, tu, scusami, a te piace, sei stato in montagna,
1: sì, sì.
0: Giusto?
1: Sì, sì.
0: Quanti interventi vengono fatti all'anno di gente che va con le spadriglias a fare le scalate?
1: No, no, è quello.
0: E poi era... a un certo punto arriva e dice: non ce la faccio, paura, sto, mi sono fatto male. Come quel sindaco che si è rifiutato di andare a prendere,
1: cioè, no, ha fatto bene.
0: Quelli e gli ha detto: volete il video soccorso? Pagate. Pagate. Se no, aspettate.
1: Io ho la soluzione. Io ho la soluzione, cioè, di tutti questi mali. Sentite questi qua.
0: È il programma di Vannacci.
4: Dal punto di vista educativo io ribadisco che l'unico metodo efficace con questi soggetti è il metodo Singapore. A Singapore, perché lo ricordo, vale per le infrazioni come questa, reati ambientali, rifiuti, ma anche nelle scuole. La polizia municipale è dotata di, non di manganelli, ma di un erbo di bue qualche anno fa, adesso di una frustina, un frustino di rattan. E quando c'è gente che si comporta così, ti danno una ventina di frustate sul groppone, non è che ti fanno il verbale, la multa, la sanzione. Alcune decine di frustate.
1: È un genio, è un genio. Allora, noi abbiamo bisogno di gente così. Allora, noi abbiamo bisogno di gente come De Luca.
0: Però innanzitutto ho un'altra trasformazione istituzionale, sì, fantastica.
1: Chi?
0: Il sindaco di Terni, che è,
1: non lo
0: sta più
1: seguendo,
0: è il più grande oppositore di Vannacci oggi.
1: E beh,
0: cioè, è diventato, sì, è meraviglioso vedere il sindaco di Terni, che è notorio per essere una persona di una moderatezza e di una capacità, cioè proprio una capacità Bandecchi, che è fantastico, perché adesso si sta ed è bellissimo. Vi ricordo che il tuo secondo mito dopo il generale è Rizzo, che è stato, ha lasciato lo stesso partito che ha fondato lui, perché era troppo, fra virgolette.
1: Mi iscrivo a quel partito lì. Si è fatto fondato.
0: È andato via da, adesso secondo me farà. Voi sapete qual è il miglior alleato di AfD in questo momento? Il BVS, che è l'estrema sinistra,
1: certo,
0: che identica l'estrema destra tedesca.
1: Ricordiamo che cioè, siamo nell'estate.
0: Siamo talmente agli estremi che dicono le stesse cose da punti di vista
1: diversi,
0: contro siamo... l'immigrazione clandestina, lo è anche la sinistra estrema tedesca. Ma cosa è successo? E perché in Germania dell'Est? Perché la Germania dell'Est ha fatto, fra virgolette, ha avuto un grandissimo spopolamento, è andata via un sacco di gente per andare ovviamente nella Germania, ex Germania Ovest, a lavorare, ma ha avuto poi una recrudescenza di tutti quelli che sono stati piazzati nelle varie land che venivano. Abbiamo avuto la crisi in Spagna, dove ci hanno detto che abbiamo chiuso le frontiere, abbiamo fatto una schifa. E lì la sinistra che si straccia le vesti quando ci sono queste cose, quando normalmente, vi ricordo, e so, ma io per carità, io credo nella sanità, ma vi ricordo che noi siamo stato lo Stato dove che per uscire dovevi fare l'autocertificazione e avere, cioè, e non era detto che potevi uscire, cioè noi siamo
1: lo Stato
0: del lockdown,
1: che ha tenuto chiuso le scuole 368 giorni, a differenza di una media europea di 181. Porca la gran puttana!
0: Cioè, questo vi fa impazzire.
1: Io vado fuori di testa. Io vado fuori.
0: Poi perdo
1: la Trebisonda.
0: Parliamo della democrazia violata. Ora, io posso capire. A me il problema di Vannacci non è Vannacci in sé. Il problema di Vannacci è che io sono un mio amico, un grande mio amico imprenditore, mi dice che chi tradisce una volta ti tradisce sempre. Quando tu, è vero che è la sporca dozzina, ma la sporca dozzina, con tutto rispetto, tra virgolette, ma poco politico, ma personale, di uno che è andato Forza Italia, poi passa dalla Lega, poi ritorna, poi va con Vannacci, poi va da quello, poi uno è stato fantastico, un parlamentare che ha detto me ne vado dalla Lega perché è troppo vannaccizzata, e dopo tre mesi è andato da Vannacci direttamente. Cioè, io questa cosa qua mi fa capire che purtroppo l'esercito è una cosa seria, cioè tu quando l'esercito, quando l'impero romano ha cominciato a perdere, certo, insomma, quando si è dotato di mercenari, perché erano talmente tutti bene che nessuno voleva fare,
1: infatti stiamo rimpiangendo Berlusconi che almeno metteva, sì, le puttane dentro, sapevi,
0: ma Silvio distribuiva in casa, aveva Saskavroschi comunque come rappresentante,
1: sì, no, cioè la prima Forza Italia,
0: sì, ma lui era un mix, cioè aveva questa cosa qua,
1: sì,
0: anche erano più ma io parte tutto vi ricordo anche da questo momento di grave crisi nel pensiero di cosa farà Vannacci, parte tutto da quando anche alcuni del centrodestra hanno detto diminuiamo i parlamentari, perché oggi se hai 5 parlamentari, 7 parlamentari, ma scusate, parlavo oggi col vecchio sindaco di Somma Lombardo, Marcello Pedroni è stato sindaco di Somma Lombardo a 28 anni, nel consigli comunali dove votava il consiglio il presidente,
1: certo, sì,
0: e lui lo è stato per 10 anni, 2 mandati pieni, quindi devi essere più bravo perché lì bastava uno screzio,
1: certo, sì,
0: e
1: sì,
0: il consiglio cambiava il sindaco, non dovevi andare a elezioni. E mi diceva, i consiglieri comunali di Somma, che non aveva 17.800 abitanti, 18.000, erano 30. 30 consiglieri, oggi sono 16. E se due consiglieri, e tu lo dici, oh, vince il sindaco alla maggioranza, se due consiglieri, 3, a un certo punto dicono, sai cosa c'è? Non veniamo perché non c'ho voglia. Non è il numero legale per fare le sedute.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Perché hai 11 consiglieri di maggioranza col sindaco, 6 di opposizione, la maggioranza è 9. Se tu di quegli 11 hai 2 che dicono, 3 non vengo, l'opposizione non viene, tu non fai il consiglio comunale.
1: Certo, no, è vero.
0: Ma come si fa a esercitare?
1: Ma quei cittadini che voteranno Vannacci sono gli stessi che hanno votato.
0: Tutti.
1: Parenzo ieri ha detto una roba vera. Quelli che voteranno Vannacci sono gli stessi che 10 anni fa hanno votato Grillo, poi hanno votato Salvini e ora voteranno Vannacci, e hanno votato di sì al referendum che, come dice Franco, riduceva la rappresentatività. Una follia totale. Noi meritiamo questa gente ed è per quello che io ho deciso,
0: attenzione,
1: di tornare
0: in politica.
1: No,
0: a candidarti a uomo.
1: Io voglio fare il re, basta.
0: Ma
1: ne parleremo di tutto questo.
0: Mi sta chiedendo
1: lanciando,
0: mi sta chiedendo di fare il suo vice re. Io mi dico solo questo.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Mi sta chiedendo questo.
1: Stiamo parlando.
0: Malpensa 24 ci sta ascoltando.
1: Malpensa 24,
0: salutiamo,
1: stai adesso,
0: amici.
1: È questo il momento che devi ascoltare. Noi ne parleremo di tutta la politica italiana, locale, di quello che succederà nel 2027, perché ragazzi,
0: ormai va
1: lo intervisteremo,
0: il più esperto di politica.
1: lo intervisteremo il giorno esatto che il governo Meloni sarà a 4 anni dalle elezioni e quindi ne manca uno esatto, poi secondo me andremo a votare prima, andremo a votare a maggio, però vabbè, fa niente, sarà con noi il 22 di settembre, perché il 15 ci sarà probabilmente solo Franco, io non lo so ancora perché forse ho un impegno di lavoro, il 22 di settembre sarà con noi tutta sera per parlare di politica ma anche di tanto altro, è una persona che la politica la conosce bene, l'ha praticata tanto tempo, ha controllato tanto la politica, soprattutto regionale lombarda. Sarà con noi Nino Caianiello, che sarà il nostro primo ospite, poi avremo lui come primo ospite il 22 di settembre, il 29 di settembre avremo con noi Don David Maria Riboldi, che ci presenterà il suo libro che ha pubblicato quest'estate, che racconta la storia della Valle di Ezechiele. Parleremo di carceri, parleremo di politica, perché con Don David lui è un appassionato di politica.
0: Avendo,
1: e il 6 di ottobre,
0: avendo un sacco di carceri,
1: avremo
0: sa di politica perché ha visto un sacco,
1: perché
0: di
1: ha visto un sacco di carcerati. Okay. Poi il 6 di ottobre avremo Raffaella Frullone direttamente dalla redazione del Timone, con cui parleremo anche con lei, insomma,
0: l'Inter
1: un po' più della chiesa e di tutte queste.
0: L'Inter
1: intanto ha accorciato Real Madrid 2 Inter 1 e questa è una bella notizia, bella novità, insomma, cambiamo anche un po' il format, faremo dei format diversi, faremo la serata con l'ospite e le serate un po' così. Facciamo
0: la pausa
1: e poi parliamo, alleggeriamo e parliamo di sport.

0: Lorenzo,
1: Allora,
0: prima dello sport, però ho fatto una domanda a Lorenzo, perché adesso, visto che ha lo scoop di questa sera è la sua ricandidatura alle prossime amministrative Oboldo, che si terranno nel
2: 2000, secondo me prima, perché esplodono prima, perché stanno già litigando sul PGT, perché ognuno vuol mangiare troppo più di quello che deve mangiare.
0: Vabbè, quindi sarebbero normalmente...
2: Ma secondo me andremo al 2029 poi.
0: 2029, la lista come si chiamerà?
2: Possono chiamarla come vogliono.
0: Come posso? Sei tu il leader?
2: Possono chiamarla come vogliono.
0: Perché no? Sarebbe una roba...
2: Lorenzo, perché no? Lorenzo, virgola. Perché no? Bello, ma è un cazzo, un bel claim.
0: Hai visto che claim?
2: Vorrei fare come aveva fatto. Si chiamava? Cazzo, quel consigliere regionale là che aveva fatto Sono tornato.
0: Che
2: non era Marione Mantovani.
0: No, però potresti, sì, sono d'accordo.
3: E come sottofondo musicale, e sono ancora qua.
0: Lui, lo sai come l'abbiamo chiamato dopo la sera del compleanno di Chiara che abbiamo fatto tutto? Sì, lui è Fiasco Rosso.
2: Alberto ci scrive: Alberto, Uboldo al centro è un, adesso magari c'è qualche Franco può aiutarci in questa disanima, poi passiamo allo sport. Uboldo al centro è un bellissimo progetto nato nel 2005, però come tutti i progetti è un progetto e i progetti nascono, crescono, si sviluppano, gemmano, danno risultati, poi però ad un certo punto bisogna avere il coraggio di capire che
0: quando è un progetto, non è neanche finito, è
2: totalmente fuori anacronistico. Cioè oggi Alberto Uboldo al centro fa e interviene in amministrazione, in comune, in consigli comunali, ma anche la politica che fa la fa totalmente fuori dai valori con cui è nata, cioè non fa niente, cioè, ed è un problema, ma perché non c'hanno un'idea?
0: Non hanno un amico, come
2: no, ma io li vedo, cioè se tu adesso dici...
0: Sì.
2: Incontri uno oggi e dici: cazzo, sai che il data center è una cagata pazzesca? Ti guardano e ti dicono: cazzo, c'hai ragione. E hanno votato sì.
0: Lo sapevo.
2: Cioè, non hanno un'idea, ma perché, Alberto? Non è solo colpa di Uboldo al centro, è cambiato. Cioè, nel 2005 c'era un'altra società, eravamo pre-Grillo, pre-il vaffanculo di Grillo, pre-tutto. Cioè, o capiamo questa cosa e ne prendiamo atto, e io ho un amico che su questo è un maestro, e questo maestro si chiama Franco Colombo. Grazie. Che è una persona che mi ha insegnato in tanti anni che ormai ci conosciamo un po' di anni, che ad un certo punto il cambiamento va accolto, non va... E bisogna avere il coraggio di cambiare, bisogna avere il coraggio di accoglierlo, bisogna avere il coraggio di andare avanti. Cioè, ormai non è più una squadra, sono tre persone che si parlano addosso, poi c'è l'ideologo fuori che non si capisce, l'ideologo è l'ideologo che ha le idee ma non si candida e che vuole fare il sindaco oltretutto perché lui pensa di essere l'ideologo, un altro che mi segue sui social e non ha neanche il coraggio di commentarmi perché sennò lo prendo a randellate ogni volta, cioè, certo. Ma capisci che siamo
0: Cesso,
2: cioè questo è...
0: Però come io dico questo, poi ognuno può fare il ragionamento e declinare quello che sto dicendo in quello che crede sia il meglio. Oggi è il tempo che si impegnano i migliori,
2: non si può più dire...
0: No, ma tanto ci sarà qualcun altro che lo
2: esatto.
0: Fa.
2: Sì, oggi è il tempo in cui è per quello che io mi ricandido. Cioè, io mi ricandido, ma non è che mi candido. Attenzione.
0: Ma cosa farai? Partirai dalla fila come Kimi Antonelli e vincerai Monza, l'unico italiano di 60 anni.
2: Il mio problema è che se mi candido. Cioè, il discorso è questo.
0: Non è quanto vince,
2: ma io voglio fare un programma shock. Cioè, nel senso che oggi, se io vado in amministrazione oggi, forte anche dell'esperienza che ho fatto per 10 anni e forte anche di come sono cresciuto in questi 10 a livello professionale, a livello culturale, ho letto una valanga di libri, di cose. Cioè io oggi vorrei fare delle cose, o vado lì e rivoluziono tutto ancora come ho fatto nel 2009,
0: o se non vince si dimette anche dal consiglio.
2: No, no, ma guarda, no, però questa roba qui che dici invece è importante, perché io la penso come te, cioè è il momento che si impegnino, sì, i migliori anche stando in opposizione. Il problema, sì, è che, sì, oggi Ubaldo al centro non esprime il meglio neanche dell'opposizione, cioè votano con Ubaldo Civica, che è i grillini, cioè una roba che,
0: se sì, allora, parliamo di sport, via, dai, che c'è un sacco di cose. Allora tu
2: partiamo, pensa... no, partiamo dalla la prima cosa, che io voglio sapere tu cosa pensi,
0: di,
2: perché io poi cosa? Mi appoggio a te, eh? Il ritorno di Mancini in nazionale, voglio sapere la verità di quel cazzo, allora, che pensi,
0: allora, visto le alternative perché le alternative erano Fabio Grosso,
2: zero punti,
0: esonerato, litigato con una causa possibile anche in corso,
2: poi
0: Daniele De Rossi,
2: zero punti.
0: Andrea Pirlo
2: non lavora, cioè non sta,
0: dopo che fa le scommesse in Russia con l'agenzia di scommesse, perché uno dice ma con tutti quelli che ci sono, allora il progetto e lì, sì, era molto chiaro,
2: sì.
0: Allora,
2: sì,
0: cosa ha fatto Maldini?
2: Sì.
0: Prima cosa, chiama Leonardo, che sta alla nazionale italiana come io sto al balletto classico. Che cazzo c'entra Leonardo? Perché la loro idea era: mettiamo uno che non sa allenare,
2: sì,
0: e poi facciamo
2: noi. Se sì, era quella l'idea.
0: Tu arriva uno che fa le conferenze, sì, si sbatte perché
2: e alleniamo noi.
0: E poi in realtà gli diciamo: gioca questo, va bene, gioca quest'altro, ottimo, gioca, perché era questo di, sì, fatto, sì. Poi che Maldini
2: bravo,
0: quello che volete, però santo Dio, cioè Pioli era poi l'ultima scelta nel caso in cui, che in questo momento non allena,
2: okay? Che Pioli non allena,
0: quindi che poi
2: con Liberi, al di là di quello che si vuol dire,
0: no, e poi
2: Mancini e Conte, due che hanno vinto una Premier League, tutti e due.
0: Ma no, ma poi tu non mi puoi dire che dopo che hai tentato Guardiola,
2: sì,
0: che poi secondo me sono andati lì, gli hanno detto: Guardiola, ci fai, facciamo una cena, dice, ma io c'ho Maldini, Leonardo, figa, sono bravi, cioè, e gli hanno detto, ci scrivi due cose, e poi all'ultimo, secondo me, quando è arrivato il sorbetto, hanno fatto tipo, no, hanno fatto tipo così, e lui è,
2: il CT d'Italia.
0: E lui ha detto: no, scusami, non riesco a capire.
2: Ha quasi detto di sì.
0: Aspetta, così ha quasi detto di sì, perché. Scusi, ha detto scusi. Gli hanno tolto i foglietti su cui faceva, sì, gli insieme, sì, e gli ha messo il contratto.
2: Sì.
0: E gli fa: ho fatto un scelto di Italia. Questo qua gli ha detto: sto cazzo, proprio così, a passare. E da Guardiola a Pirlo. Pirlo, cioè se ne sono andati per Pirlo.
2: Sì.
0: Che io penso che Malagò,
2: ma l'eroe Malagò,
0: posso avere tantissimi difetti,
2: li ha fatti fuori coi guanti,
0: no, ma gli ha detto, a parte il fatto che ti incappunisci su Pirlo, che aveva il problema comunque della scommessa e quant'altro, vabbè, e poi alla fine gli fa: ma io cosa ho messo lì a fare? Cioè adesso in una settimana avete detto andiamo da Ancelotti, gli telefono,
2: abbiamo telefonato a Carlo.
0: Aspetta, che Carlo Ancelotti ha fatto? Tu era Leonardo che ha fatto la voce alla svedese.
2: Alla svedese! Gli ha fatto la telefonata alla svedese.
0: Gli ha fatto così. Pronto. So Brasil della Ciao, e vorremmo dire che abbia fatto cordao, sì, con, sì, l'italiano. E adesso viene a fare il CT d'Italia, si è sentito dall'altra parte,
2: sì,
0: così,
2: sì,
0: una pernacchiona ha messo giù,
2: sì,
0: perché pensa a te,
2: no, l'abbiamo
0: Ancelotti
2: chiamato perché siamo amici, così ha detto,
0: certo, ma sono amici, cioè, certo. Adesso a questo punto guarda, noi stiamo facendo, siamo orfani di Franco Baresi, non l'abbiamo ricordato, che è mancato,
2: sì,
0: in quest'estate,
2: sì,
0: il nostro 6x6, che è stato bellissimo, anche ricordo che ha fatto lo Stadium e che stanno facendo nei vari stati, però ragazzi, cioè Mancini, ma ben venga, cioè almeno uno. Poi il problema secondo me dell'Italia, al di là del CT, che Mancini sa,
2: sì,
0: farlo,
2: sì,
0: sicuramente è la qualità dei giocatori che abbiamo, perché abbiamo oggettivamente vi ricordo che quando c'è stato Juve-Milan in campo potevi contare i giocatori italiani sulle dita di una mano di un falegname distratto che di solito ha un qualche dito in meno. Perché Locatelli si è tra l'altro fatto male, 6 mesi di stop, una roba genere. C'è Gatti, quello che ha segnato il gol, quello che ha segnato il gol del Milan, si sa che questo giovane ragazzo, che speriamo non si rovini da questo punto di vista, però
2: devo dirti
0: la verità, è anche accettato di fare il CT non per i soldi che perdeva una volta Mancini, ma veramente per qua. Vi ricordo, ecco, c'è l'unica sorpresa del campionato, lo dico, è Ringhio Gattuso, che con una Lazio dove non ha giocatore
2: pensavo
0: fosse nelle condizioni di grosso,
2: però dicono che il calendario
0: è roba del genere. Beh, la Fiorentina non è che ha
2: no, dicono che il calendario è quello sta favorendo,
0: sì, ma la Fiorentina non è che ha incontrato il Real Madrid,
2: no,
0: è
2: chiaro.
0: Roba del genere, cioè è anche
2: la cosa, cioè, che allora Malagò per me è un genio, dall'altra parte devo dire che l'ipocrisia, e torno al provincialismo di prima, no, quelli che ma Mancini, ragazzi,
0: Mancini,
2: siete gente che quando va all'Esselunga va innanzitutto a cercare i prodotti con la fragola perché c'è lo sconto.
0: Poi come me vai nei cestoni di quelli,
2: esatto,
0: che sono al
2: 30% andate nei cestoni e poi
0: perché c'è
2: gente veramente in Italia che contesta uno che gli hanno offerto 30 milioni di dollari all'anno. Ora io una cosa vi dico, andate a fare in culo, cioè, nel senso, ma davvero c'è qualcuno che avrebbe rinunciato a una cosa del genere? Cioè, ma anche a dire no, perché ma lui, ragazzi, però ha tradito, ragazzi,
0: sì,
2: ripeto, 30, un conto è, sì, gli dà 5, 6,
0: ragazzi, vi ricordo che Pioli, dai, quando gli ha detto che ne davano 13 all'anno, 14 dai, all'anno, ha fatto un... Poi è tornato perché era più anche in Arabia Saudita.
2: Dai.
0: Poi, vabbè, ma scusami, a lui si è sistemato tutta la vita.
2: Ma certo, ma certo.
0: Adesso accettare 1 milione di euro per la nazionale,
2: certo,
0: tranquillamente,
2: certo,
0: perché non ne ha bisogno.
2: Non ne ha bisogno.
0: Quindi dice, tanto con quello ci pago i vizi, e ha fatto una scelta. Oggi può allenare chi vuole per passione. Poi... io penso sempre, è un po' come il discorso degli ospedali, quali sono le alternative? Non avere il servizio.
2: Conte, l'unico era Conte.
0: Okay, l'unico era Conte, ma che Conte, avevamo già avuto,
2: ma,
0: tra
2: no,
0: l'altro.
2: Ma Conte non stava 4 anni.
0: Ma non è un problema di soldi.
2: Ma poi
0: Conte è un'altra testa.
2: Conte è un'altra testa.
0: Sfasciata.
2: Cioè...
0: non funziona, perché Conte deve fare il mercato. Mancini, che cazzo di mercato può fare? Adesso è lì e dice, va bene, in difesa può avere quelli che non giocano nel Milan, Gabbia,
2: sì, sì,
0: Bartesaghi, che c'è, vabbè, gioca, poi altri due difensori che probabilmente hanno una media di 3-4 gol a partita perché non ci sono, fortunatamente Barella, Di Marco, che in questo momento sono, però poi hanno il problema che quando finiscono le 54 partite all'anno sono cotti, perché adesso tutti dicono ma come giocano? Fischia, si sono riposati, hanno potuto allenarsi. E poi cos'hai davanti a questo gioco? Perché ho tolto, hai Lasagna, che è Lavagna, no? Lasagna, Lavagna, chi è che ha di calciatori?
2: Lavagna e Palestra.
0: Che Palestra, dico? Cioè adesso io vi dico, io davanti a un disagio, Kane, che si era andato via dalla Fiorentina, chissà che cosa.
2: No, nel senso, cioè, allora, adesso, quindi viva Mancini, poi... tennis, Jannik Sinner è ancora fermo,
0: ma ormai è cambiato anche l'idea, una volta piuttosto di saltare uno slam andavano zombie.
2: Sì.
0: Adesso io non gli frega più un cazzo a nessuno.
2: Che non ho capito, però io credo che io ho maturato quest'idea.
0: Si sono messi
2: che
0: d'accordo.
2: Che Sinner, un po' sì, e dall'altra
0: tu
2: parte.
0: Tu, uno lo vinci tu.
2: No,
0: uno
2: è che secondo
0: io.
2: Me Sinner lui proprio rosica tantissimo nel rischiare di perdere. Cioè, secondo me lui proprio quella roba lì non la sopporta.
0: E quindi deve andare al 120%.
2: Poi ragazzi, cioè, lui, e lo sappiamo, Sinner ha un enorme problema da sempre sulle partite. Al meglio dei 5, quindi lo slam è così, secondo me ha fatto bene, perché così non si è compromesso l'ultima parte della stagione. Ma veniamo alla giornata di oggi, prima di chiudere, perché io vi porto invece i rumors del post Monza. Innanzitutto, bravo, complimenti, enorme, davvero soddisfazione per Kimi Antonelli, cioè veramente...
4: finita.
2: È finita, l'Inter ha perso 2-1. Beh, questo
0: dignitosissimo.
2: Dignitosissimo comunque uscire dal Santiago Bernabéu con 2-1.
4: Hanno attaccato tutto il secondo tempo.
2: Allora, c'è da dire una cosa che Antonelli oggi, non so se avete visto la mia storia, per chi ha il mio numero di telefono o mi segue su Instagram
0: per chi ha il mio numero di telefono,
2: no, ho visto come
0: basta, basta che mi ho, fermate ho visto alla, come, alla,
2: all'autogrill secchia
0: Somaglia.
2: Sì sì esatto, Somaglia,
0: andate in bagno, esatto, il primo no, sinistra esatto, trovate esatto, il numero esatto, di Lorenzo
2: a hard dick c'è scritto
0: esatto.
3: Ma la B&B come va?
2: Benissimo, il mio B&B è un trionfo.
0: Perché investe su Bolton? Adesso
2: casa San Martino 21.
0: Dobbiamo
2: no, però andate a guardare la Mercedes cosa ha fatto oggi.
0: Una bella immagine.
2: Ha fatto l'immagine, l'ha fatta prima settimana scorsa mettendo un giovane ragazzo che guida una macchina rossa e ha messo la Mercedes. Oggi ha rimesso il ragazzo che è il primo italiano, sempre con la Mercedes rossa, il primo italiano che vince dopo 60 anni in Italia con la Mercedes rossa. Allora,
0: però ha avuto un tributo da tutti i fan della
2: esatto,
0: Ferrari,
2: arriva al, e questa cosa che ha detto adesso Franco, i rumors, sapete che io sono un appassionatissimo di Formula 1, oggi ho passato tanto tempo a leggere così, pare,
3: ma quando lavori?
2: Pare che mai, lascia stare, oggi ho lavorato mai, tantissimo, pare che ci siano all'orizzonte degli enormi scossoni, perché pare che appunto il combinato disposto vittoria di Kimi Antonelli, che è stato tributato dai tifosi Ferrari,
0: sì,
2: abbia fatto incazzare notevolmente la proprietà sostanzialmente, e John Elkann, che io considero non un grandissimo presidente né della, cioè uno che secondo me dello sport non gliene fotte un cazzo, ma Elkann ha una cosa che è sempre stato così, poi magari prende delle cantonate terribili, ma è proprio una roba, cioè lo vedi, le fa le cose, boom, cioè,
3: e cosa fa allora?
2: Pare che Vasseur sia la cazzata, lui l'ha fatta prendendo Hamilton, perché l'ha preso per altri motivi, tutti fuorché sportivi, questa è la ragione pratica.
3: Marketing.
0: Anche perché gli costa
3: marketing
2: e tutto. È anche vero che quando tu però metti Hamilton in una squadra come la Ferrari, cioè non puoi pretendere che Hamilton faccia il secondo a Leclerc. Questo è, Leclerc è in una fase molto complicata anche a livello psicologico secondo me, perché Leclerc, io nell'incidente di Leclerc di domenica ho rivisto l'incidente di Vettel a Hockenheim del 2018, che fu l'incidente che mise fine alle speranze rosse della Ferrari quell'anno nel mondiale, ma fu anche una pietra tombale sulla carriera di Sebastian Vettel. Quindi secondo me non sarà indolore l'incidente che ha fatto Leclerc. Leclerc è stato rinnovato quest'estate, ma secondo me siamo all'alba di un repulisti totale in Ferrari.
0: Ci sarà una rifondazione rossa, non comunista ma molto rossa.
2: Sì, no, io credo che siamo vicini a quello, però devono andare via tutti e due a quel punto.
0: Tutti e due, stiamo per finire perché qua da 4 minuti, ma in realtà è 1 minuto e mezzo.
2: Sì.
0: Settimana prossima, allora.
2: Settimana prossima c'è Francone.
0: A Saronno,
2: io sarò via.
0: Della mia nuova associazione, ti inviterò alla inaugurazione.
2: Ottimo,
0: alla fondazione,
2: grazie.
0: ATM il 30
2: almeno
0: settembre.
2: Tu mi inviti.
0: Sì, io invito te, anche se anche perché ti iscriverai nella sezione servizi sociali. E, detto questo, grazie per questa prima
2: grazie
0: puntata.
2: Grazie, sono bellissimo.
0: Per le querele, studio
2: io
0: Bilotti,
2: ho una roba da dire. Prima chiudo io stasera. C'è una canzone.
3: Ma una cosa che non ho capito. Auboldo, la Tigros.
2: Lo apriamo. Sì. Ha detto il sindaco, lo apriamo.
0: Qual è la canzone?
2: La canzone è di Gianni Morandi, perché quest'estate per me è stata un'estate molto complicata. Esatto, è il modo con Gianni Morandi, che era il cantante preferito di mio papà. Io ringrazio da qui tutti gli amici, a partire dagli amici di Radio Orizzonti, che mi sono stati davvero vicino quest'estate. Ho perso il mio papà, ma gli voglio sempre bene. Questa canzone è per lui. Ciao ragazzi, buona serata.

strade ancora ce n'è. Ogni fiato, ogni passo che resta, voglio farlo con te.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.